Barrel, il titolo della canzone, quindi oggi parleremo proprio di questo, cioè voi preferite bere alla bottiglia o con il bicchiere educatamente? Ne parleremo con i nostri ospiti che però non sono arrivati, quindi non ne parleremo. Fa niente, dai. Non importa, dove che sia, non arrivano mai gli ospiti. Erano Calvin Harris e Tiny Tempo. 2012. Pronti per una nuova settimana insieme con Albertino Everyday dalle 5 alle 7 dalle magiche frequenze di M2.

0: però quando ho detto pronti per una nuova settimana insieme, nessuno ha risposto.
1: No, ma tu conta su di noi, noi ci siamo.
0: Conta su di noi, ma nessuno, io con l'entusiasmo. C'è una zanzara.
2: Adesso la facciamo.
0: È una zanzara. L'hai uccisa?
1: No, non è una zanzara, va troppo veloce.
0: Picchia le lipi, dai, sei quello più alto di tutti, dovresti arrivare.
3: Ma io non sono quello bravo a zanzare qua dentro.
0: Zanzare è una cosa, ammazzare le zanzare è un'altra.
3: Io non ammazzo gli animali.
0: Allora domani la bistecca non te la faccio mangiare.
3: Ho cambiato idea.
0: Buon pomeriggio, ciao, sono Albertino. Oggi è il 3 di agosto, ieri era il 2 di novembre.
3: Sì, è vero.
1: Dove eravate in questi due
0: il
1: giorni?
0: Il calendario ormai.
3: È l'agenda di Fargetta, il meteo segue l'agenda di Fargetta.
1: Dove eravate? Sì. Dove eravate in questi due giorni?
0: Ci siamo presi un po' di vacanza, ma abbiamo sbagliato secondo me i giorni perché non ne valeva la pena. Soprattutto a Milano, che è stata una giornata ieri incredibile. Ciao, sono Albertino.
1: Fermi! Fermi tutti! Adesso sì. Cosa? Che lo studio si illumina.
0: Non mi avevi riconosciuto?
1: No.
0: Ma Mario?
1: Sono qua, sono io.
0: Eccolo lì, Fargetta con la polo e Ale Lippi con la t-shirt bianca.
3: Anche un classico per non farmi bullizzare almeno sull'abbigliamento.
0: Shorty con la t-shirt bianca.
2: Ciao ragazzi, ciao Aldo.
0: Io con la t-shirt bianca.
2: Tutti bianchi.
0: Come mai? Cos'è? Aziendale.
3: È il brutto anatroccolo.
1: No, io sono in tema perfettamente con il Roland Garros.
0: Roland Garros. Scusa, domanda, ma c'è la Ginger?

0: pomeriggio.
1: E visto che quando ti presento creo sempre un po' di attesa, poi parte la sigla, cioè io ti valorizzo come diciamo conduttrice, collaboratrice, amica, sorella.
0: E di questo ti ringrazio molto, Alberto, è tutto reciproco.
1: Prego.
2: Che ha sentito che bella voce che ha la
1: sì,
2: gente.
1: Lei sì.
2: Bella, bella.
0: Ho fatto un corso questo weekend lungo.
1: Di dizione?
0: Sì.
1: Brava.
0: Oggi parlerò molto bene.
1: Senti,
0: bene.
1: Alle tue spalle vedo che c'è un gruppetto di persone. Cosa sta succedendo?
0: Si festeggia anche oggi qui a M2O.
1: Allora.
0: Perché stiamo festeggiando.
2: Senti.
0: In ritardo perché ha compiuto gli anni sabato, ma festeggiamo oggi Chiara Triarico.
1: Auguri Chiara. Che tra l'altro io sul mio telefono ho memorizzato come Chiara Chiara due volte. Non ho mai capito
0: Chiara,
1: per
0: Chiara.
1: Quale ragione. Vabbè.
0: Però tu vuoi dire che ti sei arrabbiato con lei?
1: Io sono molto arrabbiato con lei perché lei ha portato solo pizzette salate quando sa benissimo che a me piacciono i dolci. E poi che compleanno è senza... Tu mi insegni, Mario.
2: No, ma ci voleva anche un gelato.
1: La torta.
2: La torta.
1: Scusa, il compleanno ci voleva la torta.
2: La torta.
1: Vabbè, ma la perdonerò. Volevo aggiungere due parole about... Non mi ricordo più cosa.
2: Che è già, già una cosa importante.
1: Sì, volevo dire
2: dai.
1: Che...
2: stare con lo zoppo.
1: Stare con Farge.
2: Sei stato tanto con Mario in questi...
1: Ginger, dopo parliamo del Giro d'Italia.
0: Che gioia.
1: Sì. Volevo ricordarvi, per la gioia appunto del mio amico Mario,
2: sì?
1: Che il Play With Us, che è il gioco a premi di M2O, finalmente,
2: sì?
1: Visto che è arrivata la stagione, oggi vi regalerà...
2: Dillo!
1: Il telo Mario! Il telo Mario di M2O e lo zainetto di M2O è il doppio regalo che faremo a uno di voi. Il numero è sempre lo stesso, 342-6543-210. Alla tastiera
2: chi?
1: Franco.

0: l'abitudine noi del pomeriggio dalle 5 alle 7, da lunedì a venerdì Albertino Everyday, di aprire la puntata sempre con una canzone nuova, una proposta. Questa volta abbiamo aperto la puntata di mercoledì 3 giugno, che sembra il 3 di agosto, con Let Me Be In Your Arms di Sonny Fodera e Li Bianca, che credo sia la cantante, perché lui è un produttore DJ. Sonny Fodera, che tra l'altro quando mette la giacca
1: è tutta foderata.
0: Tre punti per Mario.
2: Giusto, giusto, giusto.
0: Hai visto che sta risalendo la china, Mario? Avete notato?
2: Sì,
1: eh sì, questi due giorni di pausa mi hanno fatto proprio bene.
0: Eh sì, sei più concentrato.
2: Sì, è vero.
0: Bravo,
2: è vero,
0: Mario.
2: Hai ragione.
0: Allora, io volevo salutare gli amici di Grottaglie, provincia di Taranto, dove ieri non sono riuscito ad arrivare perché... ve la dico come diceva l'altoparlante all'aeroporto di Linate.
2: Sì.
0: Diceva, la signorina diceva: a causa di condizioni meteorologiche avverse, gli aerei, i voli, subiranno dei forti ritardi. E quindi non sono partito.
1: E il tuo era proprio uno di quelli.
0: Eh sì, il mio era tutto bagnato. No, ieri, poi ieri a Milano, su tutta la Lombardia, sì, credo, sì, no? Sì, c'è stato un nubifragio dall'inizio della mattinata fino
3: tutto
0: a tardi.
3: Tutto il giorno.
0: Tutto il giorno.
3: Ma proprio la giornata di fine novembre.
0: Tre punti per Sciorto, che mi dà ragione. Grazie.
1: Testimoniato anche da un video che ho fatto a Lissone, si sono allagati tutti i box.
0: Ma infatti il video.
2: No, video che hanno ripreso tutte le principali
0: testate
2: del mondo, sì, sì, tra l'altro.
1: È un fatto,
0: sì,
1: bene,
0: sì, sì, sì.
1: Così.
0: Il video di Fargetta alla finestra a Lissone, esatto, l'hanno ripreso tutte le principali testate mondiali, no?
1: Bellissimo, tutti gli alberi che si muovevano, fantastico.
0: Bene, adesso invece vorrei che la Ginger ci ricordasse, visto che ha seguito dall'elicottero di M2O quasi tutte le tappe del Giro d'Italia, se per caso c'è stato un vincitore. C'è stato un vincitore?
4: E certo, Albertino, che c'è stato un vincitore, perché come avevamo detto noi, e come la storia, perché ha fatto la storia, questo Jonas Vingegaard ha vinto e stravinto il Giro d'Italia 2026.
0: Qual è la differenza tra vincere e stravincere?
4: Perché lui ha dominato la gara, l'ha dominata veramente, ha mangiato e ha fatto la storia a piancavallo.
1: Come ha mangiato?
0: Cosa ha mangiato? Cosa
4: la
0: mangiato?
4: Strada, la strada.
0: Ah, ha mangiato la strada.
1: Ma scusa, ma adesso la Ginger è sull'elicottero, perché sento che c'è l'elicottero.
0: No, l'elicottero comunque l'abbiamo...
4: No, adesso no, ma fra poco ci andrò, fra poco ci vado. Perché...
0: L'abbiamo tenuto perché, sai, comunque la nostra proprietà è generosissima, okay, e quando compro un elicottero non è che poi lo dà indietro, lo teniamo.
1: Sì. Come Luciano del Fibiccio,
0: capito? Sì, una
4: Quindi,
0: roba così.
4: Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia. Eulalio, che a noi stava molto simpatico, è arrivato sesto e ha conquistato la maglia bianca Conad di miglior giovane.
0: Quindi può andare al supermercato quando vuole.
4: Gratis.
1: Secondo me qualche...
0: col carrello.
2: Scheda punti, sai, i punti della
0: la maglia Conad ti danno quel carrello.
1: Alberto, io la Ginger la vedo benissimo a pressing.
0: Okay, ah sì? Ma che cos'è?
2: C'è
0: ancora?
2: Sì, di notte sfonda.
4: Era quello
2: di, notte
0: fonda. Di notte sfonda.
2: Di notte sfonda.
4: Poi Giulio Ciccone, la maglia azzurra di miglior scalatore.
2: Bravo.
4: E poi Paul Magner, la maglia ciclamino della classifica punti,
2: che è quella che consegneremo anche in questo studio tra un mesetto.
1: Bravissima. Guarda, la vedo bene alla domenica sportiva.
4: Questa è la sintesi del Giro d'Italia. Sì. Adesso però io prenderò un elicottero subito dopo aver mangiato una pizzetta di Chiara e andrò a seguire il Roland Garros.
0: A proposito di Roland Garrone, il nostro amico Ale Lippi, detto Asciugone, ci informerà di chi è in, sono già in campo.
1: Le partite di oggi.
0: Ha detto l'avete sentito tutti.
2: È una giornata storica quella di oggi per il tennis italiano, perché mai nessuno nella storia di questo sport aveva raggiunto un traguardo del genere. Cioè tre tennisti italiani sono ai quarti di finale di Roland Garros.
1: Vabbè, non è che parla troppo
2: per
1: veloce.
2: Cortesia, in questo momento in campo.
0: No, ma ci credo un casino.
2: In questo momento in campo Flavio Cobolli contro Auger Aliassim. Purtroppo il nostro Flavio ha perso il primo set per 6-4.
0: Ma il nostro Flavio, non è mio il Flavio. No,
2: il canadese ha vinto il primo set. No, partita iniziata con un po' di ritardo per il forte vento che sta un po' rovinando questa
1: giornata.
2: Lui
1: ha detto il nostro
2: sport
1: per difendere i colori italiani e italiani.
0: Ah, okay, sì.
2: Questa sera intorno alle 20:15 derby storico italiano, Roland Garros quarti di finale, Berrettini contro Arnaldi. Quindi 3 su 4 oggi sono italiani.
0: Dove siamo esattamente?
2: Roland Garros, Parigi.
0: Parigi, con i pantaloni
3: grigi.
0: Perfetto.
5: Più musica. M2O.

0: Era Jack Jones, che tra l'altro mi ricordo di aver incontrato più volte, l'ho conosciuto, è un bravo ragazzo e vi saluto tra l'altro.
1: Sì, grazie, grazie, grazie.
0: Insieme a Martin Solveig, questa canzone del 2019 si intitola All Day and Night, tutto il giorno e tutta la notte con M2O. Benvenuto sulle mani, benvenuto.
1: Bello questo claim.
0: Quale?
1: Questo qua che hai detto.
0: Originale, sì, vero? Sì. Come va?
2: No, stavo pensando a Martin Solveig, no?
0: Che si è ritirato.
2: Lo sapete cosa fa adesso?
0: Cosa fa adesso?
2: Produce audiolibri musicali per bambini. Ma coinvolgendo attori francesi famosissimi ai quali fa leggere delle storie che lui musica. È dedicata ai bambini, è una cosa bellissima.
0: Bella, bravo, bella. Ma è sempre stato
2: molto avanti.
0: Un ragazzo che io ho stimato e ammirato molto, ci siamo anche conosciuti più volte, siamo stati insieme.
2: Sì,
0: bravo Martin Solveig.
2: Un grande DJ, un grande produttore.
0: Cos'hai da guardare? Tu?
1: No, ho sentito.
0: No, tu sei invidioso di Martin Solveig, che è evidente.
1: Lo ammiro anche perché l'ho conosciuto.
0: Non l'hai mai ammirato.
2: Sì. Lui non si ricorda di te.
0: Nel programma di oggi ci saranno diversi momenti di tensione in cui noi litigheremo in diretta, ma non tanto perché fa...
1: Audience.
0: Ascolti,
1: sì.
2: Non interrompere, non l'ha detto lui.
0: Mi ha interrotto più volte.
2: Perché parli sopra?
0: Poi mi dovevi chiedere una cosa, perché tanto ti conosco.
1: No, domani te la devo chiedere.
0: Domani.

0: Vai Florida! Lui si chiama come una discoteca di Brescia, Florida. Ah no, si chiama come uno stato degli Stati Uniti?
1: Sì.
0: Quindi la discoteca di Brescia, il Florida, si chiama, non è nato prima il Florida di Brescia?
2: No.
0: È nato prima lo stato degli Stati Uniti?
3: Sì, sì. Ma poi perché lo chiamavate Florida? Non era Florida? Cioè chiedo, non lo so.
2: No, perché tutti lo chiamavano Florida proprio.
0: Sì.
2: Sei vero?
3: Ma magari era lo Florida
0: veramente. Lo stato degli Stati Uniti invece è la Florida.
3: Sì, esattamente.
0: Boh, non lo so.
3: No, no, domanda a curiosità, comunque, non la sapevo.
1: Ma non fare domande.
0: Bravo,
1: Mario,
0: attacca.
1: No, un po' che non attaccavi.
0: Attacca. Vai, mordilo. Vai. Hai polpato.
1: Basta.
3: Ammazzo, ma guarda che ti denuncio io.
0: Era un po' che non.
3: Ma guarda, guarda, c'è il sangue.
0: Ti denuncio.
3: Guarda.
1: Vabbè, comunque, toccato.
0: Tornando a Florida, che abbiamo appena sentito, un cantante americano che tra l'altro in questa canzone, come dire, inneggia all'uso dei super alcolici, dice sono all hangover, però io ho bevuto tutto il weekend, quindi è proprio un cattivo esempio.
3: È proprio
0: è totalmente diseducativo, poi ognuno fa quello che vuole, però nella canzone lui proprio istigazione all'uso dell'alcol.
1: Diciamo che Ale Lippi ci si rispecchia perfettamente.
0: Infatti lui, infatti Ale Lippi, quando la canzone dice I got a hangover, vedi, è l'unico. E questo è... Come fai a capire se sei uno che...
3: Dedicato a quelli come noi.
0: Vabbè, comunque Florida, oltre ad essere un alcolizzato, è anche uno dei pochi artisti americani che ha aderito, ha accettato l'invito di Donald Trump per cantare alla Casa Bianca in occasione dei 250 anni degli Stati Uniti.
3: Esattamente, tra fine giugno e inizio luglio Trump organizzerà una serie di concerti.
1: Alberto,
0: sì.
1: Ma lui come fa a sapere queste cose? Che inizia a parlare?
0: Credo che l'abbiano chiamato per dei free drink.
1: Ah, ok.
0: Se non ho capito male.
1: Giusto.
3: Vari artisti in scaletta, tra cui vi ricordate Milli Vanilli? CNC no, Music Factory.
0: Milli Vanilli non ci sono più.
3: Uno, sì.
0: C'è solo
3: uno
0: Milli?
3: Dei due,
0: c'è solo
3: sì,
0: Milli o Vanilli?
3: Quindi lui aveva invitato...
0: Scusa, ma Milli Carlucci è parente di uno dei Milli Vanilli?
3: No. Gli unici due ad aver accettato questo invito al momento sono Florida, che hai appena detto, e Vanilla Ice.
0: Minchia, zio.
3: Vanilla Ice ha detto a me non mi interessa ma chi mi invita, io voglio cantare per il presidente.
0: Vanilla Ice ha fatto Ice Ice Baby.
3: Basta.
0: E anche lui, quando è andato primo in classifica, non riusciva a darsi una spiegazione. Com'è possibile? Poi

0: non ha più fatto niente.
1: No, quindi lui ha detto: io sono onorato, voglio cantare per il presidente come, come Marilyn Monroe. Vi ricordate, no?
0: Marilyn Monroe
1: aveva cantato, tra l'altro, per il presidente.
0: Sì, aveva cantato, come si diceva?
1: Happy birthday, Mr.
0: Ah,
1: President.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Nel 62 al Madison Square Garden di New York.
0: Tra l'altro leggevo in questi giorni di Marilyn Monroe che avrebbe compiuto 100 anni.
1: 100 anni.
2: Però.
0: E invece no.
2: Chissà come. No, no, io preferisco ricordarla così come era bella.
0: Ho capito cosa vuoi dire, ma
2: 100 anni non.
0: Sono d'accordo con
1: te. Non andiamo oltre.
0: Però lei, essendo rimasta un'icona, è anche una delle donne più imitate e che è, può contare di avere più sosia nella storia dell'umanità.
1: Infatti avrei visto le immagini del raduno che hanno fatto nel weekend proprio per celebrare i suoi 100 anni, raduno delle sosia ufficiali o più o meno ufficiali di Marilyn Monroe, erano 1037.
2: Però
0: tutte uguali,
1: record
0: tutte uguali
1: di sempre, 1037 Marilyn Monroe.
2: Cioè 1037 gnocche che assomigliavano tutte a...
0: Beh, alcune gnocche, alcune...
1: Mi è piaciuta questa sottolineatura.
0: Però, per esempio, Fargetta ce l'ha i sosia?
2: No, ce n'ho un paio in giro per l'Italia.
1: Uno,
2: tanto
1: uno
2: mi mandano
1: Mazzoli.
0: Vabbè, Marco, Mazzoli è famoso anche lui, non è un sosia.
1: Però se ci fosse il raduno dei sosia di Fargetta,
0: ci andrebbe Mazzoli.
1: Marco Mazzoli avrebbe il diritto di partecipare.
2: E io farei lo stesso per lui, ovviamente.
1: Certo.
0: Ah sì, ma sì. Tu non eri sosia di Tom Cruise, Mario?
2: Ma ti ringrazio.
0: Tom Cruise che è tuo sosia.
2: È lui che è sosia mio.
1: In Italia esistono al momento i raduni di sosia di Bud Spencer e Terence Hill, che sembra il raduno più grande in questo senso. Esiste il raduno ufficiale dei sosia di Adriano Celentano, di Vasco Rossi, di Totò e di Raffaella Carrà.
2: Però
1: che in Italia sarebbero i più sosiati, i più imitati, no? Esistono questi raduni ufficiali. Nel mondo invece Elvis Presley, Charlie Chaplin, Albert Einstein e Babbo Natale sono quelli che hanno i raduni più grandi di sosia.
2: Vabbè, Babbo Natale ci vuole un attimo, ti metti la barba, il cappello.
0: Hai ragione.
1: Vai, vai al prossimo.
0: Allora fallo tu.
1: Vai, no?
0: No, tu semplifichi tutto.
2: Non
0: sempre.
2: Credo di essere all'altezza.
1: Hai detto che è facile, vai.
2: Vabbè, lo facciamo tutti Babbo Natale praticamente a Natale, dai.
0: Un attimo che abbiamo una testimonianza. Cosa dice questa ascoltatrice, Ginger?
3: Allora, dice che hai detto giusto.
0: About cosa?
1: Ci dice Florida.
3: Ci dice Florida.
0: Perché?
1: Noi sul perché ci interrogavamo.
3: Ah, okay.
4: Perché lei è di Leno, che è lì vicino, e quindi ha vissuto tutta l'epoca del Florida.
0: Ma chi ha deciso che si dice Florida?
4: La gente.
0: Il proprietario della discoteca, esatto.
2: Tra l'altro in attività.
0: In attività, in attività. Sì. Vabbè, allora grazie a tutti, e stavo pensando ai sosia.
1: Sarebbe bello ci fosse l'ascolto qualche sosia
2: nostro,
1: di qualcuno di noi, magari.
0: No, e invece sui sosia c'è sempre questa cosa che alcuni sosia non somigliano per niente a quello vero, no, ma che... loro sono convinti di assomigliare.
1: E anche, so se vi capita di avere degli amici
0: forte,
1: che si credono assomiglianti a qualcuno,
0: sì,
1: ma che in realtà non lo sono per niente.
0: Io un paio di volte sono rimasto molto male perché mi hanno mandato delle foto di uno bruttissimo. Io non penso di essere bello, per carità, penso di essere normale.
2: Alberto, tu sei bellissimo.
0: Sì, grazie Mario. E mi hanno mandato le foto di questi qua brutti. Guarda, vedi, questo qua è uguale a te. E io per due giorni ho pensato: ma io sono così, ho questa faccia così brutta.
2: Col capello lungo o corto?
0: No, medio. Medio. Vabbè, torniamo a noi e andiamo indietro nel tempo, esattamente nel 1992.

Era bellissima anche l'originale degli anni 70, ma mica male anche la cover anni 90 del mio amico W. Era We All Need Love.

0: 20 minuti alle 18 live dal nostro mega studio The Cave al secondo piano del Palazzo delle Radio qui in via Massena 2 Milano Italy, a due passi dall'Arco della Pace, dove non ci sarà pace durante questo fine settimana. L'Arco della Pace cambierà nome, diventerà l'Arco della... del casino,
1: l'arco della musica,
0: l'arco della musica,
2: del divertimento,
0: perché ci sarà Party Like a DJ e noi come M2O saremo attivi in diverse occasioni. Sabato mattina con Walter Pizzulli, che farà questo esperimento del suo show dal vivo. Dove esattamente, perché il parco è molto grande, Ginger?
3: Nella zona famiglia e bambini. Zona famiglia.
0: Ah!
3: Appena entri dal parco, dall'Arco della Pace, sulla sinistra.
0: Oh, sulla sinistra.
3: Ok?
0: Ah, ho capito. Venendo,

0: da dove?
1: Venendo dalla, dall'arco.
2: Guardando l'arco.
0: Ah, guardando l'arco. L'arco.
2: Sinistra.
1: Sulla
2: così.
1: Sinistra.
3: Perché devi disturbare? Sta parlando
0: guardando,
3: lei.
0: Guardando l'arco, ma dove? Dall'arco di trionfo. Perché tu sai che l'arco di trionfo e l'arco della pace si guardano, no?
1: No, non lo sapevo.
0: Come non lo sapevi? Sì. È stato Napoleone a farlo.
2: Eh sì, era un era su un suo viaggio molto bello.
0: Figa, gingerla.
1: No, non lo sapevo. Io la storia proprio zero.
0: Chiamami subito Barbero, che devo...
2: No, stasera c'è Aldo Cazzullo.
0: Lui è una giornata particolare.
2: Sì.
0: Bene, mi avete fatto perdere il filo del discorso.
1: No, no,
0: poi
1: no.
0: Domenica sera io sono personalmente coinvolto. E pensate che noi tutti di M2O siamo, partecipiamo tutti, no? Perché quando facciamo qualcosa sì. A me piace questa cosa che tutto il gruppo della radio se, tranne uno.
3: No.
0: Se, Fargetto.
3: No, attenzione, le
0: Fargetto è l'unico che non verrà a One Two Celebration, no, una serata commemorativa così speciale dove celebriamo il programma il rap. E lui?
3: Attenzione, le carte in tavola sono cambiate.
0: Sì.
3: Perché io ci sarò quella
0: le
3: sera.
0: Le carte in tavola.
3: E ci sarò anche con Walter Pizzulli.
1: Certo.
3: Ci sarò.
0: Sabato mattina
3: ci sarò.
2: Mi sono saltate due serate, capito? Quindi.
1: Sai come ci sarà, Alberto?
0: Sì.
1: Come la festa del tuo compleanno.
0: Ma sì, ma è una vergogna.
2: Vedrete, non una festa qualsiasi.
3: Vedrete che ci sarò. Quando dico una cosa, la mantengo.
4: Mamma mia, sì. Tutto registrato.
3: Sono deciso.
4: Tutto registrato.
0: Sì. Bravo, Sean.
4: Adesso poi registra. Vediamo lunedì.
3: Vedrai che se non ci sarò.
0: Vabbè, dai, ci sentiamo.

0: Sono molto orgoglioso di avere lanciato questo trend, cioè come si pronuncia il nome di questo gruppo, e molto spesso mi scrivono anche dei colleghi di altre radio. L'altro giorno mi ha scritto un collega di Iso Radio dicendo: sai, ho appena messo la canzone dei e li ho pronunciati come fai tu.
1: Ma veramente così t'ha detto?
0: Sì, giuro.
2: C'è anche un corso, ricordo la prima lezione, ricordi che la prima lezione era questa.
0: Prima si parte da la S.
2: Vai?
0: Vai con la S. Bravissimo.
1: Sì, giusto.
2: Ripetete anche a casa, anche voi ascoltatori, in macchina. Poi?
0: Poi, sì, poi la parola completa.
1: Esatto.
0: Che significa forbice, tra l'altro. È una parola vera in inglese.
2: Che tra l'altro non è neanche...
0: No, infatti. Ha un doppio significato. Il secondo significato è pornografico.
2: Sì, diciamo che nel calcio è la sforbiciata, quella che fanno gli attaccanti.
0: Nel sasso invece è un'altra roba.
2: È sempre la stessa cosa, ma non si fa gol, diciamo.
1: Io non l'ho capita, però va bene, andiamo avanti lo stesso.
0: Sasso Sandra è una...
1: Sandra non è...
2: Sai che quando dici quel nome
0: è la tua mamma?
2: Sandra
0: non abbino.
2: Diciamo che non è un'immagine che riesco ad avere, però vabbè.
0: Tu sai che con tua mamma ho un ottimo rapporto.
2: Poi dopo i colloqui, alla fine niente motorino.
0: Niente motorino.
2: Mannaggia.
0: Allora, eravamo rimasti ai Sisters che cantavano una canzone intitolata Only the Horses.
1: Sì.
0: Che appunto non parla degli orsi come molti possano pensare, bensì dei...
1: I cavalli!
0: 3 punti per far gente!
3: Bravo!
0: Oggi sono già 6 punti, eh!
3: Bravo Mario, bravo!
0: Vuoi vedere che riesce a raggiungerti?
3: Adesso dobbiamo fare la quinta per capire un po' quanto distacco c'è.
1: Io ho un motto, che è solo mio, l'ho inventato io.
0: Sì.
1: Fino alla fine.
3: Ah. Proprio tu.
0: Se non sbaglio...
2: Ti sta portando bene.
0: Se non sbaglio, tra gli aforismi più famosi di Fargetta c'è anche: fai domani quello che potresti fare oggi, giusto? o ricordo male?
1: Non mi ricordo.
0: Comunque, Only the Horses, quindi è inevitabile parlare di uno dei fatti di cronaca avvenuti durante il fine settimana, cioè la fuga del cavallo morto. Ti ricordi che c'era il famoso film? C'era Ghiacciai in fiamme, l'uomo nudo con le mani in tasca.
1: E
0: la fuga del cavallo morto. Per fortuna i cavalli qui sono fuggiti, ma erano vivi.
2: Però un po' di feriti, se ti riferisci a quello che è successo alla vigilia della celebrazione della festa della Repubblica a Roma.
0: Sì, mi riferisco a quello.
2: Un po' di feriti tra i cavalli.
0: Com'è andata?
2: È andata che durante le prove pare che qualcuno abbia sparato dei petardi, dei fuochi d'artificio, dei mortaletti.
0: Per fare che cosa?
2: Per fare il burlone, credo, non ho approfondito bene. E sono scappati questi cavalli, seminando il panico per Roma.
1: Capito, ma dove li ha sparati questi?
2: In terra.
1: Ma in terra dove c'erano?
2: Vicino ai cavalli. Si sono spaventati, si sono imbizzarriti e hanno cominciato a correre sulla Cristoforo Colombo, no?
0: Mm-hmm.
2: Quella strada lunghissima che dal centro di Roma porta verso l'Euro.
0: Una scena

0: brutta perché hanno seminato un po' il panico, feriti sia animali che alcune persone, insomma non è bello perché poi il cavallo è complicato da riportare a posto, ecco.
1: Cioè non è che tu dici, oh, poi zio, donna ieri, lui... cioè. Cioè, no. È un cane che si può. Sei un cane, è un animale che si può un po' addomesticare, ma non è che risponde ai comandi.
0: Quando si imbizzarrisce il cavallo è pericoloso.
1: Io ho visto un cavallo imbizzarrito a Bizzarrone, tra l'altro.
2: Bello Bizzarrone.
1: Ti ricordi? Me lo ricordo. È brutto. Vabbè, io spero che comunque i cavalli stiano bene, ecco.
0: Credo di sì.
1: Non mi preoccupo tanto degli esseri umani che hanno provocato questo problema, ma dei cavalli sì. Shorty?
3: Oh Albert, tutto a posto?
1: Le news?
3: Le news dovrebbero arrivare...
1: A che ora?
3: Poco dopo le 18 come al solito.
1: Posso

0: Un mio amico ieri sera mi ha detto che questa canzone di Neffa, che si intitola La mia signorina, in verità non parla della signorina, di una fidanzata, di una femmina, di una donna, di una ragazza, di una bambina.
1: Di cosa?
0: E parla di una roba che, ma incredibile, io non lo sapevo mica, amici, non poteva dirlo Neffa, che bello, ve lo conosco benissimo da 30 anni e non me l'ha mai detto Giovanni. Giovanni si chiama Neffa, lo sapevi?
1: Non lo sapevo, giuro.
0: Ma tu sa- cosa?
1: Che, non, che si chiamasse Giovanni.
0: E che la signorina non era una signorina?
1: Non lo sapevo.
0: Neanche quello sapevi?
1: No, pensavo a una signorina.
0: Tu lo sapevi?
1: Certo.
0: Quando l'hai saputo?
1: Un po' di tempo.
0: E non mi dici niente?
1: No, lo sapevi anche te.
0: Tu lo sapevi?
2: Certo che lo sapevo.
0: Tu sei stato il primo a saperlo.
2: La voglia.
0: Ti conosco a te.
2: Sì, ero molto informato.
0: Ginger!
3: Questa la sapevo anch'io.
0: Sai che Mario Fargetta ha detto che vorrebbe ricevere dei messaggi per fare delle interazioni con i suoi ascoltatori?
3: Bene.
0: Ma chi crede di essere?
1: No, scusa.
0: Non è mica il suo programma,
1: no,
0: questo
1: no,
0: qua.
1: No,
0: oh.
1: No.
0: Allora questa storia deve finire.
1: Questo è il nostro programma.
0: Tu cosa hai mai detto?
1: No, io ti ho detto interazione con gli ascoltatori. Così.
0: Cosa vuol dire? Allora lancio un argomento.
2: Vai, lancia Mario.
0: Fai una domanda, dai, vai.
1: Non ho domande.
0: Non hai domande. Risposte?
4: Mi piace.
1: Ma figurati.
4: Mi piace quando indichi lo, l'armadio e lui tira fuori gli scheletri. Mi piace.
0: È incredibile.
1: L'armadio
4: è una metafora.
0: Allora, niente, su richiesta di Fargetta, che è anche coautore della trasmissione,
1: esatto,
0: ma non esce nessuna idea, io lancerei questo argomento per interazione con gli ascoltatori, come da lui richiesto.
1: Bravo.
0: Faceva più caldo l'anno scorso o quest'anno? Come vi piace?
1: Guarda che più o meno
0: l'ho sentita su diverse radio,
1: sì,
0: questa
1: sì,
0: cosa qua.
1: Sì.
0: 342-6543-210. È evidente che stiamo perdendo tempo divagando perché non sono ancora arrivate le news, altrimenti non ho...
2: Eccole.
0: Arro.
1: Arrivavo, sai, in ritardo, sai, perché?
0: Come Mau?
1: Perché ho cavallo.
0: A cavallo le han portate. Grazie del cavallo, Felisandro e tutta la redazione di M2O. Sono arrivate le news, vado a leggere immediatamente le ultimissime notizie di questo mercoledì 3 giugno 2026. La prima arriva dalla capitale, che è
2: Roma.
0: 3 punti per Shorty.
1: Grazie, ma lo sa tutto il mondo.
4: Perché Shorty ha rischiato, perché non ha specificato di quale paese.
0: Bravissimo.
4: Shorty ha rischiato da campione.
0: Esatto. Poteva essere la capitale della Francia, che è.
1: E allora Francia,
2: che
1: Parigi.
2: È Parigi.
1: Allora,
0: 3 punti di nuovo per Shorty.
4: E siamo 6 pari.
1: Ma l'ho detto prima io.
0: Poteva anche essere quella della Gran Bretagna, che è
2: Londra.
4: E siamo 9-3 in un attimo.
2: Mario
0: ti sei fregato con le tue stesse mani.
1: Su Parigi ho da dire qualcosa, perché l'ho detto prima io. E poi comunque
0: qual è il
1: non
0: fiume,
1: è Roma.
0: Qual è il fiume,
1: è Roma
0: di Parigi?
1: Capitale.
0: Ah sì, da quando?
1: Roma capitale si dice. Comunque la Senna, se vuoi saperlo.
4: Nove pari.
0: E tu preferisci stare sulla Rive Gauche o la Rive Droite?
1: La Rive Droite.
0: Questa
4: Vabbè, dai, 9 pari comunque.
0: Roma, shock tra i residenti del quartiere portuense. Quest'anno il chiosco da Pasquale Ercogomero speciale non aprirà i battenti.
1: No.
0: Ma se vi sembra una notizia...
4: Beh, ragazzi,
0: vi sembra una notizia da prima pagina?
4: Drammatica. La prima notizia, tra l'altro.
0: La prima, questa è l'apertura del telegiornale.
1: Pensa un po'.
0: Ancora Roma? Va a casa dell'ex per provare a chiarire, ma sulla porta di casa trova il padre e il fratello di lei e non finisce bene.
1: Tu hai detto vacca a casa, no.
0: No, va a casa ho detto.
1: Ah, va a casa.
0: Chi ha detto vacca?
1: Questo, ho capito quello.
0: No, non capisci quello che dico. Palermo litiga con la futura moglie 24 ore prima del matrimonio e scappa con i soldi degli invitati.
2: Ah, vabbè.
0: Perché gli invitati che soldi hanno dato?
4: Per se la raccolta fondi per
0: ma
4: la
0: quando
4: vacanza.
0: Si
4: fa, certo.
0: Ma si fa.
2: Sì, a volte no, per il regalo aprono una lista nozze.
0: La lista nozze è diverso che...
2: Però ci sono di alcune coppie che dicono vogliamo fare un grandissimo viaggio nella nostra
0: bonifico.
2: Vita. Quindi esatto,
0: bonifico.
2: Magari...
4: Certo, lasciano l'Iban anche nell'invito.
2: Sì.
0: Modena,
4: Quant'è che non vai a un matrimonio?
0: Purtroppo sono stato all'ultimo matrimonio due stati fa. Sì, era anche abbastanza piacevole. Però io chiedo sempre ai miei amici che si sposano di non invitarmi se hanno pietà di me. Modena, il barbiere in via Mazzini ha le poltrone rubate, il blitz dei carabinieri per il sequestro, l'intervento arrivato dopo la segnalazione di un cittadino. Quindi ha fatto la spia.
5: Ma che lì ci sono le poltrone rubate.
0: Appunto. Pronto? Con la voce così dei carabinieri.
5: Okay. Pronto?
0: Sì? Carabinieri.
5: Parete che lì ci sono le poltrone rubate.
1: Non c'è un cazzo da fare. Questo.
0: Voi avete mai fatto la spia?
1: Ma non, non,
0: beh,
1: non,
0: carabinieri, non per queste polizia.
1: No.
0: Dimmi la verità.
1: Figurati, no.
0: Io tu una sei tu una volta. Ecco, hai visto.
1: Una volta.
0: Cosa hai fatto?
1: Ho fatto un campeggio tanti anni fa con i miei amici di Lissone. Eravamo nelle Marche. Da
0: attenzione,
1: parte
0: tolgo
1: lì.
0: La musica.
1: Allora, la sera ci si trovava tutto in questo piccolo bar, ma si vedeva che c'era troppa gente.
0: Sì.
1: E quindi a un certo punto la tensione saliva e è scoppiata una rissa nel bar.
0: Ah.
1: Botte da Orbi.
0: E tu hai partecipato alla rissa?
1: No, e noi eravamo fuori a guardare. Tutto. Ah. A un certo punto arrivano i carabinieri, iniziano a fare il giro, arrivano da noi e fanno: voi avete visto qualcosa?

0: cosa, dico, no, no, noi non guardavamo
1: tu, omertoso come sei.
0: Ho girato la faccia dall'altra parte.
1: Ah, quindi omertà.
0: Omertà totale.
2: Credevo avesse fatto
1: sì,
2: la
1: io pensavo avesse fatto la spia.
2: È stato lui.
1: È stato lui. Sì, sì. E lui è sicuro. Minchia, Mario non parla neanche sotto tortura.
0: Non è un bel esempio. Così poi non finivo la vacanza.
2: Non è un bel esempio quello che stai dando, Mario.
0: Certo.
1: Andiamo avanti con le notizie. Torino, volevano fare parkour sulla mole Antonelliana. Quattro francesi fermati a 85 metri d'altezza e denunciati.
2: Io li avrei lasciati fare,
1: guarda
2: un po'.
1: Che cretini. Sì. Sempre Torino, buca le gomme di un'auto a volto coperto, ma mentre si abbassa gli cade il sacchetto dalla testa e viene riconosciuto.
0: L'ho visto anch'io.
1: Che brutta figura. Per le news è tutto, il prossimo appuntamento domani, stessa ora, M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Che tradotto in italiano sarebbe:
3: gioca con noi.
2: Altri tre punti per Shorty. E infatti gioca con noi e si aggiugica il telomario, che è un telomare di M2O, perché fra poco, anzi già da diversi giorni, si va al mare e c'è sempre bisogno di un telomare.
3: Sì, chi?
2: Inoltre, regaliamo al fortunato ascoltatore anche uno zainetto, che siccome lo zainetto di M2O non è uno zainetto, bensì uno
3: Zainetwork.
2: Altri tre punti per Shorty.
4: 15 a 6 in un attimo. 15 a 9.
2: Sì. Il vincitore.
3: E chi è? Chi è? E chi è? Allora non mi chiedo chi è? Allora chi è?
2: Che desiderava proprio il telomare.
3: E chi?
2: Perché lui lavora a Polignano a Mare, un posto meraviglioso che io conosco molto bene. Dove c'è la statua di Domenico
3: Modugno.
2: Bravo Mario, bravo
3: Mario.
2: Il vincitore dalla provincia di Bari è Gigi da Giovinazzo.

0: spiaggia. Pronto?
1: Pronto?
0: Ho indovinato, Gigi.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Assolutamente sì.
0: Qual è il tuo tragitto abituale o cambi strada tutti i giorni? Cioè, che tipo...
1: No, no, abituale. Bari, Polignano, Polignano, Bari.
0: Ah,
1: tutti
0: ok. Tutti i giorni. Cosa trasporti?
1: Carico.
0: Cosa carichi?
1: Lavoro per una sigla di corrieri. Non so se si può dire in diretta. Facciamo un po' di pubblicità.
0: Ma sì, a questo punto.
1: Ma sì, GLS.
0: Sì, va bene.
1: Quindi trasportiamo, diciamo, di tutto.
0: Di tutto. E quindi in questi giorni Polignano a mare sarà splendido,
1: è
0: no?
1: È piena di turisti.
0: È già piena, vero?
1: Ma già da un po'.
0: Già da un po'. Bellissima. Io adoro Polignano.
1: Anch'io.
0: Però tu ci vai per lavoro, quindi non è che te la godi molto in questi giorni, eh?
1: No, diciamo che è più bella da turista che da lavoratore, però è sempre bella. Polignano, l'adoro.
0: È sempre un bel vedere. Volevi,
1: È la miglior zona che mi potesse capitare.
0: Sì, bellissima.
2: Roberto!
0: Sì, ti sento.
2: Comunque è sempre peggio, eh.
0: Dimmi.
2: Da quando gli hai cambiato la cura?
0: Eh sì.
2: No, quelle pillole lì mi sa che... No.
3: Chiedi se ha mai fatto un tuffo da quella fantastica...
0: È vero, è famoso, perché Polignano è famoso perché ci si tuffa da molto, molto...
2: Sì, c'erano le gare di diving, no?
0: Eh sì. Tu ti tuffi, Gigi?
1: Purtroppo no.
0: No.
2: O per fortuna magari.
0: No, perché non hai tempo o perché non sei capace?
2: È pericoloso.
1: No, perché non ho tempo, sono in divisa da lavoro. Però consegno i pacchi per la cliff diving.
2: Potresti salire sulla scogliera vestito da corriere.
0: No, non è proprio consigliato.
2: No, è pericoloso. Anzi,
0: don't do this in Polignano.
2: No, sono professionisti quelli che lo fanno, quindi no.
0: Abbiamo il telomare che è già pronto per te, ti arriverà molto presto a Bari e ti ringraziamo per averci scelto.
1: Grazie
0: durante
1: a voi,
0: la tua giornata.
1: Fantastici.
0: Grazie,
1: siete
0: Gigi.
1: Fantastici, grazie.
0: E viva la Puglia, ciao!
1: Sempre!

0: sue tante canzoni di successo, Dua Lipa si è maritata.
1: Si è maritata. Com'è possibile? Io pensavo non si sposasse.
0: È possibile perché ha trovato un uomo bello come lei.
1: Un cosa colpo, fa, chi,

0: Lui. Lui è un attore, si chiama Callum Turner.
1: Carlo?
0: Callum Turner è un attore inglese.
1: E si sono sposati,
0: bella,
1: no?
0: Una bella coppia.
1: Si sono sposati in Inghilterra, se non sbaglio.
0: Si sono sposati, non sbagli, domenica scorsa a Londra, a rito civile, per pochissimi intimi, però insomma sta facendo notizia il fatto che tra il 5 e il 7 giugno ci sarà una seconda celebrazione con amici, disc jockey, musicisti, e questa celebrazione verrà fatta niente po' di meno che in Italia, tra Palermo e Bagheria. Quindi il Sud Italia e la Sicilia è in subbuglio, perché arriveranno anche personaggi del calibro di Justin Bieber, dicono. Quindi è una cerimonia molto attesa questa.
1: Io ho saputo per vie molto traverse che dovrebbe esserci anche... Ma non posso dire il nome, perché sono notizie riservate, non posso divulgarle per radio, ma se mi scrivete in direct e io vi lascio il mio IBAN, mi mandate 1.000 euro, io ve lo sto scherzando. Ecco, la notizia che forse non tutti sanno, che a celebrare il matrimonio, il paesino si può dire, eh?
0: Allora, loro hanno affittato, sì, Bagheria Villa Valguarnera, una villa importantissima che...
1: In provincia di Palermo?
0: Bagheria, in provincia di Palermo.
1: Ok.
0: Molto famosa perché sono stati girati spot pubblicitari, scene di film, okay. Quindi una location importante.
1: Allora, io posso dirlo quella cosa che ci siamo detti poco fa?
0: Puoi dire quella
1: allora,
0: cosa.
1: Allora, è di pochissime ore fa la notizia che sì. A celebrare... Il matrimonio qui in Italia per Dua Lipa ci sarà Mario Fargetta.
2: Bravo!
1: Mario Fargetta che si sta esercitando, perché sì. La caratteristica appunto della celebrazione che verrà fatta tutta in siciliano. Giusto Mario?
0: Giusto, sì, esatto. Perché gli sposi vogliono rispettare le tradizioni del luogo.
1: Certo.
0: Quindi per
2: quindi, quindi Dua Lipa
0: con una pistola
2: dirà
1: Dua Lipa.
2: Dua Lipa. Che lei è una
0: perché
2: lipa.
0: Mi guarda
2: Dua Lipa quando dirà quelle famose frasi che bisogna dire.
1: E quali sono le famose frasi?
2: C'è una frase che bisogna dire, di matrimonio, io prendo sì, lo dirà in siciliano.
1: Lei
2: in siciliano.
1: E qual è la...
2: Questo è il momento in cui Dua dirà queste parole famose
1: in siciliano.
2: Ovvio. Io. Io.
1: Yo, cos'è un rapper old school? Yo, mo ritmo.
2: No, io.
1: Ah, io.
2: Io Dua, pigattia Calum. Pimmarito. Stai a promettere che sarò sempre fedele. La gioia, lo dolore, la salute e la malattia. Che t'amerò e ti rispetterò per tutta la mia vita, minchia.
1: Ma sei sicuro?
2: Ora, dovrebbe essere.
0: È il finale che.
1: Il finale è un po'.
0: Il finale che secondo me. Però.
1: Che bel momento.
0: La liturgia è quella, no? Avete capito? Io prendo te, Carlo.
1: Sì, sì, sì.
0: In siciliano, in palermitano, quindi.
1: Io ho letto che avrà 26 cambi di abito. Lei è anche confermato?
0: Probabilmente sì.
1: Tu sai niente.
2: Vorremmo essere tutti ospiti.
1: Tu sai niente, Mario.
2: Io non saccio niente, non vedo, non barro, non sento.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
5: Fino al 17 giugno,

anni 70 in questa canzone, che però è nuovissima ed è una delle musiche che trasmettiamo su queste frequenze magiche di M2O frequentemente. Quindi sulle frequenze va frequentemente questa, no?

0: che però sembra lunedì.
1: Ma infatti ti volevo dire lunedì oggi, no, invece è mercoledì.
0: E domani è già weekend.
2: Wow.
0: Non è vero, domani è già. Beh, domani è già job.
3: Domani sera siamo punto a capo, ragazzi. È già in che job, senso? È già job e si riparte per un weekend.
0: Però non avete
3: fantastico
0: commentato voi che siete appassionati di calcio, perché non eravamo in onda.
3: Cosa?
0: La finale di Champions League.
3: Giusto, giusto, questa è un'ottima osservazione.
0: La finale di Champions League, chi ha vinto la Paris Saint-Germain?
3: Paris Saint-Germain ai calci di rigore.
0: Chi ha vinto la Champions League?
3: Paris Saint-Germain. Ai calci di rigore.
0: Che brutte le partite che finiscono ai calci di rigore, sai?
1: Sempre con qualche polemica, ma poi alla fine.
0: Voi non ci crederete, voi sì, due?
3: Sì. Ma l'hai vista tutta.
0: Ma poi l'ho vista sul telefonino.
3: Ma come
1: addirittura?
3: Gli addirittura.
0: Perché non ero.
3: Che è successo?
0: Era in giro, mi stavo molto annoiando, perché per vedere una partita io
3: intera, fino ai rigori.
0: No, ma quelle partite così importanti mi piacciono.
3: E che ti è sembrato?
0: È noioso.
3: È una finale.
0: Non è stato
3: una passeggiata come l'anno scorso.
1: Ha ragione Alberto, non
3: vero,
1: è stato
3: Shorty,
0: non è stato
1: finale.
0: È vero?
1: No,
3: Shorty,
1: no,
3: non è stata una passeggiata come l'anno scorso.
0: Considerando che io non capisco niente di calcio,
2: che l'anno
0: però
2: scorso si ha perso l'Inter in finale.
3: Quanto? Ah.
2: Diversi punti per loro.
0: Punti. Contro il Paris Saint-Germain.
3: Contro il Paris Saint-Germain.
2: Sì, sì.
0: Basta, no, invece l'Arsenal si
3: ha tenuto botta.
0: Si è difeso meglio.
3: Ha tenuto botta, sì.
0: Vabbè, quindi voi non.
1: No, no, se vuoi parlare delle nostre squadre è tutto in alto mare.
0: Ma quindi, quali sono le vostre squadre?
1: Io per me la Juventus era per l'Ipi il Milan.
0: Ma visto che c'è una situazione.
3: Sì, il buio.
0: Forse è meglio non parlare.
3: Il vuoto cosmico.
0: Sì. Tra poco ci raggiungerà Profumello Andrea Mattei, che vi terrà compagnia dalle 19.
4: Hai
0: già qua? Infatti ho sentito
3: con la camicia sbottonata, visto?
0: Nell'aria.
3: Con la camicia sbottonata.
4: Sì, sì.
0: Invece per gli amici del mattino, come sempre, la replica dalle 4 alle 6 precede l'arrivo dell'uomo della sveglia,
1: Pino Pizzulli.
0: Walter.

0: Beh,
1: Madame, il cui contrario è? Madame.
0: Quello sei tu,
1: se
0: genio.
1: Togli lei però. Cioè, se tu la leggi come viene pronunciato, il contrario di Madame è Madame.
0: Ah, ecco.
1: Questa era una delle informazioni esclusive del nostro programma di oggi. E tra l'altro una chicca che nelle altre radio non potrete mai sentire.
0: Va bene.
1: Ma Mario?
0: No, perché solo tu hai il talento di parlare al contrario.
1: Ma non solo io, ce ne sono tanti, molto più bravi di me. Allora, approfittando del fatto che oggi il mio collega e amico di sempre, fraterno Mario Fargetta, alla mia destra, oggi è vestito come un tennista anni 70.
0: Sì.
1: Io farei un piccolo aggiornamento su quanto sta accadendo in tempo reale a Rolando Garrone, che è questo campionato di gente con le racchette che si sta svolgendo a Parigi in Francia.
0: Di gente con le racchette non è male.
1: Vabbè, cosa ho detto?
0: Giusto.
1: Mi hanno capito tutti sicuramente.
0: Sì. Allora,
1: chi aggiorna?
2: La Ginger dovrebbe essere in elicottero, Albert.
1: Anche lì?
2: Sì, anche
1: questo
2: lì.
1: Questo serve l'elicottero?
2: Che volava sopra per vedere.
1: Ma guarda che... Ma cosa serve l'elicottero?
0: Può dar fastidio ai
3: sto
0: giocatori.
3: Sto portando bene, Alberto, sto portando bene, non diciamo niente,
1: Ma scusa, l'elicottero disturba perché fa molto rumore con le pale.
3: No, loro... Si... No, perché io disturbo l'avversario. Invece a Cobolli porto bene.
1: Perché?
3: Quindi, perché Cobolli in questo momento è avanti 2-7-1. Quindi, come tu sai, si gioca il migliore dei 3 su 5. Se uno arriva a 3-7, vince.
1: Ma quindi... scusa, 3-7 non è un gioco con le carte?
0: Appunto, io ricordavo questo. Sì. Poi c'è scala 40, c'è Ruba Mazzetto anche, mi penso.
3: Al meglio dei 3, sì.
1: Quindi, questo, quindi Cobolli, che è italiano, rischia... di portarci
3: in semifinale, Albertino!
1: Ma è fantastico!
3: È fantastico!
1: Chi è?
3: Sì.
0: I giocatori che
1: fanno versi da porno star.
4: Ma che faticoso, ragazzi.
1: Sì, immagino. Però Silvia non fa versi,
4: Ognuno
1: fa versi.
4: Ognuno ha il suo modo. Ognuno ha il suo modo di esprimere la potenza, diciamo, no? Abbiamo anche raccontato come in palestra più fai il verso e più sollevi pesi.
1: Quindi diciamo che l'aggiornamento sta proprio nel fatto che Cobolli è avanti.
3: Cobolli è avanti, sì, esatto.
1: Okay. Bene, mi sembra un bel servizio.
0: Ottimo.
1: Alberto, non so se avete capito il nesso col tennis.
2: Bravissimo.
1: Mi sembra un bel

0: servizio per gli ascoltatori.
1: Sono anche molto simpatici i tennisti, sai perché?
0: Perché?
1: E fanno le battute.
2: Bravo, bello.
0: Tra l'altro Sinner non ha vomitato, ha rovesciato.

0: Le luci si spengono perché il programma sta per terminare, lo dice anche il titolo di questa canzone, Turn the Lights Off, ma io mi auguro che questa puntata abbia lasciato qualcosa ai nostri ascoltatori. Di questa puntata...
1: E oggi abbiamo il risultato del sondaggio lanciato ad inizio programma. Preferite bere alla bottiglia o con il bicchiere educatamente?
2: Ce ne eravamo anche dimenticati del sondaggio.
1: Ha vinto il non so.
2: Ah, credevo il dipende.
1: Ale Lippi non ammazza gli animali, ma mangia le bistecche. Oggi sono tutti con la t-shirt bianca, tranne il brutto anatroccolo Fargetta intinta con il Roland Garros.
0: Sì, complimenti.
3: Chi ha detto brutto anatroccolo?
0: Nessuno.
1: No, l'ha detto Ale.
2: Io l'avevo detto prima.
1: Tutte le prime testate giornalistiche mondiali ieri hanno parlato del nubifragio a Lissone.
3: Giusto.
0: Esatto.
1: Martin Solveig si è ritirato e ora produce audio musicali per bambini.
0: È tutto
1: bravo,
0: vero.
1: Bravo.
0: Questa è una buona notizia vera,
1: sì.
0: Eh?
1: Milly Carlucci non è parente di Milly Vanilli.
0: Sembra
1: mentre,
0: di no.
1: Mentre Neffa di nome fa Giovanni.
0: Sì.
1: Mario ci sarà sia con Walter Pizzulli sabato mattina che a 1-2-1-2 Celebration domenica sera.
2: Mi tocca.
1: L'ha promesso.
0: Chissà
2: se
0: è vero.
2: Non aveva voglia.
0: Le promesse vanno mantenute.
1: Beh. Inoltre, sempre protagonista, lui, Mario Fargetta, celebrerà a Bagheria il matrimonio di Dua Lipa.
0: In siciliano stretto, però.
1: Esattamente. Di buona serata.
0: Grazie a tutti. Divertitevi per le prossime due ore con Andrea Mattei, poi arriverà Vittoria, poi la musica di M2O. E invece per chi ci sta ascoltando la mattina presto, presto, presto, arriva l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli. A domani alle 5, M2O.
4: Hey Walter, buongiorno e a me.

0: Your Air Money Show.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O.

0: Walter. Walter. Ehi, Walter. Walter.
1: Sono qua, ragazzi.
0: Ehi, Walter.
1: Sono qui.
0: Walter. Qualcuno ha visto Walter?
1: Qualcuno ha visto

0: Puglia
1: c'è.
0: Buongiorno, 5:49. Ciao.
1: Ciao, e chi sei?
2: Donne! Ciao Walter! Sono Franco da Magenta.
1: Anche Magenta, e quindi anche in questo caso, pure la Lombardia c'è.
2: Caso stamattina hai voglia di salutarmi?
1: Ma certo che ho voglia di salutarti. Franco, ciao, t'abbraccio.
3: Non sarà un buon mattino se non viene Walterino.
1: Chi è?
3: Ti stiamo aspettando, Walter. Dai.
1: E chi sei? Non lo so.
4: Buongiorno, uomo della sveglia.
1: Che è bello quando vi mettete in società, mamma e figlia, papà e figlio, genitori e figli, la famiglia, insomma.
5: La famiglia. Vai.
4: La famiglia del Morning Show ti aspetta.
1: Grazie amore.
4: Ciao Walter.
1: Ciao amore, ciao papà.
6: Pizzoli, buongiorno. 5:42 da Carmelo d'Agrigento.
1: La Sicilia tutta l'Italia.
7: Buongiorno
1: tutta
7: Walter, buongiorno famiglia.
1: Tutta l'Italia.
7: 5:41 Carletto da Varese.
1: Anche Varese c'è, buongiorno.
8: Ore 5:40 la Sicilia presente.
1: No, non dire la Sicilia canta.
9: Emanuele Cosimo da Margherita.
1: Margherita dove? Di Savoia e quindi Puglia ancora.
10: Buongiorno. Hello, Walter. Oh. A Milano, come al solito mi sei mancato.
1: Mi mancano alcune regioni, raga. 3:42 6:54 3:210.
11: Andiamo a Valterino, 5:37 Angela da Sassari.
1: Che belli che siete. Allora siete pronti, lo sapete, già bello nelle altre stagioni, nelle altre tre, ballare nella enorme discoteca del Morning Show.

0: sala 1, sala 2, sala 3, sala bim.
1: La parterine, vada Yerbina, sta gente.
2: Sala bim mi piace. Allora, se volete ballare in sala 1, lì c'è tutta la dance di tutti i tempi, tirate fuori, dopo il vostro nome, la città dalla quale ascoltate il morning show di M2O, un titolo della musica dance. Sala 2, schiuma party oggi, che bello! Cioè, solo canzoni estive. Sala 3, la sala trash, tutte le canzoni che ascoltiamo a finestrini alzati. La sala 4, la sala di Rocco, cioè sala rock. E la sala 5.

0: che salaballi, dammi un minuto.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Signori, puntatona
7: sulla 715 digitale terrestre.
0: Insieme fino alle 9 della mattina c'è la famiglia, c'è il Morning Show su M2O. Le 6 in punto, buondì amici.
8: Buongiorno.
0: Allora, dove ballate? Sala 1 Dance, 2 Schiuma Party, Trash, Sala 4 Rocco, nella Sala 5, quella dei Lentoni.

0: magiche.
1: Pensa che questo è solo l'inizio, questa mattina scelto da un capolavoro proprio di una canzone di Alberto Fortis, dal nipote, perché Daniele è il nipote di Alberto che conosco molto bene, Danny J con la voce di Allen e i fiori di Lilla. State con me, appena iniziato il programma, quello della famiglia anche questa mattina, buongiorno anche a voi mentre andate a lavoro, a scuola.
2: Al lavoro mi incammino e ascolto Valterino.
1: Brava!
3: Il Morning Show di M2O. Sponsored by Old Wild West, stile western, gusto unico. Scarica l'app e scopri tanti squisiti vantaggi.
1: Quindi inizia adesso, le 6:03 in diretta in tutta l'Italia. C'è il programma, buongiorno.
4: C'è la famiglia, la famiglia.
2: La famiglia.
1: Che ti dà, che ti dà. Sono Walter Pizzulli, felice di conoscerti, sei

0: potreste per esempio scegliere la sala 1 dove si balla con quelli che amano la dance.
1: Che mi fa ancora ballare.
0: La sala 2 per oggi è schiuma party, raga, va? Cioè solo le canzoni estive. Sala 3, la sala trash, se vuoi tirare fuori un disco trash, uno di quelli che ascolti solitamente ma non ti fai

0: Clara,
1: guarda,
0: ciao.
1: Io vado a fare lo schiuma party con una canzone di Pitbull.
0: Qual è? C'era anche io, Afrojack. Schiuma party alla sala 2, ragazzi. Solo canzoni estive. Ma così. Tonight. Took my life from negative to positive. I just want you to know that.

Sembra di canne. Dai, lascia su un pezzo.

0: l'effetto delle grandi trasciate. Sala 4 Rocco, sala 5 Ilenti. Pronti Gianni?
1: Buongiorno Valterino.
0: Dove ti metto e con chi?
1: Buongiorno famiglia. Ciao. Gianni da Recanati. Oggi sala rock, Seven Nation Army dei White Stripes. Mamma, cosa. Buona giornata a tutti.
2: Ma sì.
0: Mamma, se questa non è rock. Che ti ricorda questa? Lo so.

mattina così, guarda. Poi fammi sapere se riesci a trovarlo, lo dico a quelli nuovi, non alla famiglia. State ascoltando il Morning Show su M2O, se siete appena arrivati, sceglietevi una sala per ballare questa mattina. Dalla sala 1 il DJ Ross e Dreamland.

Walter Ezio da Bra. A parte il fatto che stamattina scelte musicali da paura, da paura. Comunque, sta Kini.

centinaia di amici e di amiche che vogliono giustamente la propria canzone in diretta anche questa mattina, apposta perché vorrebbero invogliare tutti gli altri a finire nella stessa sala che stanno consigliando loro. Potete scegliere 5, la sala 1, la sala dance, la sala 2, schiuma party per la prima volta aperta oggi, e solo canzoni estive finiscono lì dentro. La sala 3, la sala trash, la sala 4 è quella del rock, e la sala 5 è quella dei lenti. E voi che fate? E

0: meravigliosamente bella. Senti, io conoscevo Primavera, ma quella di Tullio d'Episcopo, quella è un'altra.
1: Buongiorno,
0: vero?
1: Valterino.
0: Ciao.
1: Buongiorno. Io direi Saladesco, gli Art Wind and Fire, let's go.

0: perché non esistono le cinque sale. No, invece guarda che esistono. E la cosa bella è che se tirate fuori un titolo forte come questo Let's Groove, la canzone di Heart with and Fire, poi gli altri saranno invogliati a finire nella stessa sala. La 1 la dance, schiuma party, e la sala 2, cioè le canzoni estive, la sala trash, la 3, la sala rock, la 4, sala 5 e quella dei lenti. Andre, dove ti metto?
1: Buongiorno Walter. Ciao. Andrea Storia. Io questa mattina direi sala dance con It's a Fine Day.
0: Bella questa? Na, na, na, na, na, na, na. Questa? Beh, mamma raga, ma quante ne sapete? Voi sì che siete una famiglia perfetta per questo programma, il morning show di Emmerone.

ricordate quando si acquistavano ancora i dischi vinili? Io questo ce l'avevo, ce l'avevo e ce l'ho ancora. It's fine. Have a nice day, it's a fine day. Vabbè, senti, ve ne do una bella da poter fare. Vi potete esibire se siete in macchina, potete anche abbassare i finestrini e far sentire al vostro vicino come fate questa qui. Bauci, bau, bauci.

0: Walter. Hey Walter.
1: Eccolo lì, Walterino.

0: la canzone di alle 6:21 del mattino. Buongiorno miei cari vicini, state ascoltando un programma che è familiare, infatti è il programma della famiglia del Morning Show di MLO.
1: La famiglia,
0: sceglietevi una sala intanto che ci pensate stamattina, la 1, la 2, la 3, la 4 o la 5. Sponsor by. Ma intanto i bimbi lo sanno, gli adulti anche, sta finendo la scuola e c'è un motivo in più per festeggiare. Da Old Wild West potete assaporare l'atmosfera del vecchio West con un menù adatto ai gusti di tutti, grandi e piccoli. Potete scegliere per esempio tra deliziosi hamburger, carni alla griglia, menù per i vostri bambini e per non farvi mancare nulla, anche una selezione di piatti vegetariani. I ristoranti Old Wild West vi aspettano tutti i giorni a pranzo e a cena. E allora scaricate l'app di Old Wild West, registratevi e scoprite come ottenere gustosi premi.
2: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
3: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
2: Che estate esagerata!
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
5: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo.

fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.

0: comincia il morning show.
1: Comincia e inizia il morning show di M2, ma solo per voi che siete arrivati un filo in ritardo, perché siamo, ed essendo il primo programma del mattino, i primi ad aprire, no? 6:15 addirittura questa mattina, pure prima, entro le 9 del mattino, 3:15 da lunedì a venerdì, aggiungo anche al sabato. Sono Walter, ciao, felice di conoscervi, sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia. Pensa che fortuna sarebbe se vi foste avvicinati, per esempio, al mood del programma del mattino da poco, tipo una settimana. Fai 15 giorni come Emanuele, ciao Manu! E vi venisse già voglia di incontrare la famiglia del morning show di M2O, manca veramente poco, questo sabato 10:30 della mattina, ingresso free gratuito, durante il party like a DJ, lo dico a Emanuele e anche a tutti gli altri che magari ci avessero intercettati da poco, abbiamo organizzato una festa, una reunion della famiglia degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Grandi e piccini, portate pure i bimbi, eh! Proprio al parco Sempione, appena entrate sulla sinistra, sul mio account

vi farò provare nuove emozioni. Venite preparati a tutto, perché tutto potrebbe accadere, tutto accadrà, ci saranno anche degli ospiti, ma io non ve li posso svelare tutti quanti, quindi mi raccomando, sabato mattina, peraltro ci saranno tra i 20 e i 21 gradi, quindi meraviglia, ragazzi. Sì, perché molti avevano paura del caldo, quello afoso, torrido, invece non sarà così. Allora, intanto

0: per quelli che si sono svegliati un po' così, un po' forti, un po' strong. La sala 5 invece per quelli che sono un po' più tranquilli. E la sala quella dei lenti.
1: No, step up, I love you stamattina.
0: Esatto, per quelli che si sono svegliati un po' I love you. Allora, 342-6543210. Chi è che inizia?
2: Ciao Walter, Gabriele da Parma. Io direi una bella sala rock, Back in Black degli AC/DC. Un saluto a tutti.
0: Ciao amico mio, ciao. Quindi è Power. Mamma ragazzi. Ma che è?
1: Oh, ancora fa Baldoni assate.
0: Siete in macchina?
3: Beh.
0: Siete della famiglia del Morning Show di M2O?
3: Beh.
0: E allora meritate questo, famiglia!
4: La famiglia!

0: forte, ragazzi.
1: No.
0: Bene, allora esagerate pure con me. Grazie, Gabri, per avermi regalato questa canzone a me e ai membri della famiglia.
2: Gabriele da Genzano di Roma.
0: Un altro Gabri.
2: A sala trash. Tony Tammaro, Autoparking Love.
3: La parte lì, leva degli erbina.
0: No, ma c'ha ragione, guarda che c'è grande voglia di trash nell'aria perché arriva l'estate.
4: Buongiorno Valterino, Vittorio da Roma.
0: Ciao,
4: buongiorno
0: Vito.
4: A tutta la famiglia.
0: Oh, ma a Roma sapete che ascoltano solo il morning show di M2O?
4: Beh,
0: è così, ragazzi.
4: Questa mattina piacerebbe sentire un bel lentone di Brian Ferry.
0: Quale?
4: Don't Stop the Dance.
0: Allora, tu pensa che quella è una delle mie favorite, però se tu mi dici lentone, lentazzo, quello proprio I Love You, io avrei messo Slave. No, non sei d'accordo? Dai, cioè, non sei d'accordo? Dai, grande! Slave to love. Schiavi dell'amore che non siamo altri.

0: Madonna, raga. Che faccia vi è venuta? Mi fate sapere, raga. Vabbè, senti, dai che vi do una buona notizia. Prima delle 7 vi regalerò zainetto e telomare firmato griffato M2O. A quest'ora però c'è un M280. E qua In Deep Last Night the DJs in My Life.
1: M2O80.
2: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta.

0: cioè solo le canzoni estive. Se volete ballare nella sala 3 troverete tutti quelli che mi danno i titoli trash. Sala 4 rock, la sala 5 è quella dei Lenti.
1: Buongiorno Valterino, Luca da Rimini.
0: Ciao Luca, aspetta Luca, devo salutare Matti. Buongiorno Mattia da Treviso, è inutile che vi faccio il vocale perché tanto non lo mandi in onda mai, saranno 3 mesi che non riesco ad ascoltarmi, grazie per la stima. No Matti, non fare così perché ho visto che hai la coppa gialla di fianco, hai pure vinto, quindi Matti.

0: polemiche. Ciao Matti.
1: Buongiorno Valterino, Luca da Rimini. Io metterei un bel Roadhouse Blues nella sala rock.
0: Ragazzi, no, è piena la sala 4, la sala rock, ve lo dico, eh. Vabbè, però se fate così, ingolosite gli altri.

0: si svegliano così. Sido!
1: Valterino, buongiorno.
0: Ciao.
1: Sono Sidonia, dalla provincia di Pisa.
0: Ciao.
1: E sto consegnando il pane.
0: Ah, fai consegne, Sido, ciao.
1: Io farei un bel sala schiuma party.
0: Allora, la sala schiuma party è la sala 2, solo canzoni estive, dammene una.
1: Con The Summer is Magic.
0: Sì, sai che sì.

0: Madonna, ma che è, Valtteri? Mamma che famiglia!
1: M2O. M2O Chart. La classifica ufficiale di M2O. Con Ilario.
2: M2O Chart.
1: Il sabato alle 21. Solo. Su M2O.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: nostro. Da 20 giorni non ci molla più. Andre, mi fai sapere qualcosina di più, mica per vantarci? Tanto hai capito, se stai da 20 giorni con noi, che non abbiamo nessuna intenzione di vantarci, ma è per sapere cosa posso fare per te, per non scontentarti mai, perché tu non possa mai e non debba mai dire: Walter, mi stai deludendo.
1: No.
0: E fammi sapere qual è la radio che hai mollato per stare qua con me, qua da me la mattina dalle 6 meno un quarto alle 9 si sta bene, perché non ci sono solo io, anzi voi equamente con me, dividete il microfono perché siete
2: la famiglia,
0: è la famiglia del morning show di M2O. Allora senti, stamattina ti puoi scegliere una delle 5 sale. Intanto entro i prossimi 10 minuti vi regalo anche telomare zainetto. Come funziona? Lo dico a te, ma tu lo saprai, perché se da 20 giorni stai con noi magari ci hai già provato ma non ti è andata ancora bene, vedo, perché di fianco a quelli che vincono c'è una coppa che io vedo, una coppa gialla. Quello significa che per un anno poi non potete più vincere, giustamente per far vincere anche tutti gli altri. Allora il numero è questo: 342 6543210. Quando sentirete play with us, cioè gioca con noi, tradotto in un italiano molto semplice, mandate un messaggio, nome, città, e poi dite: Walter, il telomare, lo zainetto, dallo a me. E invece, a proposito di questa puntata, sapete che una volta alla settimana ci prendiamo un po' di tempo per riuscire ad ingrandire la discoteca, che è già grande. Aprendo l'estivo in questo periodo, abbiamo scelto di aggiungere la sala schiuma party, sala 1 e la sala dance. Se mi date un titolo col vostro nome e la città, un titolo della musica dance, vi metto a ballare con tutti quelli della sala dance. Sala 2 invece sono le canzoni estive, lo schiuma party. Sala 3 trash, sala 4 rock, la sala 5 è quella dei lenti.
2: Valterino, buongiorno. Ma Patti Smith con Because the Night. Ciao da Caterina.
3: Walter, ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Stamattina un buongiorno sarebbe con Gigi D'Agostino.
0: Hai capito perché l'ho messo, Marco, per te e per tutti gli altri. Ciao,
4: ciao Walter. Buongiorno, Serena da Brescia.
0: Ciao Serena.
4: Ah, io questa mattina sono in modalità Mona Lisa. Bella di Mango.
0: Di Mango, grandissima. Quella è da sala 5.
5: Walter, Milena dalla provincia di Pavia.
0: Ciao,
5: allora,
0: Mili,
5: mettila dove vuoi.
0: Dove la metto?
5: Ma è la canzone che accomuna tutti quelli della famiglia di M2O. Del morning show Forever Young.
0: Bella.
5: Siamo noi, noi della famiglia di Walter Pizzulli,
0: carina,
5: eternamente giovani, grazie a te.
0: Mili, passa.

0: quindi vi aspetto. Igna,
1: ciao Walter, Ignazio da TV.
0: Igna sta per Ignazio.
1: Mi piacerebbe mettere in sala 2 uh-huh. Felicità Bip uh-huh. e quella che faceva
0: ma non era più facile

0: fa impazzire. Ma credo faccia impazzire anche voi, perché vi ricorda un sacco di cose. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Che c'è? Chiami?
1: Oh, fermi.
0: Aspetta.
2: M2O.
3: Play with us.
2: Play with us.
0: Fatemi fare la telefonata bella in questo momento. Sapete che da tutta l'Italia si girano di qua, si girano di là, e noi facciamo un giro per tutta la penisola, ma da qualche parte ci dobbiamo fermare.
4: Play with us. Alex da Reggio Emilia. Dai.
0: Mi è piaciuto quel dai, Alex, eri tu?
5: Grande batteria!
0: Grande tu! Senti, mi stavi mandando a quel paese prima perché non m'hai riconosciuto, è vero?
5: È vero, però sai, il sospetto dello 02 come prefisso c'era.
0: O sono io o qualche scocciatore che ti vuole vendere qualcosa, è vero?
5: Certo, alle 6:57.
0: Alex, sono qui per regalare, mica per vendere, ma stai con me tutte le mattine, cioè ci conosciamo quanto bene io e te?
5: Abbastanza bene, sono diversi anni, ti ho conosciuto in spiaggia.
0: In spiaggia?
5: In spiaggia a Marcelli, al Sottovento Beach Club, giusto per fare un po' di
0: pubblicità. Ma è vero, ma wow! Puoi dire che avevo proprio un fisico scolpito che...
4: No!

0: eri quasi irriconoscibile.
1: Hai capito? Diglielo alle ragazze che... Senti Alex, è un piacere averti qua tutte le mattine, lo sai, fai parte della famiglia. Ma riesci ad arrivare sabato mattina, visto che sei membro della famiglia, e il Parco Sempione festeggiare con noi, o non ci sarai?
0: Probabile, dai. Non faccio programmi a lungo termine, guarda, ma probabile.
1: Guarda che poi ti morderai i gomiti, io te lo dico, quindi vedi tu.
2: Walter,
1: buttalo giù dal letto.
2: Tutte le mattine, buttali giù dal letto.
1: Glielo sta via, quello vuole dormire sabato, è per quello. Senti, intanto ti regalo telomare e zainetto, perché avremmo potuto regalarvi anche soltanto il telomare, ma poi dove te lo metti? E allora ti regaliamo anche lo zainetto per portartelo.
0: Ottimo.
1: A spasso, va bene? Alex, io ti aspetto, t'abbraccio forte.
0: Un abbraccio a te e a tutta la famiglia.
1: Ciao,
0: di
1: amico mio, è vivo.

Proud to be, viva Taranto! Da Taranto, più o meno nella provincia di Taranto, dove sarò proprio il 14 d'agosto, mettete in agenda, mi raccomando, tra gli eventi da non perdersi. In Puglia sarò per il Vertical Tour a Marina di Ginosa, 14 agosto, sarà bello guardarvi tutti. Senti, ma c'è uno dei due che in questo momento sta guidando bene senza distrarsi? Beh, stavo decidendomi di salutare tutti quelli che ci ascoltano per esempio in una modalità diversa, che è facile ascoltarci in macchina, vero? Ma quelli che sono in moto in questo momento, uno dei due perché l'altro

0: grande funzione che sarà 10:30 della mattina, ingresso gratuito per tutti. Sì, Vito, devi. Mi chiedono se possono portare i figli, ma certo che sì, ragazzi, questo è il programma totale. Quando dico che è la
1: famiglia,
0: significa

0: arriva il quiz.
1: È arrivato, ragazzi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
2: Arriva, arriva, arriva, arriva il quiz. Dimmi già.
1: Arriva?
2: Arriva, arriva, arriva, arriva il quiz.
1: Allora avvisate anche gli altri, se sapete che c'è qualcuno distratto gli dite che stiamo per giocare al quizzodio M2O e questa è la giornata giusta. Secondo me non servirà neanche mezzo aiuto, perché voglio essere buono questa mattina. Fermi, stop alle telefonate, cioè non mandate più messaggi da questo momento, riprenderete tra poco appena avrò letto la domanda del quizzodio oggi. Un abbraccio a Antonio da Lecce, non mi saluti mai, Domenico, Ilenia, Francesco, Erika, Beppe, Stefano da Gabicce. Che bello Gabicce, voglio stare lì a Cattolica. Non si può, Walter, devi lavorare. Allora, gnegne Gianluca da Bologna, ma gnegne a te, guarda. Ma non t'azzardare mai più. Ciao Gianluca. Walter, buongiorno. Daniel da Roma, non mi saluti mai. Arianna da Magenta, tu mi saluti, ma non mi fai vincere. Un abbraccio, ciao. Valterino, salutami. Sara, ciao Sarina. Gigi, buongiorno anche a David. Buongiorno, t'aspetto a Rosolini, in provincia di Siracusa. Ti offrirò una bella granita. Un tuo fan, Michele. Michi, appena capito da quelle parti, mi faccio offrire una bella granita. La granita vostra, lo so com'è, con la brioche. Alla mandorle, vabbè. Marco da Palagonia, dov'è Palagonia? Io conoscevo la Patagonia, ma
3: no.
1: È più vicino la Palagonia. Emilio da Montalto di Castro, provincia di Viterbo. Ciao amico mio Walter. Maurizio da Brembate, il pasticcere del Guinness World Record del tiramisù. Sì, ma non è mai arrivato niente qua, eh.
3: No.
1: Non si fa. Stefano da Porto Empedocle, Deborah, Giuseppe da Bibbo Valencia, credo. Mavi da Campo Galliano, mamma quanti siamo, raga. L'ultimo, dai, Michele da Caponago, basta. Tanto poi ci prendiamo un po' di tempo ogni mattina. Allora, siete pronti a giocare? Fatemelo spiegare a quelli nuovi. Siete nuovi del programma della famiglia, calmi.
4: La famiglia.
1: Calmi, mi chiamo Walter Pizzulli, vi invoglio a giocare adesso. Entro le 8 del mattino voi mandate un messaggio col vostro nome, la città, la risposta corretta e vi portate a casa la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O, che vi regalerò anche sabato a Parco Sempione. Non una, ve ne regalerò un po'. Su un tetto ci sono quattro gatti. Voi lo fate apposta a darmi, che lo sapete che io. Su un tetto ci sono quattro gatti e ciascun gatto ne vede altri tre. Quanti gatti ci sono in tutto sul tetto? Non sciogli lingua questo. Ma allora non siete normali.
5: E allora rimanete, sì, ignoranti.
1: Allora, su un tetto ci sono quattro gatti e ciascun gatto ne vede altri tre. Quanti gatti ci sono in tutto sul tetto? Giocate al 342-654-3210. Basta solo velocemente nome, città, risposta corretta. Sarete migliaia anche stamattina da record. Ma nulla è come sembra.

0: Questa era per invogliare anche gli altri che arrivassero da altre radio per farvi capire di che pasta siamo fatti noi del morning show di M2O della famiglia. David Guetta, gone gone gone, cioè gong gong gong gong. Allora, stiamo giocando, se siete arrivati. Signora, provi a giocare.
1: Buongiorno, Walter.
0: Sta più con me.
1: Sto più con te che con mio marito.
0: Sa che era un po' che non me lo diceva e cominciava a ingelosirmi anch'io. Proprio. Magari ha deciso di stare di più con il marito, invece no. Allora, se siete arrivati adesso, provate a giocare. 342-654-3210. Ho voluto farla facile, ma mi pare che non abbiate inteso bene. Su un tetto ci sono quattro gatti.

0: appoggiato all'antenna centrale.
1: Ragazzi, prendiamo questa deriva,
0: controllo la TV locale.
1: Sul tetto ci sono quattro gatti.
0: Sono il gatto sul tetto che ascolta.
1: Senti, questo è un aiuto.
0: Come fosse
1: ciascun gatto ne vede altri tre. Quanti gatti in tutto sul tetto?

0: The Paul Newman.
1: Se vi piace chiamatemi
0: Se vi piace chiamatemi Oscar.
1: Tanta. Inizia il gioco, raga, da questo momento.
2: Inizia il gioco.

0: Say my yeah yeah. Say my yeah yeah. Lo so che la cantate anche voi così, non say my name, ma say my yeah yeah. È più bello, capite? È più immediato, è più veloce. The Bosa Magnetic è il titolo della canzone. 7:21, say my yeah yeah. E allora è arrivato.
1: Arriva.
0: E non è che arriva quando vuole lui, arriva tutte le mattine tra le 7 e le 8. Giochiamo anche di sabato, eh? Al sabato addirittura prendiamo tra le mani i quizzo che vi hanno dato più problemi proprio, quelli più ostici, quelli che avete sbagliato di più in assoluto, ve li riproponiamo. Quindi occhio durante la settimana anche a quello che diciamo. Poi ne prendiamo uno magari da un po' più tempo indietro, non lo prendiamo dalla settimana stessa. E se no è facile.
2: No.
0: Allora, per esempio quello di oggi, secondo me questa ve la potete portare a casa facile se date la giusta interpretazione. Ma non mi pare che tutti la stiano dando. Su un tetto ci sono 4 gatti, ciascun gatto ne vede altri 3. Quanti gatti ci sono in tutto sul tetto? Giocate ora al 342-6543210.
3: Ciao Walter, siamo Andrea e Luca da
0: ciao,
3: Bologna.
0: Ciao.
3: Oggi l'hai fatta facilissima.
4: Ma ti faccio
0: cominciamo
4: i complimenti.
0: Così oggi che perdiamo tempo, raga. L'unica regola è non dire mai che è facile, anche se è facile, perché sennò è. Senti, allora fermi. Ti sto con poco tempo.
4: Dacci un aiuto.
0: Subito.
4: Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Sai

in cinese. Allora, non ve lo do in cinese, l'aiuto, ma in giapponese, ma è una canzone per bambini giapponese che esiste anche in italiano. Vai, bimbi, aiutate gli adulti, che quelli non sanno. Ova che nante nai sa, ova

0: だけどちょっとだけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ。お化けなんて嘘さ。本当に。
1: ワンセルまちしたい prendendo in giro。
2: Guarda che no. Allora su un tetto ci sono quattro gatti. C'è un gattone. Ne vedi altri tre. Ne vede altri tre. Quanti gatti ci sono in tutto sul tetto? Tra poco l'aiuto. State qui.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
8: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di wofferte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
15: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
19: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
18: Che estate esagerata!
19: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

0: Giocate al 342-654-3210. Subito, immediatamente, le ultime. M2O, M2O.
1: Buongiorno dalla redazione. Israele e il Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese. Lo si legge in una dichiarazione al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua, hanno spiegato, sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah. Nella striscia di Gaza invece è salito a 9 vittime, tra cui 4 bambini, il bilancio dei raid aerei israeliani che hanno colpito un complesso residenziale di Gaza City. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iraq. In Iran, scusate, è un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, che però ha il diritto di veto sul provvedimento. Vittime della guerra per il controllo dei campi, è questa la pista seguita dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi in Calabria. Sport, tennis, a Roland Garros ci sarà un italiano in finale, una delle due semifinali, infatti vedrà sfidarsi i nostri Flavio Cobolli, che ieri ha eliminato il canadese Auger Aliassime, e Matteo Arnaldi, che ha vinto il suo quarto di finale per il ritiro di Matteo Berrettini. Intanto ieri sera l'Italia del calcio, guidata da Silvio Baldini, ha vinto 1-0 in Lussemburgo. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro. Bello al sud, le notizie di ilmeteo.it tornano più tardi.
0: Ma infatti stavo partendo io, tutti al sud ragazzi, vai, bello! Giochiamo al quizzo, vi va? Avete mezz'ora da questo momento entro le 8, prima Paradiso.
3: Valtteri, buongiorno, ma potremmo aspettare sempre a te?

0: Traspeppe, lui?
1: Ah, Valterino, Giuseppe da Pavia. Stamattina è troppo, veramente troppo facile.
0: Allora, aspetta che...
2: Ti faccio i complimenti.
0: Pensa che l'esordio è questo di Giuseppe. È troppo facile ed è l'unica regola messa apposta. Se dite che è facile, parte... Se siete arrivati ora, stiamo giocando, Allora, perché se siete arrivati adesso, fammi mettere un po' di ordine. 7.34, sono Walter Pizzulli alla reception anche oggi. Oh, a me mi mettono sempre alla reception, anche sabato mattina sarò lì ad aspettarvi. E chi volete che vi aspetti? Il capo famiglia.
3: La famiglia.
0: Pronti? Perché dalle 10:30 ci vedremo proprio lì, in Parco Sempione, al Parco Sempione, dentro al Parco Sempione. L'area è individuata come Family and Kids, proprio perché ci sarà tutta la famiglia.
3: La famiglia.
0: E anche i bimbi che ascoltano il morning show di M2O durante il party like a DJ dalle 10:30. Oh, arrivate un po' prima, perché molti mi dicono Walter arriverò per le 11. Ok, vi aspetto, tanto durerà più di due ore, quindi saremo lì per questo evento, giocheremo insieme, vi regalerò anche nel quizzo, faremo un paio di quizzo, anche la lampada del morning show di M2O. Se venite e festeggiate qualcosa, fatecelo sapere prima che vi facciamo dei regali dal palco proprio del Family and Kids. Mi raccomando, mandate una mail ad auguriaugurissimi@m2o.it, so che ce ne sono già un po', in modo che vi preparino la sacca con dentro i regali, ok? E poi vi farò provare delle nuove emozioni, avremo tanti ospiti, giocheremo il passaparola, ma non vi posso dire molto! Raga, tante cose. Tu pensa che domani devo fare le prove, capito? Come al Festival di Sanremo, proprio che... Oh, vabbè. Senti, ma era Max che era in trasferta?
4: Aspetta, buongiorno, lui. Walter!
0: E lui?
4: Max da Parma!
0: Parma!
4: Quattro cats.
0: Allora aspetta che devo mettere ordine anche per quelli appena arrivati. Su un tetto ci sono quattro gatti, li avete visti?
4: Beh.
0: Ok. Ciascun gatto ne vede altri tre, ognuno di questi ne vede altri tre. Quanti gatti ci sono in tutto sul tetto? Potete giocare al 342-654-3210. Vai.
5: Ciao Walter, sono Cintia da Vercelli.
0: Ciao, amica mia.
5: Andando a scuola e oggi la...
0: Ciao. Dai che è quasi finita, dai.
5: La risposta di questo secondo me è 4.
0: Allora adesso vi state giocando il 4, ma non
6: ciao
0: tu.
6: Ciao Walter, Armando da Castellanza in trasferta a Milano.
0: Ciao.
6: Sto vedendo il palco, è bellissimo.
0: Hai visto com'è? Allora Armando partito da non so dove, ma in direzione Milano è andato.

0: non bisogna procurarsi i biglietti, vi dico di più, perché so che porterete tutti i bimbi, avranno anche uno spazio per loro, c'è anche una barriera proprio per l'arrampicata, giocheranno, insomma, non bisogna neanche prenotare nulla, vi faremo giocare tutti. Roby!
1: Ciao Walter, buongiorno, sono Roberto dalla Spezia.
0: Dimmi Roby.
1: Secondo me i gatti sono sempre quattro.
0: Sono sempre quattro.
1: E solo quattro.
0: E ciao. Sono quattro, c'è un po' di arroganza.
2: Ti
0: però,
2: faccio
0: eh.
2: I complimenti.
0: Eh sì, ho sentito che c'è dell'arroganza mentre lo dicevi.
2: Ti lascio con i tuoi gnegne.
0: C'era tanta arroganza. Vai Sabri.
3: Buongiorno Walter, siamo Alessandro e Sabrina da Livorno. Okay.
0: Ciao raga, che dite lì a Livorno?
3: Per noi la nostra risposta è 12.
0: 12? No, no, è sbagliato, 12 non è. È sbagliato, ma dai.
4: Dacci un aiuto.

0: proprio da lontano. Allora, siete pronti a giocare? Che
1: perché
0: c'è?
1: Perché lui è l'uomo della sveglia che ci sveglierà la mattina col quizzone e si giocherà. Succede che non ci chiamerà mai.
0: Ma non è vero, vi chiamo stamattina.

0: 3 della mattina nel Morning Show. Su un tetto ci sono 4 gatti e ciascun gatto ne vede altri 3. Quanti gatti ci sono in tutto sul tetto?
1: Quizzo!
0: Arriva! Basta giocare, non basta giocare, basta giocare per portarsi a casa. Intendevo questo, la lampada del Morning Show di M2O nella telefonata bella che arriverà tra poco, che farò alle 8. Si gioca al 342-654-3210. Mi dai 2 minuti e metto Magic Box and Carry On?
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: messaggi in questo senso. Grazie. Quando intercettiamo i vostri gusti, praticamente ci capita molto spesso, perché ci conosciamo, ma perché siamo
1: la famiglia.
0: E per quello che ci viene facile tutte le mattine questo programma, se siete nuovi mi fate salutare, però io non me lo ricordo dove era. Nicolò nuovo, ciao. Allora Nicolò, mi trovi qui tutte le mattine, se ti è piaciuto come dici quello che abbiamo fatto questa mattina, ogni giorno dal lunedì al venerdì, e ti do una notizia anche al sabato dalle 6 alle 9 della mattina, pure al sabato giochiamo, stiamo giocando al Quizzo.
2: Quizzo!
0: Il premio, tu il morning show è tutto con tutto accentato, perché pare che porti buono, porta bene. Su un tetto ci sono quattro gatti e ciascun gatto ne vede altri tre. Quanti gatti ci sono in

0: dico, intendo, non chiamate, non perché non voglia parlare, ma perché c'ho gente ed essendo qui vi posso ascoltare, però vi ascolto. 342-6543210. Alle 8 parte l'ora bella e attenzione, perché questa mattina c'è la giornata, quella dedicata alla discoteca più grande di sempre. Preparate un titolo, perché in sala 1 finiscono, ed era già piena, tutti quelli che amano la dance. Datemi un titolo dance e vi metto lì. Stamattina abbiamo aperto una sala nuova, tra poco ve la racconterò, e la sala 2 è la schiuma party, solo canzoni estive. Sala 3 è la sala trash, poi c'è la sala del rock, la sala rocky, la sala 4 e la sala dei lenti, tra poco nell'ora bella. Ma adesso Bruni!
1: Walter, buongiorno.
0: Ciao.
1: Sono sempre Brunella da Lucca e mi fa l'idea che siano 12.
0: Lei dice che sono 12. Mi fa...

0: basta. Non è 12, Brunella, lo dico anche a voi.
1: Buongiorno, ciao. Alessia e Riccardo da Viterbo. Ciao, secondo noi il numero è 4.
0: Allora, molti 4 si stanno spostati sul 4, soprattutto negli ultimi messaggi. Molti 4.
2: Buongiorno, Walter, sono ciao. William da Venezia.
0: Venezia, ciao.
2: Beh, per me il numero è 7.

0: allora rimanete ignoranti.
1: Ciao caro mio, ma era Vito che l'ha detto.
2: Buongiorno Walter, no, Vito da Roma, ciao.
1: Ciao.
2: Senti, per me la risposta esatta oggi è 13.
1: È 13? Ma che numeri date, raga?
3: No,
1: è sbagliato, non è 13.
4: Erano 3 alla fine.
1: Erano 3 alla fine, dice lui. Ha sbagliato perché ne aveva mandato un altro.
5: Buongiorno Walter, reso da Tavani. I gatti sono 3.
1: Allora, i numeri più detti: 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Vedi.
5: Buongiorno Walter.
1: Ciao.
5: Scusa, ma non ho capito la domanda. Se mi dici.

0: dici che sul tetto ci sono quattro gatti, perché mi chiedi quanti gatti?
1: No, io ti dico che sul tetto ci sono quattro gatti e ciascun gatto ne vede altri tre. Quanti gatti ci sono in tutto sul tetto? La domanda è di Valterino. Guarda che ha un senso.
2: Valterino, o in sedes o in quater? Capì?
1: No, non ho capito.
3: Valterino, levate gli erbini a sta gente.
4: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto. Oh Walter, dacci l'aiuto.
1: Allora, anche questa volta sono i bimbi che vi daranno un aiuto. A proposito, sabato mattina alle 10:30, quando ci vedremo in Parco Sempione, ingresso gratuito, portate i bambini. Ci sarà un momento in cui i genitori suggeriranno ai bimbi e saranno i bimbi a parlare per voi, quindi preparatevi.

0: tutti.
1: Davanti alla timbratrice, vero?
0: Sì,
1: allora Alessia ha giocato con Riccardo. Io ho detto, ma Ricky, il piccolo Ricky dov'è? C'ha 20 anni quasi, 19, vero?
0: 19, sì, ormai è grande.
1: Lo posso abbracciare? Poi gli fai ascoltare sull'applicazione di M2 questo punto in cui dicevo, Riccardo sei un grande, hai la stessa età di mio figlio Loris. Ho già,
0: certo,
1: mi sono informato. Ho già saputo che è un bravo ragazzo, l'adolescenza, un momento bello. Ma guidava lui però, vero?
0: Guidava lui, quindi io ormai sono la mamma che viene trasportata.
1: Ma meno male,
0: la tassista.
1: Ma è viva, ma è viva! Ci dovete ritornare indietro tutte le volte che vi abbiamo accompagnati noi in giro, che abbiamo aspettato alle 4 di mattina. Alessia, senti, tu sei a Viterbo, sei proprio in città in questo momento?
0: Esatto, sì, proprio.
1: Allora, hai giocato subito? Hai indovinato lui o hai indovinato tu?
0: Abbiamo indovinato insieme perché insieme. Prima di telefonare ne abbiamo un po' parlato.

0: tragitto.
1: Aiuta il dialogo il morning show di M2. Allora, senti, ma su un tetto ci sono quattro gatti e ciascun gatto ne vede altri tre. Quanti gatti ci sono in tutto sul tetto?
0: E ci sono quattro gatti.
1: Ma certo, raga, ma non era per il motivo di quello di prima, perché se quei tre guardano l'altro, fanno quattro, capito? Senti, metto la spiegazza anche sul mio account Instagram tra poco, ma intanto sei pronta?
2: Ti faccio.
1: Io mi rendo conto che sei. Comunque. Locale pubblico, esercizio pubblico.
0: No, però, no, mi sono fermata in macchina.
1: Brava, si può fare. Vai, vai. La rimetto, allora la rimetto. E lei lavora nel pubblico, appunto. Vai, vai. Uno, due, tre, vai, Ale. A quanta gente lo vorresti fare quando sei lì?
0: Oh, guarda, tutti quelli che stanno dentro un palazzo, però non si può dire.
1: Ma non me ne parlare, guarda, sai che veramente non me ne.

0: sol. Siempre toca llega.
1: Me gusta muchísimo.
2: Me gusta mucho.
1: Manu, chao.
0: Tengo mi casa.
1: Carol G, Manu, chao. Vagando per il mondo. Che è quello che vorrei fare io nella vita, capiti? In un'altra vita viaggiavo per il mondo, me ne impippavo di svegliarmi presto, vedi?
3: Che ora sono?
1: Le 8, le 8.
3: Che ora sono? Le 8, le 8.

0: Domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
1: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Puntatona
7: sull'app canale 715 digitale terrestre.
6: Giorno ragazzi, sto per mettere un disco

0: Bradaway intanto.
1: M2O.
2: M2O 8 e 90. Gli anni 90 nel

0: WAP, cioè quello dopo What is Love, Baby don't hurt me no more, da Trinidad di ragazzone Hathaway nell'8 e 90 su M2O. Pam pam.
1: Auguri augurissimi nel morning show di M2O.
0: Allora lo sapete, ve l'ho detto, sapete come funziona, no? Sabato mattina ci vedremo
2: il 6 giugno al Parco Sempione, oh, il 6 giugno col batterino M2O.
0: Allora attenzione, se sapete che feste, beh, lo sapete se avete un compleanno che vi scade, no? Entro il 6 giugno, se dovete festeggiare cose, non soltanto il compleanno, fatemi sapere, mandate una mail in modo che i ragazzi possano conservare questa mail, me la daranno proprio quella mattina, perché faremo anche auguri augurissimi. So che ce ne sono già un bel po' ed è bello e vi conviene, perché vi farò dei regali, quindi vi prepareremo delle sacche piene di regali. Mandate una mail ad auguriaugurissimi@m2o.it se sapete che verrete lì a festeggiare con noi proprio sabato mattina alle 10:30 Parco Sempione per la reunion della famiglia. Se invece volete per domani, potete prenotarvi e io ve lo faccio alla radio. Come ora, Enzo da Campobasso. Walter, oggi è il compleanno della mia piccola Francesca, fa 6 anni. Franci, tesoro di Walter, un po' di tempo fa l'hai mandata in onda, disse: sono Francesca ed è bella, cuoricini, amore. Volevo dirle che è speciale ed è stata fortissima. Auguri di cuore da papà Enzo, mamma Eliana e dal tuo grande fratellone Alessandro, ma anche dallo zio Walter, cara. Mi fai quel numero? Che voglio farmi mandare a quel paese, ma in sardo questa mattina, perché vado ad Assemini. Non so se si dica così. Silvia! Silvia!
3: Pronto?
0: Rimembri ancora Silvia, che uno per farsi mandare a quel paese. Silvia, buongiorno, sono Walter!
3: Ciao, ciao Walter, buongiorno!
0: Che cara! Dove eri? Dove stai andando, Silvietta?
3: Allora, sto andando a portare la mia bambina a scuola.
0: Tesoro mia, è con te quindi?
3: Sì.
0: Me la saluti tanto, ma lei mi conosce, mi ascolta la radio?
3: Certo, sì, ti ascoltiamo tutti i giorni.
0: Grazie. Ciao. Ciao tesoro, ti voglio bene. Io stamattina sono passato per salutare anche te mia, ma sai che oggi è il compleanno di mamma, di Silvia, e me l'ha detto Nicola, siamo ad Assemini, Cagliari, vero Silvia?
3: Sì,
0: ok.
3: Sì, sì, esatto.
0: Walter, chiamale, mia moglie e mia figlia mia che ti seguono tutti i giorni. Ma perché lui non mi segue?
3: Perché anche lui ti segue.
0: Ok.
3: La bimba a scuola, quindi noi ti ascoltiamo.
0: Avete la possibilità di seguirmi più attento. Cioè, lui non capisce niente di quello che dico, perché voi invece siete più attente. E allora senti, ho chiamato per farti tanti auguri da parte ovviamente di Nicola, ma da tutta la famiglia del Morning Show e anche da parte mia. Ti mando un abbraccio forte forte, Silvia.
3: Grazie mille, è stato un regalo bellissimo.
0: Sono molto felice.
3: Grazie.
0: Molto felice, ci vediamo presto in Sardegna. Mia, bacioni.
1: Auguri augurissimi.

0: grande di sempre, con la N di Napoli, proprio che.
1: Oh.
0: Vabbè, dai, come.
1: Che mi fa ancora, vabbè.
0: Penso ci arriviate al fatto che io ci arrivi, che sempre si scrive con la M di Milano, però vabbè.
2: Piena di luci, fino a mattina.
0: Ragazzi, sto programma è bellissimo, perché io non avrei saputo scegliere di meglio, cioè proprio è creare una famiglia come. Ma non ti fa respirare, quindi. Capito? E sabato mattina al Parco Sempione sarà la stessa cosa. Una vita vissuta così. Senti, mi fai salutare Paoletta? Tutto vero, Paola? Io poi alla sera, perché mi chiede alcune cose, ma è giusto così? Ma si può fare tutto nella vita. Sabato mattina dalle 10:30 per un paio d'ore anche di più sarò con voi al Parco Sempione. Alla sera invece poi, giusto il tempo di arrivare, dalle 22, dalle 10 di sera sarò in piazza San Giovanni d'Asso, quindi vicino Siena. Quindi ci vediamo lì per gli amici della Toscana che sono un po' più vicini, un po' a tiro, ok? Tutto vero, pa. Allora, 342-654-3210. Volete essere messi nella sala, quella che forse è la più piena, tra le 6 e le 7 si è riempita quasi subito, la sala 1? Allora tirate fuori un titolo dance. Funziona così la discoteca, che è già bella nelle altre tre stagioni, ma è ancora più bello ballare nella discoteca del programma, il morning show di M2O, quando apriamo l'estivo. Allora, 5 sale, sala 1 dance, 2 schiuma party, oggi l'abbiamo aperta e dentro ci finiscono evidentemente solo le canzoni estive. Datemi un titolo trash, vi metto in sala 3, sala 4 rock e la sala 5 è quella dei lenti. Inizia.
3: Ciao, sono Tommaso da Brescia. Potresti mettere nella sala 4 I Way to Hell degli ACDC, però stavolta metti.
0: C'ha ragione lui. Io me lo ricordo che me l'avevi chiesto, vero? Ok, allora ti sei svegliato Rocco. Sei anche tu Rocco. E allora power! Bisogna essere pronti a tutto in questa vita qui. Con la lingua di fuori. Love and free. Certo che la conosco, che pensi?

0: La trash, 4 rock e 5 lenti.
1: Dimmi. Buongiorno Walter. Buongiorno. Giorgia da Udine.
0: Ciao Walter da Via Massena 2 Milano.
1: Scelgo Giorgia... la sala 1. Ero un attimo indecisa.
0: Hai la tosse, Gio? Miele, miele, miele.
1: E Stefano Secchi, Keep on Jamming.
0: Bella, la metto dopo, Gio, te lo prometto.
2: Ciao Walter, Riccardo da Pistoia.
0: Ciao Ricky.
2: Sala rock.
0: Tutti rock, ragazzi.
2: Iron Maiden.
0: Vabbè, ma vi siete svegliati così stamattina, ma.
3: Buongiorno Walterino.
0: Ciao,
3: sono David, Como.
0: Ciao.
3: Io andrei
0: nella... Ho capito David Gnomo. Ciao David.
3: Sala trash. Gianni Drudi.
0: Ciao Francesco.
4: Ragazzo, buongiorno.
0: Grazie per il ragazzo.
4: Ma
0: Francesco,
4: vi potremmo vedere anche sulla DJTV o ma sulla M2OTV?
0: No, assolutamente no.
4: Ce lo fate sapere noi che veniamo da lontano, non possiamo venire perché lavoriamo.

0: Consideratevi tutti valterizzati.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è... MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro, e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
13: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
12: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
16: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
15: Che estate esagerata!
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
17: Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
18: E a noi che ci piacciono tanto!
17: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: How does it feel? Che bello, perché nulla, capito, si distrugge, tutto si trasforma, tutto si crea, nulla si crea, nulla. Com'era la legge di Lavoisier? Qualcuno che abbia studiato, per favore, la può. Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Presa è questa, ok? No, intendevo dire che proprio quando prendi e trai ispirazione, per esempio, da una canzone, da un genere musicale, come in questo caso dal passato, viene fuori sempre qualcosa di più bello o di bello. Le 8:30 della mattina, buongiorno miei cari vicini, buongiorno miei cari vicine, fate questo esperimento. Abitate in un condominio di rompiscatole?
1: Beh,
0: affacciatevi proprio a quest'ora, se sapete che stanno dormendo, urlate:
2: buongiorno miei cari vicini!

0: tantissimi e numerosissime. E questa è quella giornata nella settimana in cui è più bello, perché la discoteca, la di. Abbiamo aperto. Allora, questa sigla è facile, questa la canteremo proprio sabato mattina alle 10:30, perché una delle prime cose che faremo, portatevi dietro un titolo degli anni 80, un titolo dei 90 e un titolo del 2000, sarà votare alcune canzoni. Non vi posso spiegare tutto, ma sarò forse capace di spiegarvelo lì quando vi vedrò e ci guarderemo in faccia. Che c'è, Sara?
1: Ciao Valterino, sono Sara da Castelrocchero insieme a Sofia.
0: Ascolta, ma Castelrocchero è lontano da qua?
1: Ascolta, ma ti possiamo sentire in diretta sulla radio?
0: No.
1: Perché noi non riusciamo a venire.
0: Amore.
1: E piangiamo e siamo
0: molto tristi. Non è in diretta la radio, non è in diretta la TV, è in diretta live nella vita proprio di quella giornata del sabato mattina 10:30 Parco Sempione. Quelli che verranno lo sanno, tutti gli altri io immagino che ci sarà in forza, ma me l'hanno già comunicato tutti gli amici e tutte le amiche

0: prendetevi un giorno di ferie, non si può fare.
1: No.
2: Lo vedi che...
1: Ciao Valterino, ciao. Fabietto da Como.
0: Allora Fabio, sala 1 dance, sala 2 schiuma party, solo canzoni estive. Sala 3 la sala trash, la sala 4 è la sala rock, sala 5 lenti. In che sala ti metto?
1: Scusateci se nelle ultime settimane non siamo stati molto presenti, ma la cicogna ha portato la nostra piccola Vivienne.
0: Vivienne, benvenuta, ma quanto piccola è Vivienne?
1: 3 giorni di vita.
0: Oh,
1: e
0: che meraviglia, dalle una cara da parte di tutta la famiglia. Ragazzi, più uno in famiglia, Vivienne, aggiungete.
1: Siamo felicissimi.
0: Anche noi ragazzi.
1: Comunque
0: anche
1: sala
0: noi,
1: 2 Fred De Palma con la Anita.
0: Ah, con la Anita, va bene. Senti raga, godetevela bene, mi raccomando. Fatemi sapere se dorme, che quella è una delle prime. Ma dorme? Ma ti dorme, ti chiedo.
3: Ma ti dorme? Oh. Ciao, Simone da Roma.
0: Ciao Simo.
3: Questa la metterai mai?
0: Ma perché pensi che la metto? Scusa, fatte sentire, vedremo se sta.
3: Anzi, Simone da Ossio. Da Ossio. Questa non la metterai mai.
0: Vabbè, sala vediamo.
3: Trash. Tony Tammaro.
0: No, non la metto, hai ragione. Però abbiamo riempito la sala trash stamattina. Buongiorno. Ciao,
4: ciao. Senti, Valterino, tra un auguri augurissimi, play with us, il quizzo, eccetera, ci potresti infilare anche un gioco delle coppie. Io devo trovare il fidanzato.
0: Ragazzi, deve trovare.
4: Ciao!
0: Deve trovare il fidanzato, c'ho la sigla del gioco delle coppie del 1990, vedi? Però si potrebbe fare. Ma

0: facile buttare dentro ai 6M, anche questa era forte ed era quella che era stata chiesta da membro della famiglia ufficiale del morning show di M2Walk, the Skip on Jammy.
1: La famiglia!
0: Se ne sta bello bello in Spagna, il mio amico Stefano Sacchi, ha capito tutto dalla vita, lì è bello, sta bene, ogni tanto si fa vedere e si fa sentire. Senti, a proposito di Katia, si chiamava Katia la ragazza, si chiama Katia, la ragazza che cercava un fidanzato, mi ha detto Walter, tra un augurio augurissimi, un play with us, un quizzo, butta dentro il gioco delle coppie. Trovato, vedi?
2: Walterino, per il gioco delle coppie abbiamo già fatto match, mi piace la voce della ragazza. Paolo Ravenna,
3: Buongiorno Walterino, buongiorno a tutti. Però ci vorrebbe la sala dei disperati. Quelli che non possono venire alla reunion del 6 giugno. Vi prego.
0: Ma guarda, ma ti dico.

0: Party, che va fortissima. Ovviamente era semplice, è la sala nella quale finiscono tutte le canzoni estive. Sala 3, la sala trash, e che però le state tirando fuori talmente trash che uno non le può mettere. Sala 4 rock e la sala 5 è quella dei lenti.
1: Ciao a...
0: Forse la chi... aspetta, la chiudo quella dei lenti?
1: No!
0: E non arriva niente.
1: Ciao Walter, Cristian da Forlì.
0: Ciao,
1: sala trash. Non la metterai mai al rapao degli squadra.
0: Con un amico mio bellissimo.
2: No, Walter. Il gioco delle coppie era con Marco Predolin.
0: Con il quale ho lavorato in una radio, peraltro. No, era con Marco Predolin. Io ho salutato Balestri perché era quello che scriveva i testi all'epoca.
3: Ciao Walter, buongiorno. Alessandro da Ravenna. Mi sono perso il quizzo perché non pigliavo il telefono.
0: Guarda, se vai su Instagram sul mio account Walter Pizzulli, tra le storie in alto a sinistra ho pubblicato anche la spiegazza con la risposta. Quindi datti da fare, vai immediatamente. Cerca di capire, dico, vai Mari!
4: Ciao Walter, buongiorno!

0: giorno. Ti avrei detto di ascoltarla nella sala latina. Ma
1: beh, sì, perché quella è una baciata, vero?
0: A questo punto ti dico tra le estive, ci ascoltiamo come un tuono. Anzi, balliamo come un tuono di Rose Villain. Ciao, buona giornata da Maria Rita.
1: Ma cosa la risposta è? Why not?

0: che idee!
1: La famiglia!
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Dai, racconta.
9: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: We are M2O. We play every day.

0: Your Mind, la canzone di USURA, Usura, Open Your Mind. Bisogna dare una conclusione degna ad un programma così come quello di oggi che ha avuto...
1: Ciao Walter, non è mommy senza il morning song.
0: Mi piace quando lo dite così, decisi, proprio convinti e felici di essere qua tutte le mattine, dal lunedì al venerdì e anche al sabato, tutti i giorni tra le 6 e le 9 con me. Sono Walter Pizzulli, piacere di conoscerti, amico Diego, un abbraccio grande anche a te, grazie per... Ma io non posso dire quello che mi hai detto. Però è bello sempre, Diego, quando arrivano nuovi ascoltatori. I complimenti fanno sempre piacere. Gli altre cose fanno dispiacere, ma i complimenti quelli li accettiamo sempre. Grazie, Diego. Allora, benvenuti. Come la chiudiamo questa... Come la archiviamo la puntata di oggi, che è stata puntatone?

0: Oppure per esempio quello che vi siete persi stamattina.
1: Ma Valtteri, ma le morning show tua.
0: È esattamente quello a cui pensavo poco fa mentre dicevo tutti i morning show. Chiara!
2: Ciao Walter, Chiara da Seregno. Aspetta. Allora, visto che non ci sono lenti, baciate, allora mi gioco un Le Cosdetti del gruppo Extra.
0: Ma scusa, ma il gruppo Extra non erano quelli che erano imborracciati? Che erano imborracciare. Sono loro, raga. Imborracciare. Credo significa tengo i braccialetti. Tengo i braccialetti. Tengo i braccialetti. Tengo i braccialetti. Dai, pezzettino, vai, vai. Corsi di ballo possono partire, vai. Vai, tutorial sulla baciata, vai.
3: Mamma. Non borracciare molti, mamma.
0: Ah, io sono campione comunale.

0: settimana cerchiamo di ricreare la discoteca più grande di sempre. Sono 5 le sale, ma ormai è andata, raga. Quindi Orazio, ci sei?
1: Buongiorno famiglia, ciao, ciao, e buongiorno Walter, ciao, sono Orazio d'Avellino.
0: Ciao, ciao.
1: Aspetto ancora che mi metti...
0: Cosa?
1: Alan Walker, Barcellona, me l'hai promesso.
0: Ma io non. Ma quando te l'ho promesso? Fammi sapere, io ormai mi scordo le cose.
2: Buongiorno Walter, mi hai sbloccato un ricordo.
0: Quando?
2: La canzone di Rosa Villan.
0: Quella di Rosa Villan che ho messo come un tuono.
2: Cioè il prologo

0: del concerto dei Coldplay.
1: Cioè, scusami, quando c'erano i Coldplay c'era lei prima ad aprire, forse era quello che volevi dire. E poi l'hanno fatta questa. Questo sì che è un bel finale, vai, ti piace. Bella, bella. Ah, ma viva la vita sempre. Vabbè, grazie, bel finale.

0: amico Danny, sai che lui ci ascolta sempre, Danny Losito.
1: Cioè Danny, ciao Danny Losito.
0: Danny, from Gioia del Col, dove fanno le mozzarelle buone.
1: Quelle buone, quelle che piacciono a te.
0: Grande Danny, mamma mia.
1: Walter,
0: ragazzi,
1: dovresti spiegarmi una cosa. Io qua nei corridoi ho visto ballerine, impianti audio, luci, LED, fiumi e fuochi d'artificio.
0: Perché devo montare...
1: Montare il palco?
0: No, certo, che cosa vorrebbe che montassi?

0: certo che...
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: In FM Lab su mwo.it.
7: Che entrino gli archi, i tamburi, i fiati, l'orchestra per Walter Pizzulli.
8: D'altra parte c'è aria di prove generali. Detta così va bene, Walter. Dai, sono emozionato per te per sabato, davvero.

0: The Way You Move, anche perché non abbiamo raccontato, sabato mattina Walter Pizzulli all'interno di Party Like a DJ e Walter Pizzulli Family and Friends farà un balletto. Walter, lo possiamo dire questo?
1: Certo che sì, infatti ho messo il gruppo extra apposta perché sono campione comunale, Castelleone, di quella comunale? Zona lì, proprio di, sì, sono campione comunale.
2: Davvero?
1: Però, sono i campioni internazionali.
0: Certo, tu comunale.
1: Comunale di baciata.
0: Ma che bravissimo, bravissimo. Quindi ci sarà una baciata, mi raccomando. Portate anche le scarpe adatte perché lo sapete che Walter Pizzulli ha questo talento.
1: Ci tengo,
0: allora,
1: ci tengo.
0: Walter, c'è dell'emozione da parte tua?
1: Sì,
0: sì, sì, è molto emozionato. Guarda.

0: io lo conosco da 10 anni Walter Pizzulli. Se faccio questo lavoro davvero devo ringraziare Walter Pizzulli, che mi ha iniziato un po' lui e tutto quanto. Però veramente sono proprio contento, perché è proprio una dimostrazione, una possibilità anche di vedere tutta la family del, del
1: suo morning.
0: Ma non ti devi commuovere Walter, sei rimasto qua per fare le prove, ne approfitto perché una volta magari rimarrai fino a mezzogiorno. Ad ogni modo, Walter Pizzulli chissà quanto rimarrà, di sicuro rimarrà fino a sabato pomeriggio, proprio per andare a prepararsi e a fare uno spettacolo incredibile per tutti voi. Se anche voi però volete far sentire la vostra voce, dire le vostre opinioni, potete farlo liberamente al 342-654-3210. Di qui so, io non ne preparo perché non ne indovino mai neanche uno. Mettiamo la musica, Lady Gaga e indovici.

Lost Frequencies con Reality, così alle 9 e 10 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Siete su M2O, il nostro matinee, una sorta di festicciola matutina dove ci ritroviamo un po' a chiacchierare e a commentare le notizie della giornata. Allora, se anche voi volete far sentire la vostra opinione, potete farlo liberamente al 342-654-3210. Anche perché vi dico già che questa mattina partiamo forti, visto che da lunedì prossimo sarà obbligatorio indicare il compenso negli annunci di lavoro, cosa che rimane sempre un po' misteriosa. Tutto bello lavoro, tutto bello la posizione, sono anche interessato, per cortesia, ma lo stipendio qual è? Ecco, da lunedì sarà obbligatorio ovviamente manifestarlo prima della pubblicazione dell'annuncio. Tra poco ne parliamo. Intanto un po' di notizie da Sesta Pagina che sicuramente faranno piacere ai tifosi ferraristi, perché Leclerc rinnova il contratto con la Ferrari. Infatti proprio alla vigilia del GP di Monaco la scuderia Ferrari ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto con Charles Leclerc. A dire la verità non era in scadenza, però lo volevano tenere lì almeno fino al 2027. Si sono un po'

sessione musicale dell'estate. Stupendo questo M2Hot. Novità che vede il ritorno di Ugel, che tra l'altro sta vivendo un momento molto intenso dal punto di vista creativo. Complimenti. Moving to the Sun invece è proprio il titolo della sua canzone che avete ascoltato come nostro M2Hot. Ancora un po' di notizia da sesta pagina prima di entrare nel nostro dibattito quotidiano. Sì, perché c'è una notizia che farà molto piacere a tutti noi italiani, ma soprattutto ai residenti della città eterna di Roma, visto che proprio la capitale d'Italia è stata nominata proprio come la città migliore al mondo da scoprire a piedi. E vabbè, ci voleva una classifica, ma si scopre, basta solo

0: Sam Jacobs con la sua I Don't Mind, la canzone che avete appena ascoltato alle 9:20. Giovedì mattina su M2O, quindi Roma la città più camminabile da scoprire a piedi, più bella del mondo, vero Fabietto?
1: Buongiorno, Fabio da Roma.
0: Ciao Fabio.
1: Ti vedo che abbiamo vinto la prima classifica per Walking in City, perché con la macchina non si può girare.
0: Ma no, Roma, dai Fabietto. No dai, allora è veramente bellissima Roma da visitare, ma non vorrei neanche cadere nel luogo comune. Stando invece alla notizia, altre 4 città sono finite ovviamente in questa classifica. Colpisce però la diminuzione del valore di Venezia per colpa dell'overtourism.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Room è ora aperto. Expect the unexpected.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è... MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
11: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
12: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
13: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
14: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

fu quel viaggio in Italia di Rita Ora, dove secondo me in auto stava ascoltando noi di M2O, visto che ascoltando proprio una canzone di Zerb, artista che noi trasmettiamo già da diversi anni, si è innamorata della sua musicalità e allora ha deciso di lavorarci insieme in questa If It's Not So Love, la canzone che avete ascoltato alle 9:29. Siete su M2O, ma ora vorrei parlare con voi di annunci di lavoro e colloqui di lavoro. Si sa, allora c'è sempre magari un po' di ansia, un po' di emozione quando si vuole tentare magari di fare un avanzamento di carriera, di cambiare posto di lavoro, di andare da un'altra parte, ma c'è sempre un dubbio, quel dubbio del sì, ma quanto pagate, quant'è lo stipendio? Anche perché proprio da lunedì prossimo sarà obbligatorio pubblicare lo stipendio negli annunci di lavoro. Non tutti sono d'accordo, perché sono già arrivati tanti messaggi e tante opinioni al 342-654-3210. Tra poco ne parliamo, intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old, stiamo per andare del 1999 con Snoop Dogg, ma prima abbiamo il meteo e gli aggiornamenti della redazione.

0: attacchi nel sud del Libano poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato mediato dagli Stati Uniti. Alcuni droni israeliani avrebbero colpito diverse località del Libano meridionale, in uno dei raid ci sarebbero state vittime. Intanto, dopo l'annuncio del cessate il fuoco tra Israele e Libano, il prezzo del petrolio è in calo, il Brent è sceso a quota $97 il barile. Negli Stati Uniti la Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dall'Iran, un colpo politico per Donald Trump, arrivato anche grazie al voto favorevole di 4 repubblicani. Il presidente ha però il potere di veto. Intanto i colloqui con l'Iran, a detta dello stesso Trump, starebbero procedendo bene e nel corso del fine settimana si potrebbe arrivare a un accordo. L'Ucraina, da parte sua, prosegue nella sua risposta militare alla Russia, attaccando in Crimea 3 le vittime. Mosca nella notte ha invece lanciato droni su Kherson, dove si contano 2 morti. Per lo sport parliamo di tennis, perché si giocheranno domani, con orari ancora da definire, le 2 semifinali del Roland Garros. In una si sfideranno i nostri Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, in finale quindi ci sarà sicuramente un italiano che affronterà il vincitore del match tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik. Ora arriva il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore la nuvolosità tenderà ad aumentare a partire dal nord-ovest, altrove il sole sarà più presente. Nel pomeriggio le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Le notizie di ilmeteo.it tornano più tardi.

0: episode.
1: Hold up.
2: Hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't.
3: Febbraio 2022, show del Super Bowl, loro l'han cantata insieme, Dr. Dre e Snoop Dogg, con The Next Episode dal 1999, la canzone che avete ascoltato per il nostro M2Hold, musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Vi dico solo che sono saltato sul divano quando hanno iniziato a cantarla insieme durante il Super Bowl, però vabbè, non conta nulla le mie reazioni quando vedo certi capolavori assoluti, poi fatti live ancora valgono di più. Beh, stavamo parlando di come ormai ci sia un obbligo da lunedì prossimo rispetto alla trasparenza salariale, ossia quante persone magari si trovano a dover fare un iter di selezione per un posto di lavoro

0: dovuto anche lo stipendio. Elia.
1: Ciao,
0: prego.
1: Davide, sono Elia.
0: Ciao.
1: Secondo me la pubblicazione dello stipendio negli annunci lascia il tempo che trova, nel
0: perché?
1: Senso, a me hanno insegnato prima dimostra quello che sai fare,
0: sì,
1: e poi chiedi lo stipendio che ti danno e casomai chiedi un aumento.
0: Ma guarda, Elia, non sono totalmente d'accordo, nel senso, come principio assolutamente, però

0: Weeknd con la sua canzone Dancing in the Flames. Questa è la canzone appena ascoltata su M2O, dove parliamo di trasparenza salariale. Sarà obbligatoria da lunedì. Pigi, prego.
1: Ciao Davide, Luigi da Como.
0: Ciao Luigi. No,
1: vabbè, ma di che si parla? Cioè, lo stipendio deve essere chiarissimo da subito.
0: Eh sì.
1: Si parla del linguaggio di una persona, magari un professionista, e non sai cosa devi prendere. Siamo tra amici forse, ma lavoro.
0: Guarda,
1: lavoro.
0: Luigi, non tutti la pensano così.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale!
8: Puoi provare Meclon!
7: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon!
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
17: E a noi che ci piacciono tanto!
16: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: clamorosa, perché è una di quelle canzoni da ballare in una notte di mezza estate con le braccia aperte mentre ti stai divertendo, mentre sei amato e stai amando. Che romanticone. Tim Berg con Sick Bromance, appena ascoltata alle 9:47 minuti su M2O, dove parliamo di trasparenza salariale. Ecco, questo è proprio il tema, visto che entrerà in vigore proprio da lunedì la direttiva europea 2023-970 sulla trasparenza retributiva. E qui proprio il dibattito è aperto al 342-654-3210. Sentiamo i vostri commenti, partiamo di nuovo da Cesare, prego.
1: Ciao Davide, Cesare da Milano.
0: Ciao Cesare.
1: E pubblicare però gli annunci con la retribuzione,
0: sì,
1: vuol dire che poi anche i non qualificati tutti provano a puntare,
0: no, non tutti,
1: diciamo, alle retribuzioni più alte, anche se magari non ne hanno le capacità.
0: Ma no.
1: Quindi tu come fai a fare uno screening iniziale di questa cosa?
0: No, capisco, però sta anche un po' al buon senso delle persone. Se stanno cercando magari un laureato in lettere, io che ho fatto la ragioneria, magari non mi candido lì, perché altrimenti poi divento un macello. Patrizia!
2: L'impiego pubblico è una vita che si sa quanto si prende all'atto del concorso. Non vedo perché non deve essere così anche nel privato.
0: Patrizia tocca un altro punto importante. In sostanza, da lunedì cambierà ed entrerà in vigore questo principio della trasparenza salariale, cosa già applicata infatti anche in gran parte degli annunci che potete già trovare online. Però in sintesi, da lunedì le aziende, sia pubbliche che private, saranno obbligate a indicare la retribuzione iniziale o la fascia salariale prevista direttamente nell'annuncio di lavoro, prima ancora che il candidato metta piede al colloquio. Almeno si fa un'idea.

0: un classico di Lenny Kravitz, però in una versione con Quavo. Sempre Fly si intitola alle 9:57 minuti, l'avete ascoltata su M2O, dove c'è una quantità impressionante di messaggi che avete inviato al 342-654-3210. D'altra parte, quando si parla di stipendio, di retribuzione, di lavoro, è qualcosa che ci riguarda anche molto da vicino, perché si parla anche della vita, della quotidianità, di quello che ci impegna. E allora sentiamo le vostre opinioni rispetto a questo obbligo che sarà in vigore da lunedì sulla trasparenza salariale. Basta con gli annunci del tipo qualifica, diciamo retribuzione parametrata in base alla qualifica e alle competenze, poi dopo 18 colloqui non sai ancora quanto hai nella busta paga. Ivano, prego.
1: Buongiorno avvocato. Buongiorno. Ivano D'Alecco.
0: Buongiorno a lei.
1: Sentita anche la

0: Stavolta, ah, ciao, bene, bentornato. Sono contento che mettono fuori quanto sì. una persona va a prendere.
1: Certo.
0: Almeno, secondo me, vediamo anche gli stipendi più bassi che ci sono.
1: In che
0: in
1: senso?
0: Italia forse magari
1: no, non proprio così, nel senso ci sono delle altre regole. Questo è proprio un obbligo di trasparenza per avere la concezione e la percezione di quanto sarà il mio stipendio quando mi candido in un lavoro. Vale anche mettere una fascia retributiva. Voi direte una cosa strana, ma non direi proprio, perché secondo i dati raccolti da Indeed, che è una piattaforma famosissima di annunci di lavoro, oggi in Italia solo il 33% degli annunci riporta una retribuzione o quantomeno una fascia salariale che è ammessa. In Austria, tanto per fare un confronto, oltre l'80% degli annunci riporta lo stipendio.

0: e Medusa con You Gonna Want Me, I Know. Questo è il titolo della canzone che avete appena ascoltato su M2O, dove c'è un dibattito aperto e soprattutto molto acceso. Tra poco andiamo avanti. Prima, M2 Hit.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
3: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
4: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
3: Che estate esagerata!
4: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Giovedì 4 giugno 2026, le ore 10:02 su... Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati su M2O. Come promesso, c'è il nostro M2 Hit.
7: M2O. Più musica.
8: M2 Hit.

0: Tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix, lo trovate a spot qui durante le nostre dirette. Non a caso sono talmente belle, talmente da cantare, come mi piace dire, che noi lo chiamiamo M2Hit. Appena ascoltato alle 10:06 minuti. Buongiorno, benvenuti, bentornati. Scusate, ma c'è un dibattito apertissimo al 342-654-3210. Siamo partiti appunto dal recepimento della direttiva europea, per cui da lunedì sarà obbligatorio scrivere lo stipendio, il salario, negli annunci di lavoro. Non tutti sono d'accordo, però partiamo dai lavoratori e poi anche dai datori di lavoro. Ancora, prego.
1: Ciao, sono Clayton di Como. Secondo me è più che giusto.
0: Sì.
1: Nel senso, uno sapere quanto andrà a guadagnare prima di fare il colloquio.
0: Ma certo, anche a me sembra il minimo, eh. Barbara,
2: in quanto
0: dimmi,
2: non ci si mette mai dalla parte del datore di lavoro.
0: Sì.
2: Tutti perché pensano a quello che sono i diritti del lavoratore, che va benissimo.
0: Ok.
2: Perché tutti abbiamo diritti, ma anche tanti doveri.
0: Okay.
2: E purtroppo tanta gente purtroppo ai colloqui che cosa fa? La prima cosa che chiede sono: quante ore devo lavorare? Quanto prendo all'ora?
0: Quindi c'è un po' di presunzione, secondo te.
2: Quanto vado a prendere a fine mese? Quanto è l'ordo? Quanto è così e quanto è colà? Ma alla fine della fiera fammi vedere quanto vale.
0: Sì, però è giusto chiedere insomma qual è la retribuzione, non la vedo così sbagliata, ma anche perché non è tutto, ti darò anche questa bella notizia, Barbara. Viene introdotto anche il divieto di chiedere ai candidati quanto guadagnavano nel lavoro precedente, che è una pratica che fino a ieri era quasi la norma, non prendiamoci in giro, che come vedremo poi ha contribuito anche in maniera determinante a mantenere delle disuguaglianze salariali che proveranno ad essere superate grazie anche al recepimento di questa direttiva europea.

0: con Dracula. Questa è la sua canzone che avete ascoltato alle 10:12 minuti su M2O. Qui nel nostro matinee c'è un dibattito aperto. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e provo a gestire il traffico dei messaggi, delle vostre opinioni che state inviando al 342-654-3210 rispetto alla questione della trasparenza salariale, che ormai sarà un dato di fatto da lunedì. Rocco, prego.
1: Giustissimo, giustissimo. Parlando sia da, tra virgolette, imprenditore che da operaio.
0: Dici?
1: Deve essere la prima cosa, deve essere lo stipendio.
0: Sembra chiaro.
1: Poi se sei bravo, qualche soldino in più,
0: ma certo, ma ci mancherebbe.
1: Se invece sei una capra, stai a casa.
0: Ecco, sei stato molto tranchant, ecco, l'abbiamo detto. Però visto che c'è anche un altro messaggio che mi ha colpito molto e mi riguarda anche da vicino, vorrei leggergli quello che ha scritto Roberta. Buongiorno ragazzi, secondo voi invece vi sembra giusto fare praticantato gratis, altro che pubblicare la retribuzione? Roberta fa riferimento ovviamente a tutto il mondo forense, che ho conosciuto anch'io perché abbiamo fatto anche noi mesi di pratica prima di fare l'esame di stato e tutto il resto. Dobbiamo dire che era veramente ed è veramente vergognoso quando non è previsto neanche un rimborso spese. Su questo posso dirti, Roberta, che proprio settimana scorsa, se non sbaglio, era in discussione la riforma della legge forense che prevedeva almeno un minimo di rimborso spese.
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

Boost Kids e Mi Soleil, and it goes like. C'è proprio l'estate, la leggerezza, la freschezza in questa canzone, in questa sonorità. M28, novità del nostro Molella, appena ascoltata alle 10:16. Intanto rimaniamo tutti molto calmi perché non riesco più a contare i messaggi che state inviando al 342-654-3210. E questo è il bello di M2O, e questo è il bello del matinè, visto che siete sempre liberi di dire la vostra al 342-654-3210. Ma ricordatevi anche, adesso così me lo sono un attimino fatto sfuggire, che da qui a mezzogiorno abbiamo ancora il tempo di giocare col nostro Play With Us, eh? Momento ludico abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. Oggi abbiamo abbinato quella di Harvey, Lie to Me, e in palio abbiamo tutti i nostri gadgets estivi. Abbiamo il telomare e anche lo zainetto di M2O. Zainetto che per i ben informati si può utilizzare, si può imbarcare gratuitamente sulle compagnie low cost. L'utilizzo sempre anch'io.

0: Un remix dal ritmo Afrobeat per la canzone dei BTS, Swim, che avete appena ascoltato su M2O. Max da Roma scrive: buongiorno, le aziende serie poche richiedono le buste paga e le mansioni precedenti. No, non sono aziende serie, Max, perché non si chiede lo stipendio precedente. È un'azienda che deve fare l'offerta di lavoro e poi i candidati potranno valutare se e come accettare, a che condizioni. È un po' una contrattazione quella che avviene, non bisogna richiedere le buste paga, anche perché sempre nella stessa direttiva sarà vietato da lunedì. Ma adesso andiamo avanti, perché arriva anche il sindacato dei lavoratori stressati.
1: Alla Coop le ciliegie Fior Fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
11: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
10: Che estate esagerata!
11: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
12: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
13: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
14: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: c'è dentro di tutto in questa canzone qua, un richiamo alla bellezza degli anni 90, 2000 ma anche 2010. Milky con Just The Way You Are in una versione remix di David Guetta, perché si sa che è altissima stagione per Monsieur David Guetta. Alle 10:31 minuti l'avete ascoltata su M2O. Io lo so che abbiamo parlato di annunci di lavoro, di trasparenza, di regole, però proviamo a fare un passo avanti. Sempre le vostre opinioni al 342-654-3210, perché vorrei parlare con voi di un dato che è appena stato pubblicato. Il 51% dei lavoratori italiani va al lavoro provando stress, e allora per questo motivo ne è nato un sindacato per tutelare appunto i lavoratori stressati. Tra poco vi racconto tutto, intanto andiamo anche nel passato, nel 1990 con l'M2 Hold, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Sarebbe già stata violata la nuova tregua fra Israele e Libano, siglata nella notte a Washington dalle due delegazioni. Secondo media locali, droni israeliani avrebbero colpito nel sud del paese dei cedri. I rappresentanti di Beirut e Tel Aviv si erano accordati per un prolungamento del cessate il fuoco e per l'istituzione di zone di guerra controllate dall'esercito libanese. I colloqui dovrebbero poi riprendere il 22 giugno, nel tentativo di arrivare a un accordo globale. E chissà se per quella data sarà stata siglata un'intesa fra Stati Uniti e Iran. Trump, ma ormai le sue previsioni lasciano davvero il tempo che trova, ipotizza che il weekend in arrivo possa essere quello giusto per la firma di un accordo. Nel frattempo, il presidente americano incassa uno schiaffo politico dalla Camera dei rappresentanti, che approva, con il voto anche di 4 repubblicani, una risoluzione, comunque non vincolante, che ordina il ritiro delle truppe americane dall'Iran. Siamo allo sport e non possiamo che parlare di tennis, perché l'Italia del calcio non andrà al mondiale, ma appunto quella del tennis tiene alti i nostri colori e porterà un italiano in finale al Roland Garros, una notizia che sarebbe scontata se l'azzurro in questione fosse Jannik Sinner. Invece sarà uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che si sfideranno nella semifinale di venerdì. Adesso invece le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nuovi peggioramenti in arrivo nelle prossime ore, nuvole in aumento allora su gran parte del centro-nord, con prime piogge in arrivo dal nord-ovest. Meglio al sud, con cieli decisamente più sereni. Le previsioni di Il Meteo.it su M2O ritornano questa sera.

È un'indicazione, è un invito, anche un imperativo categorico. La canzone che avete ascoltato dal 1990 erano i 49 Years e Dan Marie Smith con Move Your Feet. E allora avete ballato anche voi con il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E continuo a rileggere ancora questi dati che sono stati riportati da un report Gallup sul lavoro, che veramente lascia ben poco sperare, anzi forse vuole essere proprio così provocatorio per prendere delle posizioni nette e andare un attimino a risolvere la situazione, perché in Italia il coinvolgimento nelle mansioni dei lavoratori è pari al 10%, che tradotto proprio dagli esperti vuol dire che quasi 9 italiani su 10 vanno al lavoro senza sentirsi davvero parte di quello che fanno, c'è poco spirito di aziendalismo. Parallelamente però il 51% dichiara di vivere stress quotidiano sul posto di lavoro, 12 punti sopra la media europea. Ancora un altro dato, prima poi di imbastire tutto il nostro dibattito, visto che l'oltre l'82% dei lavoratori si sente stressato e addirittura arriviamo ad uno su tre che ha vissuto una forma di burnout. C'è qualcosa che non va, sarà l'ambiente di lavoro? Sarà le mansioni? Sarà forse un'insoddisfazione generale o forse anche gli stipendi?

0: appena ascoltata su M2O. Arriva la pausa caffè.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
9: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
10: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
12: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
14: Crema di caponata o salsa di fichi?
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria. La più buona perché è mia.

every day. M Midwell suona

musicale, tra 200 anni si leggerà la definizione di hitmaker proprio loro. Black Eyed Peas non ne hanno mai sbagliata una, era la loro Boom Boom Pow, appena ascoltata alle 10:47 minuti su M2O. Più musica sì, ma anche grande dibattito durante la nostra pausa caffè. Stavamo raccontando di come sia diventata una realtà il nuovo sindacato per, diciamo, combattere lo stress lavorativo, visto che tantissimi lavoratori italiani ne sono ovviamente affetti da questa forma di patologia, la vogliamo definire, questa forma di malessere per andare al lavoro. Beh, allora sappiate che la formazione di questo sindacato ha una storia molto particolare, perché tutto è nato da Giacomo Spinadin, studente di psicologia del lavoro di 27 anni, che l'anno scorso, nel 2025, aveva pubblicato un video su TikTok con una domanda: e se creassi un sindacato per la salute mentale nei luoghi di lavoro? Ecco, il video è diventato virale e ha ricevuto la partecipazione di tantissime persone, tantissimi professionisti, anche perché questo sindacato non era rivolto ad una categoria precisa, ma a tutti i lavoratori, motivo per cui al 1 aprile 2026 era diventato qualcosa di concreto, il sindacato per la dignità psicologica sul lavoro.

0: M2O Play with us.
1: Play with us. Harvey e la sua Lie to Me, una versione remix di Rivaz, è la canzone protagonista del nostro Play with us, il momento ludico che vi premia con il telomare e lo zainetto di M2O. Telomare anche perché ormai la stagione è arrivata, giusto? Beh, lo avrà un nostro ascoltatore che ha tentato la fortuna ed ha vinto. Prego.
2: Play with us, Claudio da Bergamo.
1: Bravo Claudio, hai vinto tu, complimenti.

That's What I Want, la canzone di Lil Nas X durante la nostra pausa caffè alle 10.56 minuti su M2O, dove stiamo raccontando l'iniziativa nata così un po' per gioco, un po' per sfida, da parte di questo studente di psicologia del lavoro di 27 anni per creare il primo sindacato per la dignità psicologica sul lavoro. È diventato una realtà a partire da aprile 2026 e già ha avuto tantissimi iscritti. Praticamente questo sindacato non tutela una categoria specifica, l'abbiamo raccontato, e non negozia neanche contratti nazionali con gli organi centrali, né si occupa neanche degli aumenti di stipendio. Anzi, si trova ad affrontare magari una sfida, se volete, anche più importante, perché è proprio trasversale, riguarda ogni categoria, riguarda dipendenti, precari, disoccupati, partite IVA, lavoratori casalinghi, insomma tutto quanto, perché vuole andare a tutelare il disagio psicologico legato al lavoro, comunque all'attività che si fa. Che cosa offre? Praticamente i tesserati avranno accesso a tre sportelli: uno di sostegno psicologico, due di consulenza legale e l'altro di orientamento sociale, che non è male soprattutto in una società che ti vuole offrire tantissime opportunità ma banalmente non sai in che direzione mandare la tua vita. È qualcosa di interessante che spero che cresca, soprattutto anche perché arriva da un ragazzo giovane che ha preso una bellissima iniziativa.

0: sperimentale per Topic, che sceglie di collaborare con Becky G e la loro Sorry Papi, appena ascoltata qui in diretta su M2O. M2O. Yeah.
1: Yeah. One, two, one, two. A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap in

0: 2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
1: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: In FM, Lab, su m2o.it.
7: Giovedì 4 giugno 2026, le ore 11:02 su... Avete sentito bene? Siete su M2O, più musica. E allora ricominciamo subito con Make Love.

quanto elegante questa canzone di Room 5. Make Love è il titolo appunto che avete appena ascoltato alle 11.05 minuti. State ascoltando M2O in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 nel nostro matinè, una sorta di festicciola matutina dove andiamo a commentare un po' le notizie della giornata. E oggi mi avete veramente fatto sudare nonostante l'aria condizionata negli studi della diretta, perché è dibattito molto acceso. D'altra parte, quando parliamo di lavoro, lavoratori, datori di lavoro in generale, ovviamente qualcosa che ci riguarda da vicino, a maggior ragione visto l'orario, perché sono tanti che stanno lavorando in questo momento e che hanno fatto sentire la loro voce al 342 654

0: che la classifica delle scuse che usiamo di più per stare a casa dal lavoro. Alcune sono veramente clamorose, perché va bene parlare di diritti, va bene parlare di stipendi corretti, però sappiate che comunque quell'imprevisto familiare, che in realtà non vuol dire niente, è al quinto posto di questa classifica tra le scuse più utilizzate per saltare un giorno di lavoro. Anche perché è del tipo la frase "no, mi scusi, oggi non posso venire perché ho un'emergenza in famiglia" è imbattibile, perché vela anche una certa sorta di privacy, per cui anche il responsabile o il collega non vuole andare a indagare più di tanto.
1: Più musica. M2O.

0: Giovedì mattina ancora ci stiamo interrogando sulle scuse più utilizzate dai lavoratori d'Italia per così, diciamo, giustificarsi un'assenza dal lavoro. Vittorio me la dice giusta al 342-654-3210, ok?
1: Tu, Davide, cos'è? L'unico che trova invece la scusa per andarci a lavorare.
0: È vero.
1: Pazzesco, eh?
0: No, è vero, te lo garantisco. L'hai detta come battuta, ma è successo più volte. Potete chiedere a Ginger anche per testimonianza, dove era lei che mi costringeva a rimanere a casa per riprendermi almeno 48 ore. Detto questo, proviamo a vedere un po' le scuse degli italiani per non andare al lavoro. Altro grande classico, il guasto dell'auto o il dramma dei trasporti. No, c'è sciopero, non passa la 90, non posso venire al lavoro, lavoro in smart oggi. Altra grande scusa potrebbe essere la finta visita specialistica last minute. Ecco, questa è una scommessa, perché se l'azienda è fiscale potrebbe chiedere anche un certificato medico come prova, però diciamo che nel 99,9% dei casi non viene messo, diciamo, becco riguardo ad una situazione possibile di salute, anche se qui è proprio una scusa. Poi abbiamo anche l'emergenza domestica catastrofica, tipo al mattino si chiama e si dice: no, guarda, mi è esploso un tubo, c'ho la casa allagata. Io l'ho fatto veramente, però mi era esploso un tubo, non era una balla utilizzata per non andare in ufficio. Oppure anche il famosissimo e misterioso virus intestinale, così: come stai? No, guarda, non mi

0: ogni possibile sfumatura di blu immaginabile. Sono proprio i colori dell'estate, di quel momento di romanticismo, della notte o del tramonto, o della rugiada al mattino. Shades of Blue è il titolo dell'M2Hot, novità di John Summit, appena ascoltata alle 11:15, mentre arrivano tanti messaggi sulle scuse per non andare a lavoro. Però la situazione non è uguale per tutti, vero Daniele?
1: Aprite una partita IVA, è l'unico vaccino contro certe malattie.
0: Me lo aspettavo, così come l'ha fatto Luca, prego.
2: Ciao. Guarda, ti dico una cosa riguardo le scuse per restare a casa da lavoro.
0: Dimmi.
2: Io sono una famosa partita IVA che non, alla quale non è riconosciuta la malattia.
0: No, un'altra
2: quindi,
0: cosa proprio.
2: Anche con la febbre, anche col raffreddore, anche col virus intestinale, tocca andare a lavorare lo stesso.
0: Dovresti un po' preservarti però per quanto possibile. E invece un altro caso molto interessante, proprio di passione per il proprio lavoro, è quello di Diego. Prego.
3: Beh, io sono un caso proprio anomalo. Io amo talmente tanto il mio lavoro, io vendo
0: cosa
3: case,
0: fai?
3: Vendi che case. Quando è sabato mattina è aperto, io potrei non andare perché non ho vincoli di orario mai,
0: sì.
3: Però vado qualche ora perché almeno ho soltanto la domenica, mi si accorcia il weekend e il lunedì vado al lavoro.
0: Ma quanto sei appassionato!
3: Poi faccio le mie belle vacanze, ho girato tutto il mondo.
0: No, ma certo, ci mancherebbe. D'altra parte, se hai la passione per il lavoro, ricordati, trova il lavoro che sia la tua passione e viceversa e lavorerai sempre di più, o una cosa del genere, quantomeno forse questo rappresenta una realtà. Chissà lei quanto appassionata del suo lavoro, secondo me tantissimo perché non smette mai di fare musica. Dua Lipa.

0: Nasire, How Does It Feels. Questa è la versione però che avete ascoltato alle 11:21 minuti su M2O. Come dici, Ughi, prego.
1: Io ho la soluzione da datore di lavoro, guarda. Così evitiamo che inventino scuse, non è un problema. Si lavora, si è pagati, non si lavora.

0: Flowers, tra l'altro, vinse anche il Grammy Awards quell'anno, rivendicando anche sul palco questa sua vittoria, chissà, verso il suo ex. Sono le 11:24 minuti, giovedì mattina, siete su M2 e adesso abbiamo parlato tanto di lavoro, mettendo in discussione alcuni certi diritti assodati. Io però andrei oltre e affronterei gli altri argomenti del lavoro un'altra volta. Perché oggi non parliamo un po' di Divina Commedia, in diretta su...
1: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
8: Che estate esagerata!
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è... MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Alla Coop le ciliegie Fior Fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
16: E a noi che ci piacciono tanto!
15: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

M2O, più musica anche con The Bowser e la loro Magnetic, detta così con la GN all'inglese. 11 e 32 minuti al 342 654 3210. Adesso parto con le interrogazioni. Perché non lo so, il nostro Edoardo è molto della nostra redazione, bravissimo, lo sappiamo, Edoardo Re, è ormai appassionato al suo giovedì freak. Vuole andare sempre a prendere qualcosa un po' da nerd, un po' da fricchettone, che va a rivisitare magari le cose del passato di cui ormai noi non possiamo più aver certezza. Infatti vi dicevo che dobbiamo parlare di Divina Commedia. Adesso interrogo tutti quanti, perché a quanto pare, vi ricordate la Selva Oscura? Ecco, non esisteva nessuna selva, era un deserto, e tra poco ve lo spiego.

esiste una canzone più estiva di questa. 1999 era il singolo di debutto della cantante francese Miranda. Vamos a la playa, 1999, annata per il nostro M2Hold. La musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E troverete anche delle teorie complottiste riguardo alla Divina Commedia. Ma io dico, ma se non possiamo neanche più avere una certezza rispetto alla Selva Oscura, dove si perse Dante all'età di 35 anni, perché è proprio nel mezzo del cammin di nostra vita, vedi, qualche reminiscenza ancora mi rimane dal liceo. Ora però la teoria è un'altra. Ma mettiamo in ordine le cose, perché c'è il professore di letteratura della Marshall University degli Stati Uniti che ha deciso un po' di mescolare le carte. Lui è il professore Timothy Barbary, che sostiene che Lucifero, come spirito maligno, non sia caduto dal paradiso poi verso l'inferno in sé, proprio come persona, come essere, come spirito ovviamente diabolico.

simbolico, ma bensì quella selva sia stata il frutto di un asteroide caduto dal cielo. Anzi, lui dice: no, non è assolutamente vero quello che ha raccontato Dante. Dante era un poeta, non poteva conoscere ovviamente gli effetti astrofisici di quella caduta di Satana negli inferi. Ora però vogliamo raccordare anche al professore, non stiamo facendo una lezione né di teologia né tra l'altro di astrofisica, stiamo facendo una lezione di letteratura. Era l'estro di Dante che voleva creare tutto questo. In realtà il professore poi ha detto: no, è stato un asteroide. Dante avrebbe dovuto prevedere lo stesso asteroide che appunto colpì la Terra quando c'erano ancora i dinosauri su questo pianeta. Ora vorrei dire, non capisco perché facciano anche tutte queste conferenze rispetto ad un nuovo dibattito. Se ci hanno insegnato ancora al liceo di questa selva oscura, almeno volete lasciarci qualche certezza sulle interpretazioni dantesche.

0: Una sonorità, una musicalità tipica di tutto il repertorio di Robin Schulz. Diciamo che ci ha messo il marchio di fabbrica nella sua Better Times, appena ascoltata su M2 alle 11.41 minuti. Come dici, Michela?
1: Ciao,
0: prego.
1: Davide, Michi da Pavia. No,
0: ciao,
1: vabbè, ma che pesantoni. Cioè,
0: guarda,
1: la selva oscura e quel ramo del lago di Como,
0: ecco,
1: sono quei pochi capisaldi che abbiamo.
0: Ma esatto.
1: E non ce li vorranno mica togliere.
0: Questi professori americani che tolgono la selva oscura e fanno un deserto. Va, facciamo un'altra cosa, facciamo il bagno di cultura generale.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
8: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

sono tornate anche in occasione degli ultimi American Awards, Music Awards, The Pussycat Dolls, qui le avete ascoltate con la loro Jai Ho, probabilmente una delle loro canzoni più famose che le ha portate ovviamente ad un grande successo internazionale. Ma alle 11.48 minuti dobbiamo fare il nostro bagno di cultura generale, fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato o diciamo rivoluzionato le sorti del mondo. Beh, sappiate che proprio oggi, 4 di giugno, ma nel 1783, due fratelli francesi inventavano qualcosa di molto particolare, di rivoluzionario per i trasporti. Sì, stiamo parlando dei fratelli Montgolfier, che inventavano e brevettavano la mongolfiera. Mettiamo la musica.

decise e determinate come sempre, anche in collaborazione con Galantis. Parlo delle Icona Pop con I Want You. Questo è il titolo della loro canzone che avete appena ascoltato su M2O. Mentre facciamo il bagno di cultura generale, fatti del 4 di giugno avvenuti nel passato, ma certo, oggi, ma nel 1929, veniva proiettato

0: canzone che chiude le nostre tre ore di diretta insieme, dove abbiamo discusso e come se ce la siamo anche un po' litigata. Facciamo che ci sentiamo domani e passo il microfono a Marlene. Ciao!
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
8: Ciao Davide, grazie. A domani, non litigare con gli ascoltatori. È mezzogiorno. Avete litigato? No, dai. Adesso treno stop e passa tutto.

0: Jimmy. M2O, giovedì mattina, mezzogiorno e 9 minuti. Abbiamo degli ascoltatori che si improvvisano.
1: Perché oggi per il treno stop siamo partiti da Marsiglia, sì, in Francia, eh? Per arrivare fino al nostro magico Portogallo. È tutto meraviglioso.
0: Molto bene, sono contenta che per voi sia tutto meraviglioso. In realtà il vero viaggio parte adesso. Vi faccio partire dal Brasile con questa artista che stiamo per ascoltare. Ciao, sono Marlene. 342-654-3210. Segnatevi il numero, così siete pronti per giocare per il Play with Us, che arriva entro le 2.
2: M2 Hot. Le hit di domani.
3: The

Mary Frois, 23 anni, brasiliana. Iniziamo così il primo M2 Hot di queste due ore insieme su M2O.

pomeriggio, ci sta dando una bella carica. Fisher, gli Arco insieme, Ocean, M2O più musica. Ehi, ma oggi è giovedì mattina, quindi parleremo anche un po' di cinema. I don't mind. Yes,

Iron Mind, la voce pazzesca di Ezra Nurey insieme a Sam Jacobs, M2O più musica. Intravediamo il weekend? E allora io vi suggerisco questo evento: Arrow Town, il party più amato del mondo che torna in Italia sabato 6 giugno all'Iran Green Park, Campovolo Reggio Emilia. 5 stage diversi

0: 12 ore di intrattenimento non stop tra i DJ in line-up, Blondish, Amedeo Picone, Luciano, Deborah De Luca e molti altri. Weekend apparecchiatissimo. State qua.
1: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
7: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
12: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
13: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti!
12: Che risparmiamo!
11: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
14: Convenienza nostra!
15: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
16: Crema di caponata o salsa di fichi?
15: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.

Flamenco Paranoia, la canzone nuova di Samurai J su M2O, sto per portarvi indietro nel tempo 1994. Io non so chi se lo ricorda, io lo avevo fortunatamente rimosso, questo film che si chiama Chicken Park, una specie di parodia di Jurassic Park, diretto e interpretato da, rullo di tamburi, Jerry Calà. Chissà come mai i polli, le galline, a un certo punto della storia del cinema tornano ad interessare. Adesso è uscito questo Han, un film che parla espressamente delle avventure di una gallina.

2021 è stato anche l'anno di Tonight is the Night, Le Click, colonna sonora perfetta per quell'anno. A proposito di film, se andate a vedere Hen, storia di una gallina, poi fatemelo sapere. Era il nostro M2 Old, quello della mezza, qui su M2O.

0: OTA. Eliza Rose, Interplanetary Criminal, su M2O più musica. È la volta di J Balvin con DJ Snake. Questa si chiama Tonto. M2O.
1: No, se quelli si

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamiq.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamiq?
3: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
5: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

every day. Midwell. Suona così.

Dracula, Tame Impala, Boys Noize e Jenny delle Blackpink, che non mi risulta abbia mai interpretato un ruolo in un film tipo Dracula, ma ha interpretato un ruolo nel suo debutto cinematografico in The Idol, la serie in cui c'era anche The Weeknd, c'era Lily Rose Depp, la figlia di Johnny Depp, Troye Sivan. Insomma, si è data anche al mondo del cinema. Non è raro vedere ormai artisti del mondo musicale

prestarsi in qualche modo al cinema. Sta facendo il giro del mondo la notizia di tutti gli artisti a livello mondiale coinvolti nel doppiaggio di Toy Story 5, che finalmente dopo 8 anni dal Toy Story 4 torna, e questa volta i giocattoli tecnologici cercheranno probabilmente di sostituire quelli di una volta. Non si sa come andrà a finire. Tra le voci coinvolte, lo abbiamo già raccontato, Fisher presterà la sua al personaggio dello gnomo da giardino. Nella versione per l'America Latina è

personaggio sarà invece doppiato da Bizarrap. E poi c'è un altro caso, quello di Bad Bunny, che interpreterà questo personaggio, in voce sempre ovviamente, nuovo, Pizza with Sunglasses, ovvero pizza con gli occhiali da sole, che è descritto come un personaggio misterioso ma figo. E in Italia quella voce lì, cioè pensate a Bad Bunny, in Italia sarà doppiato da Sal Da Vinci. Vabbè, ci sono altre cose che riguardano i giocattoli, perché proprio oggi è uscito Master of the Universe e chi negli anni 80 è stato bambino avrà posseduto per forza il castello di Grayskull con Skeletor, con He-Man, per il potere di Grayskull. Beh sì, dai, vi è successo? Spero di sì, se no mi fate sentire sola nel mondo. Occhio al Play With Us, che arriva entro le due.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Era questo il momento per giocare. Prima di premiare qualcuno, chiudiamo il tema I-Man. Mirna da Viareggio mi dice sì, anch'io ci giocavo. E Simone da Scandiano invece mi fa notare che I-Man aveva la pettinatura che probabilmente era un palese omaggio a Raffaella Carrà. Probabilmente sì. Chi ha vinto Telomare e Zainetto oggi?
3: Alzi la Prime, play with us.
2: Bravissimo Alfio, non devi fare nulla, ti chiamiamo noi, hai vinto.

0: Offenbach, Ella Henderson.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: In FM, Lab, su mwo.it.
4: Luna passata da un minuto ed è ufficialmente giovedì pomeriggio. E come li facciamo partire i pomeriggi qui su M2O? Col nostro M2 Hit e la vostra pausa pranzo.
5: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: musica.
1: Lo so che vi piace questo M2 Hit The Italian Remix, giovedì pomeriggio, M2O.
2: Più musica,

me be. The second voice. M2O, giovedì pomeriggio, 1:10. Come va là fuori? Non ho fatto neanche i saluti di rito oggi. Abbiamo un sacco di cose da fare. Avevamo anche. Il Play With Us è andato. Dobbiamo parlare di cinema, mettere la musica nuova. Vi ripeto il numero 342-6543210. Poi fatemi salutare le ragazze, gli international, gli ascoltatori nuovi, quelli che sono qui magari da stanotte, che la radio non la spengono mai. E basta, ho salutato tutti? Credo di sì. Allora possiamo proseguire con la canzone nuova, quella di Molella. M2.

Curaçao. Nella versione per il 20° anniversario, su M2O, Calvin Harris insieme a Jazzy. Satisfy.

0: Satisfy. Ma che giorno è oggi? Giovedì? Allora questa sera c'è 1212 Selecta, mixato da Vales alle 23, dal lunedì al giovedì, tutte le sere. Il sabato e la domenica alle 19 invece c'è 1212 nella versione originale con WAD. Se ve li perdete, naturalmente ritrovate sempre tutto sul nostro sito m2o.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
8: Che estate esagerata!
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

di Another insieme a Eddie, Like It, si chiama così. Dove vi porto adesso? 1989, era l'anno in cui al cinema usciva il Batman diretto da Tim Burton, bellissimo, ma forse qualcuno preferiva gli altri, non lo so. Di fatto arriva un nuovo capitolo di Batman, arriva The Batman 2, e Robert Pattinson ha scoperto da poco che dovrà stare per 11 settimane praticamente sempre sveglio di notte. Hai voluto la bicicletta? Vuoi fare Batman? E adesso ti vivi le notti. Per noi è bellissimo viverci la notte. And the do it old.

Geronimo, gli Shepherd, il remix di Benny Benassi e subito Fatboy Slim con i Rolling Stones. Questa si chiama Satisfaction Skank.

0: pizza.
1: Di e mezzo?
0: Di media.
1: Allora, ci chiama Quizzo, si gioca, gioca tutta l'Italia. Avete tempo entro le 8 della mattina. Poco prima delle 8, qualche istante prima, io faccio la telefonata, bella, per regalarvi la lampada, quella che illumina la scritta Il Morning Show di M2O. Si gioca via WhatsApp al 342-654-3210.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
8: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora, la risposta è... MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: We play every day.
2: M2O suona

Devotion. Joel Corry con Ra hanno ritirato fuori dagli anni 90 un capolavoro e l'hanno riproposto nella versione che abbiamo appena ascoltato qui insieme su M2O. È una cosa che accade anche al cinema, non solo nella musica. Per esempio, in questi giorni, dall'8, 9 e 10 giugno, tornerà al cinema in versione restaurata. C'è solo un restauro in 4K, un film che è stato un capolavoro e si chiama Stand By Me, ricordo di un'estate. È tratto da un romanzo di Stephen King ed è veramente talmente bello che i creatori di Stranger Things hanno preso spunto da lì. Magari vi sarà capitato di vedere sui social tanti video dove vedete delle scene di Stranger Things con a fianco il corrispettivo con degli altri ragazzini che voi magari, dite, ma chi sono questi? Sono i protagonisti di Stand By Me. Se vi capita, tornate a vederlo al cinema. A proposito di cinema e di passato, c'è una notizia da dare. Clint Eastwood, che ha compiuto 96 anni da pochi giorni, a quanto pare davvero si ritira. Io sapevo, perché me l'ha proprio detto, sapevo che aveva in canna un ultimo film in cui avrebbe dovuto essere regista e attore, e invece il figlio pare confermare che niente, quel suo giurato numero 2 in cui il figlio recita, probabilmente è stato l'ultimo film. No, dai Clint, fanne un altro, se non fai l'ultimo noi non ce ne andiamo.

Repeat It. Pronta, scritta anni fa e adesso finalmente l'hanno pubblicata. Martin Garrix con Ed Sheeran. Questa è l'ultima di oggi. The Weeknd, Save Your Tears.

0: Eh già, non ho mentito, era proprio l'ultima di oggi. Allora ci dobbiamo salutare e torno come sempre domani a mezzogiorno. Vi aspetto puntuali. C'è Ilario? Certo che c'è. A domani, ciao.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap.

0: e Taiwan. 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18. Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
5: Ma grazie Marlene, a domani ore 12. Un minuto dopo le due.

0: Thursday, titolo di questa canzone di Jess Glynn. So beautiful.
1: So beautiful, una volta se mai.
0: 10 minuti dopo le due. Che giorno è oggi? Fa capire. No, perché questa settimana è complicata, eh. Già lo dicevamo ieri che ci voleva la bussola per capirlo. Ora la bussola non più, perché bene o male siamo tornati tutti alla normalità. È un bel giovedì di questa settimana, piacevolmente più corta di tante altre. E questa è M2O.
2: M2 Hot.

0: Life Pages.
1: Che musica, oh! Che radio è questa? M2O? Sì, anche perché quella che è appena partita è un'altra delle nostre canzoni preferite. Magnetic di The Bozza.

0: Richard, Philip e Frederick. E ormai li conosciamo anche per nome, i The Bosa. Inizialmente quando c'è un gruppo nuovo non è che ti sforzi troppo per conoscere nomi, cognomi, vita, morte, miracoli di tutti i membri che compongono la band, perché non si sa, cioè, quanto dureranno. E The Bosa ormai sono arrivati a durare il tempo sufficiente per imparare i nomi dei componenti della band, che è un ottimo risultato. Dicevo, una delle nostre canzoni preferite appena riascoltata qui su M2O.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival.

0: Battiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

chi si muove da qui? La canzone è quella dei Medusa, l'avete appena riascoltata su M2O, I Don't Wanna Go Home Tonight. Allora, fa vedere, vediamo i messaggi di oggi. Ciao Matilde, ciao Andrea, Pasquale e gli amici di sempre ci sono, magari anche qualcuno nuovo. Allora, 342-654-3210, il nostro solito numero per qualunque cosa, sapete che siamo qua. E poi a un certo punto, entro le 17, vi servirà anche per giocare con Play With Us, che si vincono Telomare e Zainetto di M2O, eh.

0: 212 con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
8: Che estate esagerata!
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
11: We are M2O.

esibiranno per la serata che inizierà alle 18, giusto? Si inizia presto domenica sera. M2O, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica una decina di minuti prima delle 3 di oggi pomeriggio, quando c'era da fare questa considerazione che riteniamo fondamentale nel capire esattamente quanto può essere insidiosa l'intelligenza artificiale. A marzo, quindi non 60 anni fa, 2 mesi fa, 3 ormai, Meta aveva pubblicato, aveva reso disponibile un chatbot, cioè una funzionalità di intelligenza artificiale, che raccontavano come essere uno strumento molto utile per la sicurezza, per rendere praticamente impossibile che ti craccassero, ti hackerassero il profilo Instagram. A proposito, negli ultimi mesi sento solo di persone che hanno avuto il profilo Instagram hackerato e ne so qualcosa. È una scocciatura, guarda, uso la parola scocciatura perché ce ne sarebbero di ben più efficaci, però forse più di difficile digeribilità. Eh sì, perché poi recuperare l'account c'è tutta un'altra fila che te la saluto. Vabbè, insomma, questo chatbot che avrebbe dovuto risolvere il problema invece ha reso molto più facile per chiunque, anche chi non faccia l'hacker di professione, entrare nell'account Instagram di qualcun altro, perché lo faceva lui. E se tu chiedevi all'intelligenza artificiale di Meta come faccio a craccare quel profilo Instagram, te lo spiegavano per filo e per segno e ci riuscivi. Adesso non sto qua a elencarvi il metodo, tanto chi se ne intende già sa, e per tutti gli altri meglio non saperlo. Però, e comunque il problema è stato risolto, la falla ha permesso addirittura, questo lo scorso weekend, che fosse hackerato il profilo di Barack Obama, e nel suo profilo appunto sono stati pubblicati contenuti di propaganda a favore dell'Iran, giusto per farvi capire i danni che possono essere fatti. Ora è stato risolto, sì.

chi se ne frega. I don't mind, I don't mind. Fuori c'è il sole, la temperatura non è poi così male. Guarda, lì dietro c'è il weekend che sta per iniziare. E poi c'è la musica di M2O, quindi I don't mind, che è quella di Sam Jacobs.

0: per noi che viviamo da questa parte del mondo, per lui là invece è ora di tirar fuori il piumino. Appena ascoltato su M2O.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito.

fortuna che c'è, per fortuna che c'è la musica di M2O. In questo momento sono passati 2 minuti dopo le

0: for you. Guarda quello che provo per te, ma quello che provo per te, eh? Avicii and Sebastian Drums, è questo quello che dicevano in questa canzone appena ascoltata qui su M2O? Che poi cosa dicevano in quella canzone? Ma chi se ne frega? I don't mind, come dicevamo prima. Oggi così, abbiamo questo atteggiamento nei confronti della giornata, della vita soprattutto. 10 minuti dopo le 3, prima o poi arriverà Play With Us. Alcuni amici hanno scritto: oh, mi raccomando, che ci tengo al telomare. No, sono io che mi raccomando. 342-654-3210 è il numero.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Lie to me, baby.
3: Mentimi.
4: Allora, una buona menzogna adesso potrebbe essere: no, no, tranquilli, lasciatelo pure lì lo smartphone, non serve a niente mandare un messaggio a M2O in questo momento, no, cancellalo pure il 342-654-3210. È una bella bugia, perché adesso, con la canzone di Harvey, che è quella con cui si gioca oggi, c'è la possibilità, certo non l'unica nell'arco della giornata, ma una delle poche, di vincere telomare e zainetto di M2O, mandando un messaggio al nostro solito numero. E stavolta la vincitrice è Mariella di Ravenna.
1: Più musica.

0: 23:22. Ah, che sudata assegnare i regali di Play With Us tutte le volte. Vabbè, diamoci una calmata. Ah, sapete chi è passato nel frattempo? Shorty, con l'anteprima della mescla.
1: La mescla.
2: Vamos a mezclar.
3: ZYO.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui?
11: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

Don't Mind. C'è il sole ma non fa troppo caldo. Adesso dovrei controllare su tutta la penisola la situazione, magari più tardi lo faccio. Però in generale siamo in quella fase di inizio estate quasi, che paranoia no, ma anche no, grazie. Grazie per la stimolazione, Samurai J. La riflessione ci è piaciuta. Appena ascoltata comunque la sua canzone nuova alle 3.32 qui su M2O. M2O.

0: M2O.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre.
2: Umbrella Pro. All weekend hit.
1: All weekend long. Solo hit nel weekend di M2O.
2: All weekend hit.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Room è ora aperto. Expect the unexpected.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su MyMovies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su MyMovies One, la community più cinefila del pianeta.
7: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

Giovedì pomeriggio M2O, state ascoltando noi. E così mi veniva voglia di parlare di dinosauri oggi pomeriggio. Ma perché il dinosauro è uno di quei... di quelle cose a cui si appassionano i bambini fin da piccoli e poi crescendo probabilmente rimangono appassionati alle varie forme, chi più chi meno, non è che tutti noi adulti ancora abbiamo i pupazzetti con i dinosauri, però ci sono degli adulti che hanno anche grandi disponibilità economiche e che stanno accaparrandosi i resti dei grandi dinosauri della preistoria. Voi direte, questa è la nuova frontiera della ricchezza mondiale. Ce ne vogliono un po' di milioni da spendere per portarsi a casa un che poi le dimensioni sono pazzesche, veramente, di avere molto spazio, altro che salotto grande. Vabbè, diciamo che gli uomini più ricchi del mondo stanno abbandonando i capolavori dell'arte, o magari ne hanno già sufficienza, cioè un paio di Picasso, un paio di Magritte, e cosa ti metti in casa per così lasciare a bocca aperta i tuoi amici quando vengono a cena? Un bel tirannosauro, per esempio. Si parla di cifre che vanno dai 20 ai 30 milioni di dollari, fino addirittura dei picchi da 45 milioni di dollari. Uno stegosauro, adesso non so se ci sono esperti di dinosauri all'ascolto, però l'immagine meravigliosa è quella di quelle installazioni che ci sono nei grandi musei del mondo. Il British Museum fra tutti ti accoglie con un dinosauro pazzesco. Dicono che il motivo di tutto questo è che i ricchi di oggi sono quelli che erano ragazzi negli anni 80 e 90 e sono cresciuti con il mito di Jurassic Park. Dici che è per quello?

0: tutto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
4: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
3: Che estate esagerata!
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
7: Giovedì pomeriggio è il 4 giugno
8: e sono le 4.
7: Che coincidenza pazzesca, eh?

L'ha pronunciata così la R di Lorano, oppure sto eccedendo con il francesismo nel vero senso della parola, cioè della pronuncia della lingua francese? Perché loro sono parigini, Oden e Nfatso, che abbiamo conosciuto qui, da questa parte del mondo, in Italia, grazie a questa canzone Lorane, I Can't Stay Forever, appena ascoltata su M2O, dove se no? Alle 4:11 di giovedì pomeriggio, con Ilario qua fino alle 5, ancora ciao a tutti, e poi dalle 5 inizierà una nuova puntata di Albertino Everyday. Adesso invece c'è una nuova canzone di un'artista brasiliana, Mari Fruez.

0: forte, non il tamburello. Mi sono spiegato. Canzone nuova che si chiama Comouro.
1: M2O.
2: M2O.
1: Più musica.
2: M2O.

che è la canzone di Taylor Swift ed è quella che abbiamo scelto per oggi pomeriggio di giovedì qua su M2O. 4:20 ormai, quando mi sono reso conto che ho qui pronta un'anteprima, un breve assaggio di Dance With Us di questa notte, che torna come ogni notte su M2O a Luna con i migliori DJ internazionali. Stanotte ci sono Clapton e Toy Tonics.

0: questa notte.
1: Dance with us.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
10: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il

0: per due, prendi tre prodotti ma ne paghi solo due, quindi il terzo è gratis. Che risparmiamo! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
6: Che estate esagerata!
7: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

0: I am born for the runway. Monday to Sunday.
1: Eh sì, va che portamento, sulla passerella così si va, con fierezza, poi si fa quello che ci si riesce. Lady Gaga and Dirty, la canzone da loro, Runway, si parla di passerelle, non a caso, perché questa canzone è nata esattamente con uno scopo, cioè fare da colonna sonora al film The Devil Wears Prada 2, che dico in inglese perché suona molto meglio, cioè rispetto al Diavolo Veste Prada 2, quanto più bello è The Devil Wears Prada 2, è più bello, più bello. Appena ascoltate Lady Gaga and Dirty insieme qui su M2O alle 4:32. M2O.

0: M2O. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire.
5: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
14: Rieccoci in diretta con la classe.

0: Te siete pronti? Al primo posto torna la Solare della Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.

Sai che ho sta gran curiosità, vorrei chiedere uno per uno proprio ad ognuno di voi, ma al vostro dispositivo Bluetooth preferito, che poi ognuno dipende come organizzate e cosa usa. Date un nome, cioè glielo cambiate il nome, così quando vi compare nella lista c'è il nome che gli avete dato voi, oppure ci rimane il nome di fabbrica, quello di default, tipo la marca e il modello. Occhio al nome che gli date, perché in queste ore sta girando la notizia di questo spiritosissimo ragazzo di 16 anni che adesso probabilmente il sorriso dalla faccia a qualcuno gli ha fatto sparire, perché aveva rinominato le sue cuffie Bomba Bomb. Ha preso il suo volo United Airlines dagli Stati Uniti diretto a Maiorca, ma conta ben poco quale fosse la tratta da percorrere con l'aereo, perché quando The Bomb è uscita nella lista dei dispositivi a bordo, qualcuno si è preoccupato, tanto da far scattare l'allarme massimo antiterrorismo e quindi di far tornare al volo. Eh sì, l'aereo come torna al volo, non può tornare in altro modo, all'aeroporto di partenza, e far scattare le massime procedure appunto per verificare che fosse tutto a posto. Morale, 190 passeggeri che sono stati evacuati, tutti i dispositivi elettronici sequestrati, stiva setacciata dopo essere stata svuotata, lui denunciato e immediatamente arrestato. Occhio al nome.

puntata di Albertino Everyday. Ciao a tutti, da Ilario. A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: ticketone.it. Biglietti in vendita su ticketone.it. M2O Cinema.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: M2O Cinema.
5: Lavorare da casa sembrava un sogno.
6: In smart working mi trovo veramente bene.
5: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
7: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
5: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
8: A buon'ora!
9: Dai, dai, dai, dai.
5: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
0: M2O Cinema.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
12: Grazie, Nario.
13: Grazie, Nario.
14: Pronti per una nuova puntata di Albertino Everyday? Sono le 5. M2O.

0: Let's get it on to the morning mode. Era Sean Paul. Perché se tu Sean Paul lo pronunci così, sembra che tu dica shampoo. Hai esatto. capito? Sean Paul. Sean Paul, get busy, yo. Ehi, hey, Barbone.
1: Barbone, I have the home.
0: Era lui, gli ho insegnato io.
2: Era quel barbullile.
0: Oh. Era lui,
2: è proprio un barbullo.
0: Era lui, Sean Paul. Dalle magiche frequenze di M2O va ora in onda una nuova puntata di Albertino Everyday. Oggi è già Giove. Bella notizia.

0: weekend comincia stasera. Io conosco gente che c'è Gabbiani. C'è Gabbiani.
1: C'è Gabbiani.
0: È l'estate, l'estate. È ciao, Gabbiani. Sono Albertino.
2: Oh, adesso ti ho riconosciuto, tra l'altro oggi.
0: Did you recognize me?
2: Guarda, oggi tra l'altro hai una luce nel viso bellissima.
0: Tra l'altro oggi mi hai già chiesto un favore. Tra l'altro lo sapete che oggi Mario Fargetta va via per l'ora di ginnastica? La seconda ora non la fa.
3: Fuori onda.
0: Dov'è che vai?
2: Beh, devo andare.
0: Dove devi andare?
2: A Cagliari.
0: A Cagliari.
4: Ah, qua dietro.
5: Sai qual è? Senti che giustificazione. Sentite bene la giustificazione.
0: Cos'è? L'America's
5: no,
0: Cup.
5: No, no, sentite, sentite la giustificazione incredibile.
2: Qual è?
5: Il volo parte in anticipo.
0: Il volo, ma l'ha detto anche a me.
4: Bah!
0: Ormai non credo, non credo più a niente. Sì.
3: In onda.
0: Quindi niente, il nostro amico Mario ci lascia per la seconda ora, ma noi
2: grazie,
0: ce la caveremo.
2: Magari vado via anche prima, vediamo.
0: Sì,
2: come
0: sì, sì, vai via anche adesso, secondo me. Ce la caveremo brillante. Ricordati che nessuno è indispensabile. Tutti sono utili. Ricordati che lì, in quel posto dove ci sei tu,
2: sì,
0: ci potrebbe essere qualcun altro a partire già da domani.
2: Lo sai che me lo sono tatuato sul petto?
0: Questa frase
2: me la sono tatuata.
0: Bravissimo.
2: Sì.
0: Alle Lippi.
5: Buon pomeriggio, come va?
0: Ma benissimo, guarda, quando va via Mario
5: faccio un po' di qua e un po' di là.
0: Fai un po' di qua e un po' di là.
5: Va bene, così parlo due volte.
0: Sai cosa ti dico?
5: Felice.
0: Sai che mi sei simpaticissimo.
5: Ma ti ringrazio, finalmente te ne sei accorto.
0: Sei un ragazzo intelligente,
5: grazie,
0: brillante,
5: grazie.
0: Anzi parli anche poco.
5: Grazie,
0: guarda.
5: Finalmente te ne sei accorto.
0: Ti ricordi di Mario, quel pirla di Fargetta che lavorava con
5: quel
0: noi?
5: Quel ragazzo che lavorava con
0: sì,
5: noi.
0: Sì, ragazzo.
5: Poco, me lo
0: attenzione. Ormai non è più un ragazzino.
2: Attenzione alle Lippi perché se vieni nel mio posto.
0: Quello che avevi capelli un po' come Bruno Conti della Roma,
5: quello della Juve, no, quello della Juve.
0: Sì.
2: Non venire in questa postazione perché ci sono delle trappole.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Shorty.
4: Oh, ciao Albe, ciao ragazzi.
0: Io e te dobbiamo parlare di Mario dopo.
4: Quando vuoi, appena va via ci facciamo.
2: Vuoi dire che stavolta parleremo?
0: Appena va via iniziamo a parlare male di lui. C'è la Ginger.

0: pomeriggio.
1: Tu che sei l'unica donna per me, sì, rimani fino alla fine, vero?
0: Ah, certo, anche di più, Albertino, per te.
1: Hai messo la scritta sul display della radio, ascoltate il programma fino alla fine come fanno sui social, guardate questo video fino alla fine e poi lo guardi fino alla fine ed è una gran cagata.
0: Esatto. E non succede un cazzo.
1: Anche questo programma è una gran cagata,
2: no,
1: però...
2: No, mi rifiuto.
1: Che cosa?
0: Però oggi sarà più bello perché non ci sarà Pargetta nell'ultima ora.
1: La seconda ora sarà tutta dedicata a parlare male di lui.
0: Esatto.
1: No. Anche voi potete mandare dei messaggi in cui lo insultate al 342-6543210. Lasciamo libero sfogo a tutti gli ascoltatori che hanno qualcosa di brutto da dire nei suoi confronti.
2: Il pubblico mi vuole bene,
1: no, non se la faranno mai. Nessuno ti vuole bene. Sono liberato di... Guarda, gliel'ho detto in faccia, Ale.
3: Mario.
2: Cosa?
3: Così sai cosa provo io.
1: Cosa provo?
3: Queste cose che proverai tu.
1: Tutti i giorni.
2: Ah, ho capito.
3: Sai, sì. Così capisci cosa significa essere
2: me. Ma sai che non mi ci rivedo.
1: Scusa, sto parlando.
2: Prego, prego.
1: Ginger!
0: Sì!
1: Ma non c'è più il Giro d'Italia, dove, da cosa ti colleghi?
0: Ma meno male, guarda.
1: Non c'è una garetta in giro, qualche cosa amatoriale dove puoi andare con l'elicottero, no?
0: No, oggi c'è anche il riposo del tennis, se non sbaglio.
1: Ah, cosa fanno? Attenti! Riposo!
0: Riposo,
1: ah.
0: Sì.
3: Ma ci sono i doppi misti.
0: Sono i doppi misti, però ma hanno dei nomi troppo difficili e quindi non sono voluto andare.
3: Per l'elicottero costa.
1: Quindi stai qui con noi fino alla fine.
0: Sto qua con voi fino alla fine, sì.
2: Va Ginger, bene. Se vuoi venire con me.
1: Senti, Ginger, scusa, sto parlando con lei. Da 1 a 10 quanto sei contenta che va via Mario?
2: Ma non ce la fa, non ce la fa,
1: Volete vincere il telomare che si chiamava Telomario, ma io oggi ho cambiato nome e lo chiamo Telomare e lo zainetto di M2O? Partecipate al Play With Us quando arriverà la sigletta. 342 65 43 210.

0: nostro primo brano di oggi in apertura di questa puntata di giovedì 4 giugno. È un brano, come avete sentito, latino, e mi rivolgo al mio collega Shorty, che è esperto in materia, per sapere chi sono questi tre disgraziati che abbiamo sentito.
1: Allora, una cricca di brasiliani.
0: Una cricca!
1: Sì, sì, fanno le robe tutti insieme. Pedro Sampaio, MC Meno K e Melody. Suona reggaeton, ma non è reggaeton, è funk brasiliano. Questo genere,
0: ecco, vedi.
1: Si è denominato proprio funk brasiliano, un genere loro, generalmente più veloce, ha dei BPM che si aggirano intorno ai 130. Qua il movimento
0: bravo,
1: è più reggaetonero, però è brasiliano.
0: Bravo,
1: funk
0: Shorty.
1: Brasiliano.
0: Bravo, così mi piace. Grazie. Quando dai delle risposte, sembri Gino Castaldo con i dreadlock.
1: È bello, bro.
0: Mi piace così. Tre punti, anzi sei, alla faccia del tuo avversario, che purtroppo poi va via un'ora prima, figurati. Stanno arrivando già dei primi messaggi. Ginger?
2: Sì, Alberto, ma purtroppo, per fortuna, non lo so, nessuno offende Mario.
0: Perché quando va via si offendono le persone, perché in faccia si fa fatica, anche sui social, no? Ci si nasconde dietro una tastiera. Adesso appena lui va via alle 5, alle 6.
2: Ah, giusto.
0: No, adesso è qua, diritto di contraddittorio. Sì?
1: Tipo una bella shitstorm nell'ultimo post.
0: Dai, dai.
1: Che almeno lui si passa il tempo aeroporto a leggere le robe che la gente gli scrive.
0: Sì. Passa il tempo.
3: Grazie a tutti comunque. Grazie.
0: Stai calmo. Questa canzone si intitola Jet Ski. Jet Ski, che cos'è la... Che cos'è Jet Ski?
1: La moto d'acqua.
0: Tre punti per sure.
3: La moto d'acqua, infatti, era.
0: Che però si chiama Jet Ski perché si chiama... Perché qualcuno ha deciso che si chiami Jet Ski. Giusto, Ash?
4: La Kawasaki. L'azienda.
0: Il signor Kawasaki.
4: Il signor Kawasaki, che nel 72 inventò
0: figa,
4: questo
0: la
4: modello.
0: Verdona.
3: Hai detto figa.
0: Ho detto Verdona.
3: Mi sembrava.
0: La Kawasaki è la Verdona.
4: Lo chiamò jet ski e da lì è rimasto il nome, tipo Scottex, tipo Scotch, no? Vi ricordate, spesso abbiamo,
0: cioè,
4: raccontato,
0: cioè, tu vuoi dire
4: cose?
0: Oggetti che prendono nome dal marchio,
4: dal marchio, da chi l'ha inventato. In questo caso non il signor Kawasaki, ma il signor Kawasaki l'ha chiamata jet ski, e quindi tutte le moto d'acqua del mondo si chiamano jet ski. Però jet ski è il modello della Kawasaki.
0: E quanto mi costa?
4: Una fiammata. C'è un hobby da ricchi, ho scoperto, costa tra le 15 e le 20 mila euro una moto d'acqua nuova, sportiva, performante, mantenerla tra i 2 e i 6 mila euro.
3: Come una moto da strada, più o meno.
4: Più o meno sì, è un hobby sì. lussuoso.
0: Il problema è che devi avere la vasca da bagno per tenerla in box. Scusa, devi tenerla a mollo.
3: Dove la ricoveri poi?
4: Infatti sono quelli i costi. Intanto la benzina costa tantissimo perché consuma abbastanza la moto d'acqua, e poi solitamente la usi poche settimane all'anno, se sei una persona normale, quindi tutti gli altri mesi bisogna
0: tenerla. A meno che tu non viva in una località di vacanza, la usi di più.
3: Scusa, una domanda tecnica.
0: Tu non puoi fare domande oggi, non vai via prima. Scusa.
3: Sì, vado via prima.
0: Leggi il regolamento, cosa dice? Pagina 6.
3: A chiunque

0: dovesse passare per la testa di uscire un'ora prima, è consentito una sola domanda.
1: Comunque questo regolamento è scritto un po' in modo dittatoriale, no? Perché a chiunque, cioè iniziano le frasi del regolamento.
0: Comunque la domanda era, scusa,
1: a chiunque,
0: la moto d'acqua, benzina o diesel?
2: Qualcosa... Benzina.
0: Okay, basta.
3: Io non ho mai guidato una moto d'acqua, no?
0: È divertente.
3: Non mi interessa se tu l'hai guidata. Però
1: no, perché
3: vuole far pace, no, vuole essere amico mio. Ma io so, io litigato.
1: L'ha buttata lì perché il retropensiero era io l'ho guidata.
3: Sì.
0: Dai, chi non l'ha guidata?
1: Io no.
3: Allora tu che l'hai guidata, sì, mi confermi che non c'è un acceleratore, ma è il freno che fa da acceleratore?
0: Esatto, confermo.
3: Quindi se io, perché ricordo questa cosa, mi è rimasta impressa, che un'amica mia. No, non era la compagna di un mio amico. Fece un grave incidente con la moto d'acqua perché, appunto, pensando di frenare, invece stava accelerando. Quindi è andata contro una moto.
0: Spero non si sia fatto male.
3: Sì.
0: Vabbè, però, secondo me ci sono delle moto d'acqua.
3: Si è fatta male
0: con...
3: comunque.
0: Ah, ok.
1: Povera.
0: Vabbè.
3: Allora, intanto è arrivato un messaggio personale per te. Questa è una radio, non è la tua segreteria
1: Shorty,
3: personale.
1: Sì, sarebbe anche una base un po'.
3: Sì, secondo me.
0: Per me, io intendi questo messaggio.
3: Sì, tu, Mario.
1: È un po' romantico. Vai.
3: Scrive Federica di Como: Mario, mi devi ancora un caffè a Garibaldi.
0: Mario. Federica di Como.
1: Cosa? Sì. Garibaldi in che senso?
3: Guarda l'agenda, Como.
4: Probabilmente Como. Stazione Garibaldi, qui a Milano. Quindi
3: guarda l'agenda.
1: Tu prometti caffè nelle stazioni.
0: Aspetta. Sì. Garibaldi fu ferito.
3: No, se no, Como. Federica.
0: Como, Federica. Sì. Valla a cercare.
4: Perché a Garibaldi partono i treni per Como, no?
3: Sì. Okay.
4: Probabilmente l'ha incontrata lì. Facciamo la storia.
0: Ma dov'è? Como?
4: No, in stazione Garibaldi.
3: Comunque questa non è la tua radio, questa non è la tua segreteria personale, dove tu ricevi i messaggi delle tue fans.
1: Ma non vorreste saperne di più di questa
3: Federica?
1: Storia? Io sì.
3: A me piacerebbe vederla in faccia.
0: Tu perché ti fai gli affari tuoi? Tu non ho capito.
3: Ma

0: anzi direi sicuramente la canzone dell'anno, dell'estate, la rivelazione, gli Another, che noi qui a M2O stiamo spingendo da mesi, anni. Questa Talk to You l'abbiamo riascoltata insieme qui giovedì pomeriggio 4 giugno in questa giornata zoppa. Zoppa perché un nostro amico ha deciso di andare via prima. Ginger, sono molto arrabbiato con gli ascoltatori perché sono tutti pro Mario.
1: È vero.
0: Quindi niente, mi rifiuto di mandare i messaggi che sono arrivati.
1: Dai, c'è qualche considerazione carina.
0: Un attimo.
2: Ciao Alba, Max da Belluno. Ma scusate un attimo, il giro d'Italia Woman non può andare a vedere quello?
1: Allora sì.
0: Che sarebbe,
1: tutti,
0: scusa,
1: mi vogliono in elicottero a seguire il Giro d'Italia Donne.
0: Io avevo, scusa, avevo capito male il messaggio, avevo capito il Giro d'Italia 1. Cioè no, pensavo che la gente andava sotto Italia 1 con la bici a fare il giro del palazzo.
1: No, c'è il Giro d'Italia femminile.
0: Ah,
1: from
0: House,
1: sì.
0: Bello,
3: non lo sapevo.
1: Non mi hanno convocato, Alberto.
0: Aia, questo è un po'...
1: No,
0: un...
1: vabbè, io devo seguire Maschietti, insomma.
0: È una mancanza di rispetto per la tua professione di cronista sportivo.
3: Sì, giusto, ha ragione Alberto.
0: Tu cos'hai da guardare?
3: Tu hai ragione, giusto.
0: Io ho sempre ragione, soprattutto oggi. Sì. A volte no, ma oggi ho molta ragione. Sì. Se puoi, per favore, allontanarti un po' dal mio...
3: Cioè, vado via adesso?
0: Ma no, fai, okay, fai quello che credi. Come stai, Ale? Sei bravissimo, lo sai.
4: Grazie, guarda, stavo bevendo un goccio d'acqua per infrescarmi
0: se vuoi ti offro un drink.
4: Ma grazie,
1: vuoi
4: ma
1: del ghiaccio anche?
4: Volentieri, guarda, hai
3: trovato
4: volentieri
3: la persona giusta.
4: Non sono
3: guarda
4: abituato a tutto questo.
0: Abituati.
4: A questa gentilezza degli
0: hai visto confronti. Mario? Te lo ricordi quando lavoravo
4: vagamente,
0: qui?
4: Vagamente.
3: Guardate che domani io sono qui al mio posto.
5: Cerca le web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
6: DJ Time. In the mix.
5: DJ Time. Il rap di 1212. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
7: This is David Guetta.
8: This is Tiësto.
9: Welcome in the Bob Sinclair Show.
10: Dance with us.
5: Vai su m2o.it.
11: Come on.
5: E cerca le nostre web radio.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come

0: 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
17: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
18: Che estate esagerata!
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

0: Wait. Come avete sentito, nessuno mi ha seguito in questa mia iniziativa.
1: Beh, ma giustamente, dai.
0: La mia idea era quella di fare way tutti insieme in coro e fare un po' un momento di aggregazione. E non mi ha cagato nessuno. Ma non importa, non importa, me la legherò al dito. Devo solo decidere quale dito. Per il resto ho già deciso. Sono le 5:30, è una puntata un po' particolare. Alle 6 esploderà la festa, la puntata decollerà perché va via Mario e noi festeggeremo. Io ho già preso dei palloncini, ho preso i pasticcini, ho preso il dibere anche.
2: Cioè, vuoi dire che al notiziario è una delle notizie che darai quella?
0: Sì, Mario va via e... Sì. Allora, abbiamo sentito una canzone che si chiama Bongo Cha Cha Cha.
3: Sì, Albert.
0: Giusto, Mario?
2: Giusto.
0: Giusto, Shorty?
3: Sì, giusto.
0: Grazie, Shorty, 3 punti.
3: Grazie.
0: Per favore, sto facendo una trasmissione radiofonica di grande successo.
2: Prego.
0: Se stai calmo un attimo.
2: Sì, sì, sì.
0: Tu vai via prima, no?
2: Sì.
0: Allora, vai via anche adesso e... Tanto,
2: tra 20 minuti vado via.
0: Questa canzone sembra che dica...
3: Bongola. No?
0: Esatto.
2: Vongola, giusto.
0: Sembra che dica vongola.
1: Vongola, vongola. La.
0: Per questa ragione io e il mio amico Alessandro Lippi, sì, con cui ho un rapporto
2: ma
0: veramente affettuosissimo.
2: Trepitoso.
1: Ma da quando?
0: Una persona gradevolissima.
1: Ma potrei dire lo stesso di te.
0: Un bravo ragazzo, anche di bella presenza,
1: sì,
0: poi alto, mica come te.
1: Ruffiano.
0: Lui sarà 1,85.
1: Da quando finalmente abbiamo i nostri
2: spazi. Ma io mi difendo.
1: Da quando finalmente abbiamo i nostri spazi, è cambiato tutto.
0: Pensavamo che poteva essere una cosa carina, legandoci proprio.

0: Ora, avevamo pensato che sarebbe stata un'idea carina fare la DJ parade dei piatti, la pasta, nello specifico preferita degli italiani.
1: Sai che è un'ottima idea.
0: La DJ parade è una classifica dance che facevamo io e Mario finché lui lavorava qui. Adesso ormai va via prima, quindi la facciamo io short.
2: Ci sono io, Valve,
0: vai. Vai. Ti ricordi Mario quando
1: Maria,
0: tu...
1: nuova entrata!
0: Sì.
1: Le prime 10!
0: Rimarrà solo un vecchio ricordo per te. Al nono posto le penne all'arrabbiata.
3: Buona, mi piace.
0: Buonissimo.
1: Buone, sì.
0: Al numero 8 la cacio e pepe, che secondo me meritava di più.
1: Sì.
0: Al settimo posto le orecchiette con le cime di rapa. Minchia zio.
3: E siamo in Puglia.
0: Al sesto posto la pasta al pesto.
1: Sottovalutatissima, attenzione.
0: Siamo a metà classifica, benvenuti. Sulle mani. Al 5 pasta al pomodoro e basilico.
3: Semplice.
1: Classico.
0: Al numero 4 la matriciana.
1: Ci sta.
0: Al numero 3, quindi nelle prime tre posizioni.
1: Lo spazio riempi pista.
4: No, riempi pancia doveva essere.
0: Pasta al ragù.
2: Riempi pasta.
0: Al secondo posto gli spaghetti alle vongole.
1: Questa è una grande sorpresa.
0: E al numero 1 della classifica delle paste più preferite dagli italiani, ve lo dico dopo l'M2 Old.

342-6543210 è il numero di M2O. Sono arrivati diversi messaggi, ma se volete anche voi provarci ad indovinare qual è la numero uno tra le paste preferite dagli italiani, io a questo punto non lo dico, non lo svelo. Lo dico tra poco, dopo la prossima canzone. Questa era Fatboy Slim. Right here, right now. L'M2O delle 18, no, delle 17:30. Adesso arrivano The Bosa.

0: Magnetic, il titolo del brano, erano The Bosa, un'altra hit di M2O di queste ultime settimane. 20 minuti alle 6.
1: Mi sta venendo una fame, Alberto.
0: Anche a me. Fame di pasta, tra l'altro.
1: Sì.
0: Allora, eravamo rimasti alla classifica delle paste più amate dagli italiani. Abbiamo detto 10° posto pasta alla norma, poi penne alla arrabbiata, cacio e pepe con orecchiette con cimo da rap, pasta al pesto, pasta al pomodoro e basilico, amatriciana, pasta ragù, spaghetti alle vongole al secondo posto, e abbiamo tenuto in stand-by la numero uno perché volevamo un pochettino creare dell'attesa e anche sapere quali sono, diciamo, le idee degli ascoltatori. Che cosa dicono i nostri listeners?
1: Allora, ci sono tanti piatti che non sono quelli del primo posto, che però meriterebbero. Quindi spaghettino,
0: tipo...
1: olio, aglio e peperoncino.
0: Sì.
1: Poi abbiamo i tortelli.
0: Tu stai mangiando?
1: Sì.
0: No, non vale.
2: È giusto.
1: Pasta al burro e formaggio.
0: No, pasta al burro e formaggio, no.
2: Mamma mia.
1: Spaghetti,
2: mamma...
1: olio.
0: Aglio
1: e noci.
0: Spaghetti staglioli.
2: cosa? Aglio e noci.
1: Aglio, olio e noci.
2: Non l'avevo mai assaggiato.
1: Poi ci sono panna e prosciutto, tortellini e panna e prosciutto.
0: No. La numero
1: lasagne.
0: Uno. La numero uno la dico io.
2: Beh, vuoi un jingle?
0: Sì. Basta.
2: La numero uno.
0: Al numero uno nella DJ Parade delle paste più amate dagli italiani c'è la carbonara.
2: E lei è una Coca-Cola.
0: Te la ricordi la canzone?
2: Sì.
3: No, cos'è?
0: C'era una... Non te la ricordi?
3: No, dipende.
0: Alessandro, carissimo Alessandro.
3: Ma guarda, mi sfugge al momento, ma è una canzone è una canzone vintage, antica.
0: Bellissima. È una canzone degli anni Ottanta di un gruppo tedesco.
3: Forse me le ricordo.
0: Gruppo tedesco, una canzone orribile, che però è stato un discreto successo qui da noi, si chiamava appunto Carbonara.
2: Cantato dagli Split.
0: Gli Split, bravo Mario.
3: No, mi sfugge.
0: Te la faccio sentire.
2: Senti qua, senti. Questa è Tech House, questo.
0: No, mi pare che furono anche ospiti al Festival Bar, se non ricordo male. Comunque me la mettevamo, no?
4: Io voglio viaggiare in Italia.
0: È da turista.
4: Il paese dei limoni.
0: Il paese dei limoni.
4: Brigate rosse e la mafia.
0: La mafia, cioè.
4: Sulla strada del sol.
0: Che bella idea che hanno di noi.
4: L'istruzione della lira. Gelati, motta con brio.
0: Parole a cazzo, così

0: dispiace per niente essermela persa.
1: No, è bellissima.
2: È molto bella, attenzione.
0: Però, visto la canzone, poi non voglio sentirne criticare altre.
3: Questa è cultura, le Lippi.
0: Lo so, però.
1: Era, sai cos'era il periodo di Dindada Don Don?
0: Esatto. Cioè, ragazzi, poi si criticano cose moderne, ben.
2: Ma
0: ben
2: tu
0: migliori.
2: Non eri neanche nato, sicuramente.
0: Quello sicuramente, sì. Però.
1: Vabbè, che è stata una bella occasione per riascoltare questa canzone degli Split degli anni Ottanta, Carbonara.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
17: Un altro malessere?
16: No, è tornata la candida.
17: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore del Play with us di oggi le farà sicuramente buon uso, perché lui vive vicino al mare e noi oggi regaliamo il telomare di M2O.
3: Senti che serenità.

0: diretta senza che nessuno ti disturba.
1: Senza che nessuno ci disturba, perché il nostro ex collega Mario ha lasciato lo studio qualche minuto fa.
0: Senza che nessuno dice chi. Questo microfono che suona molto meglio senza quell'altro.
1: Carissimo Alessandro, prendiamo insieme questa bellissima telefonata. Shorty,
2: ma è un piacere, certo. Ragazzi,
1: cosa dici?
2: Non è stato più piacere.
1: Accogliamo da Gagliano del Capo in provincia di Lecce il fisioterapista Stefano.

0: bravi siete.
1: Siamo molto più bravi senza Mario.
2: De Alba.
1: Oh, Stefano.
2: Grandi. Siamo con tutta la famiglia.
1: Ma dove siete? Dove siete?
2: Siamo a casa.
1: Allora, intanto mi fa strano perché la radio accesa a casa è un'abitudine che è un po' scomparsa, no?
2: In realtà siamo, sì, con la TV accesa.
1: Ah, ok, l'ascoltate
2: sul canale,
1: attraverso
2: sì.
1: la TV.
2: Sì, sì,
1: e
2: sì.
1: La famiglia è composta da?
2: La famiglia da 3 figlie femminucce.
1: Ah, però! Vi siete dati da fare, caro Stefano, tu e lei, come si chiama tua moglie?
2: Eulalia.
3: Come la maglia Conad del Giro d'Italia. Come Eulalio
1: ha vinto.
2: Eulalio.
1: Sì. Ne abbiamo parlato.
2: Infatti pensavamo fosse il nome, invece era il cognome.
1: Senti Stefano, ma rispetto a Lecce, Gagliano del Capo dove si trova?
2: Gagliano, siamo a una 60 di chilometri, siamo vicino Santa Maria di Leuca.
1: Ah, sotto, dopo Ugento, no? Come si chiama?
2: Più giù.
1: Bellissimo.
2: Santa Maria di Leuca, proprio al tacco.
1: Ah, proprio giù.
2: Facciamo pubblicità però a Gagliano o al Ciolo.
1: Senti, ma è un posto bellissimo dove state voi.
2: Sì.
1: Cioè,
2: sì.
1: Santa Maria
2: quando
1: di Leuca
2: volete.
1: È stupendo.

0: da turista, ho fatto diverse vacanze dalle vostre parti e mi piace tantissimo. Ti invidio un po', Stefano, dai un bacio a tutte le tue donne, ti mandiamo
1: grazie,
0: il telomare.
1: Grazie, ricambiano.
0: Grazie.
1: Un saluto.
0: Ciao ragazze, ciao.
1: Ciao, grazie Alba.
0: Ciao.

0: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
1: No.
0: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzone, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: grande di tutti, questa era la sua Biggie Biggie Biggie Big Papa Hypnotize, siamo nel 1997 e questa canzone ci porta alle news, ma prima delle news vorrei dare una news che non è una news perché la sanno già tutti, la notizia che domenica appunto celebriamo un po' la musica rap all'Arco della Pace in occasione di Party Like a DJ, ci sarà una serata 1212 Celebration alla quale voi non dovete mancare. Tu manchi?
1: No, dalle 18 in poi se non sbaglio, no? All'Arco
0: non sbagli della Pace, Alessandro, sei veramente sei in gamba, sei in gamba.
1: Bravo, saremo bravo. Tutti
0: ti ho sottovalutato, adesso che non c'è Mario, guarda, veramente
1: meglio tardi che mai.
0: Ma non ti preoccupare, Shorty. Se vuoi dare dei punti ad Alessandro Lippi, se li merita.
2: Gliene do 12 dei miei.
0: Bravi, 3 punti per
1: te. Grazie, Shorty.
0: Ginger!
3: Sì.
0: Come va?
3: Tutto bene.
0: Ti respira un'aria serena, devo dire.
3: Guarda, io sono proprio qua polleggiata. Ale Lippi è anche vestito bene.
0: Stranamente.
3: Oggi.
0: Sì. Senti, sì. Ma. Hai delle notizie? Hai notizie sulle notizie? Perché non sono ancora, arrivate.
3: No, non.
0: Arrabao.
1: Eccole. E senza nessun problema.
0: No.
1: Poi, senza.
2: Sì, sì, ma
1: senza problemi. Senza
2: sereno.
1: Senza.
2: Partono anche.
0: Vedi che sereno è.
1: Oh, vai.
0: Grazie per le news, vai. Felisandro e tutta la redazione di M2O. La prima notizia arriva da Dublino. Ubriaco prova a pagare le birre al pub usando delle foglie trovate in un parco.
1: Onesto. Pensa che scena bellissima.
0: Come ha potuto pensare che quello del pub potesse scambiare le foglie per delle banconote?
1: Da ubriachi si pensa.
0: O forse per una
1: cose.
0: Carta di credito.
1: Sì, sì.
0: Russia, gatto di 17 kg cerca di scappare da un centro di dimagrimento per gatti.
1: È pesante, no? Un gatto di 17 kg.
2: Sì, è tanto sì.
0: È tanto sì, ma non sapevo che esistessero dei centri di dimagrimento per gatti. Lo sapevi tu?
2: No, no, sinceramente.
1: E sai come si chiamano? Non c'è trippa per gatti.
0: Dai, bella notizia.
1: È un franchise.
0: La notizia nella notizia. Campania. In bocca contro mano la Napoli-Salerno con il rosario alla radio a tutto volume. Suora salvata dai poliziotti.
1: Povera.
0: Si è distratta.
1: Un pochino.
0: Trieste prova ad ancorare il proprio scooter al marciapiede del porto usando una cima da ormeggio per le navi.
1: Così è sicuro che non gliela rubano.
0: Eh sì. Barcellona, turista su di giri, ha cercato di fare surf sulle scale mobili della metropolitana. Interviene subito la sicurezza.
1: Non è semplice, immaginati la scena.
0: Ma con il surf surf.
1: Con la tavola.
0: Con la tavola.
1: Se la fai, la fai fino in fondo.
0: Bravo ragazzo. Palermo installa un ventilatore da soffitto in macchina perché l'aria condizionata gli fa venire la cervicale.
1: Apri i finestrini, no?
0: Ma come si fa? Vabbè, allora è tutto.

0: Every Day. Tutti i giorni, anche oggi giovedì, siamo qui fino alle 19. Noi siamo tutti qui. Shorty è qui.
1: Sono qua.
0: Ale Lippi è qui.
2: Presente.
0: La Ginger è qui.
3: Sì.
0: Manca solo Mario, ma l'aveva detto e chissà se domani lo ritroveremo. Se lo accetteremo ancora nel nostro gruppo.
3: Chissà se una volta, dai, possiamo
0: ma
3: anche
0: sì,
3: perdonarlo.
0: Dai. Ma non è la prima volta.
2: No, più che altro, chissà se è riuscito ad imbarcarsi sull'aereo, perché per chi non lo conoscesse, Mario ha questa cattiva abitudine di partire verso l'imbarco del volo un quarto d'ora prima del volo stesso. Quindi...
1: Cioè lui diceva l'imbarco alle 18.10, quindi tre minuti fa.
2: Sì, quindi ma speriamo.
0: Allora, adesso invece parliamo di funerali, perché basta con tutta questa allegria, basta con tutto... Ma questa è da funerale questa?
1: Da omelia, esatto.
2: Da omelia.
0: Perché comunque può essere anche dell'ironia in un momento così drammatico, no? Qualcuno ha avuto un'idea abbastanza bizzarra di cui vorremmo parlarvi. Do subito la linea al nostro inviato, che dovrebbe essere già a Baricentro, ci sei? Hai capito?
2: Più o meno. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a lei.
2: Vi leggo un articolo che descrive un po' quello che, di cui andremo a parlare adesso, che è molto esplicativo. Allora, si dice che negli Stati Uniti esista un servizio reale decisamente insolito chiamato Dark Secret. Per la cifra di $500, una misteriosa donna vestita completamente di nero si presenta al tuo funerale con l'unico scopo di piangere disperatamente. All'improvviso, sul più bello della cerimonia, arriva una limousine nera lucida. Dalla vettura scende una figura enigmatica, tacchi a spillo, occhiali da sole, scuri.
4: Un bel figone, diciamo.
2: Vittorio da lutto. Si posiziona in un angolo isolato, in silenzio, iniziando a versare lacrime disperate.

0: Non rivolge la parola a nessuno, non risponde alle domande, mantiene una distanza magnetica. Poi, così come apparsa, se ne va. I vostri familiari, gli amici di una vita e i parenti più stretti, nel mezzo del dolore, si guarderanno intorno completamente confusi.
1: Ok, ho capito, ma chi la manda questa?
0: Un modo di gesamento.
1: Cioè, il servizio l'abbiamo capito, però questo servizio potrebbe anche creare imbarazzo.
0: Infatti, la domanda potrebbe essere un brutto scherzo del defunto.
1: Di cattivo gusto, però.
0: Oppure di qualcun altro laterale alla famiglia ufficiale che, non accettando una vita nascosta, vorrebbe rovinare quest'ultimo momento. Chissà,
1: però
0: lo so, però sapete che negli Stati Uniti non si fanno mancare niente, esiste anche questa opportunità. Però la scena non è male immaginarla, no?
2: No, è brutta.
1: È brutta.
0: Un po' da film. È da black comedy, no? Da commedia nera. Però dai, sdrammatizziamo, ridiamoci su. E immaginarla a me mi fa un po' abbastanza sorridere.
1: Cioè, tu avresti piacere?
0: No, però immaginarla sì, farebbe ridere, no? Per vedere più che altro i familiari che si interrogano su chi sia questa qua. Cosa
1: secondo
0: vuole.
1: Me prende anche due schiaffoni da qualcuno.
0: Probabilmente.
1: Rischia.
0: Probabilmente sì.
1: È un ruolo molto rischioso.
0: Molto rischioso, sì. Però. Come vivono i funerali gli americani, lo sappiamo, in modo molto differente dal nostro, fanno una festa, per dire, quando muore qualcuno, quindi...
1: Poi lei deve saper piangere anche a comando, attenzione.
0: Essendo un servizio a pagamento, secondo me è preparata per questa recita.
1: Cosa?
3: Lascerebbe dei grossissimi punti di domanda.
1: Però no.
3: Cioè, ma giganti.
1: Sì. No,
2: No, no. Ah, cosa, perché mi stai dicendo così? Che il tuo funerale non la vuoi?
0: Non la facciamo arrivare una.
2: Non la faccio arrivare, Alberto, cioè, non ti preoccupare.
0: Pensa che gossip.
1: Ne potrebbero arrivare tre o quattro.
2: Bella.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamiq.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamiq.
4: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
8: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
13: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
14: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

0: traccia e adesso non ci rimane altro che andare al casello di Melegnano Milano e attendere che arrivi. Ah, non arriva in macchina?
1: Arriva in macchina, soprattutto non arriva imminentemente. Arriva
0: all'aeroporto.
1: Arriva il 17 e il 18 luglio.
0: 16-17.
1: O 17-18 o 16-17?
0: A me questa mattina mi hanno detto 16-17. Chiedo un attimo alla redazione.
1: Adesso andiamo a controllare.
0: Di Bad Bunny, tra
1: adesso
0: l'altro.
1: Adesso andiamo a controllare. Cosa dice il VAR?
2: No, il 18, mi dice 18, biglietti disponibili per il 18 luglio.
0: Ma non 16-17.
1: Secondo me 17-18, era il 18, hanno aggiunto il 17, secondo me.
0: E perché questa mattina mi hanno detto
1: 16? Perché ci si può confondere.
0: Perché mi volevano prendere in giro.
1: Perché comunque ci si può confondere, ci si può sbagliare, non è niente Albertino.
0: Ma io adesso mi sono offeso.
1: Ma non ti devi offendere, sì, ci sono cose ben peggiori.
2: 17-18.
0: Tre punti per Short.
2: Bravo.
0: Allora, cosa succede? Bad Bunny, che fa uno spettacolo molto particolare, diverso, no? Quando tutti usano LED wall, fuochi d'artificio e grande tecnologia, invece lui ha questo messaggio, un po' ritorno alla terra, alle piante e anche alle sue origini, che sono Puerto Rico, e quindi riproduce, come ha fatto anche in alcuni video, la sua casita dove è nato. Ed è lì che succedono delle cose. Cosa succede?
1: Succede che è un vero e proprio privé all'interno del quale c'è un open bar dove possono accedere ovviamente i mega VIP della città che ospita il concerto. Ci sono le immagini di Porto Rico, di Madrid, ad esempio, con un sacco di calciatori, con un sacco di influencer, con
0: quindi
1: un sacco
0: palleggiano.
1: Di... No, bevono e ballano dentro questa casita. Poi la situazione interessante è data dal fatto che all'interno di questa casita super privata possono anche accedere delle persone prese non a caso ma scelte tra il pubblico da un collaboratore di Bad Bunny.
0: Quindi che caratteristiche devono avere queste persone?
1: Sui social si iniziano a chiedere proprio che caratteristiche devono avere queste.
0: Allora posso indovinare?
1: Persone.
0: Posso indovinare? Vai. Se sei una ragazza è una bella figlia.
1: Giovani donne con un look estivo, Lina con l'estetica caraibica dello show.
0: Candidati.
3: È appena arrivata, guarda, una giovane donna con il look estivo. Guarda,
1: uomini e donne presi bene, vestiti in modo appariscente ma non lussuoso. Un po' come avviene per la selezione del Berghain di Berlino, no? Ti guardano in faccia, guardano che attitudine hai e arriva questo collaboratore, questo James, che è diventato un po' l'incubo e il sogno.
0: È il gestore.
1: Di tutti i ragazzi e le ragazze che partecipano a questo concerto, che ti prende e ti porta dentro questa casita, dove puoi vivere il concerto in un modo
0: allora, io
1: che
0: visto,
1: ti ricorderai
0: io
1: per
0: visto,
1: tutta la vita.
0: Io ho visto la diretta di tutto il concerto di Bad Bunny, e il momento in cui lui entra nella casita si crea un'atmosfera molto simile a quella delle console, dei grandi club,
1: bravo,
0: dei grandi festival mondiali, no? Dove il pubblico è protagonista.
1: Bravo, il clima è proprio quello, quindi essere scelti per andare lì dentro, potete capire.
0: Tu immagino che sei già prenotato.
1: Ma non credo.
0: Già ti vedo col gin tonic in mano, ti conosco, quindi...
1: Che riguarda questa casita, la chiamano la casita dei VIP. Cioè anche
0: che è,
1: però,
0: è la riproduzione della vera casa dove è nato Bad Bunny.
1: È lì che voglio arrivare, è la casa proprio dove Bad Bunny è cresciuto da bambino. In questa casa oggi vive un signore al quale non era stato detto che la casita sarebbe stata usata come stage del tour mondiale. Al quale avevano detto solo che sarebbe stata usata per alcune immagini di lancio dell'album. Questo signore...
0: Ce l'hanno fotografata o ripresa in video,
1: ecco,
0: anche, no?
1: Questa casita di Porto Rico è diventata talmente famosa che questo signore, quella casa è presa d'assalto da fan che vogliono vederla, fotografarsi lì davanti, e questo signore non sta facendo più vita, a tal punto che ha citato in tribunale Bad Bunny proprio per l'utilizzo improprio della sua casa. Tu puoi immaginare...
0: Ma è solo fotografata.
1: Però voi immaginate di vedere
0: la casa
1: vostra...
0: museo, diciamo.
1: La vostra casa che diventa lo

0: genio, no? Quindi a questo signore non va per niente bene, ha pensato di chiedere 6 milioni di dollari di
1: a Bad Bunny.
0: Di indennizzo a Bad Bunny.
2: Ma quanta gente ci sta in questa casita?
0: Ma secondo me è un centinaio, che dici?
1: Forse
0: un
1: di
0: po'
1: più,
0: di più, un po' di più.
1: Secondo me di più.
0: Quindi anche a Milano,
1: perché c'è la casita dentro, ma c'è tutta una balconata fuori,
2: sì.
1: No? Quindi la gente è tutto intorno e lui sta in mezzo alla gente, sta in mezzo a queste ragazze che bevono, così, come se fosse una vera festa.
0: Un appartamentone, una festa in casa.
2: Sì.
0: E immaginate sulle due date di Milano. Carte false per entrare in questa casita.
1: Beh,
0: no?
1: Vedremo chi ci sarà alle spalle di Bad Bunny. Adesso andiamo indietro nel tempo perché sono le 6:30. C'è l'M2 Old che è di Frankie High Energy.

0: me.
1: Era il bellissimo M2Old di Frankie, che sarà con noi domenica sera per 1212 Celebration. Quelli che ben pensano.

0: proprio 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Anche se stai facendo attività fisica, se stai camminando con le cuffiette e ascolti M2O, con questo sound, con questo BPM, sei perfetto secondo me.
1: Perfetto, e sulla nostra applicazione possono anche trovare tutti i DJ set di Dance With Us che sono perfetti per fare allenamento. Ad esempio.
0: Ad esempio.
1: Ad esempio.
0: Ad esempio.
1: Ad esempio.
0: Ad esempio, sei partito tu.
2: Fai un esempio.
0: Venerdì i Medusa.
1: Beh, certo, Medusa.
0: I Medusa, poi David Guetta, sabato. Benny Benassi, Bob Sinclair.
1: Circo Loco, Jamie Jones, Baupi,
2: Mo Black,
0: Glitterbox,
1: Defected,
0: chi più ne ha più ne
1: metta, Lost Frequencies, James Hype, Purple Disco Machine.
0: Adesso basta così, per favore. Auguri a Vittoria che ha compiuto gli anni 2 giorni fa, ma i pasticcini sono arrivati adesso.
1: Perché
0: meglio tardi che mai.
1: L'importante è che arrivino.
0: L'importante è che arrivino.
1: Perché il regolamento dice che in caso di dimenticanza ci sono 72 ore di tempo per rimediare.
0: E verrà allontanata dall'edificio.
1: Altrimenti verrai allontanato. Lei è dentro i 72.
0: Sì. Allora, non abbiamo notizie di Fargetta, non sappiamo neanche se domani lo ritroveremo nel nostro programma, spero che stia bene, però abbiamo la certezza che alle 19 ci sarà il nostro profumello Andrea Mattei. E adesso facciamo una piccola pausa, ritorneremo tra pochissimo su M2O.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è... MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Inizio conto alla rovescia.
14: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
15: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
16: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
17: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
16: Che estate esagerata!
17: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
18: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da 1 chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
20: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
21: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
22: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
23: Crema di caponata o salsa di fichi?
22: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
24: La
0: piadineria.
1: La più buona perché è mia.

0: Si sono ispirate decisamente a una canzone degli anni 90, cioè Crystal Waters di Gypsy Woman di Crystal Waters, e però erano Katy Perry e Doechii insieme, che abbiamo appena risentito in questa puntata, diciamo di giovedì,
1: Sì, oggi è giovedì.
0: Ah, quindi giusto, giovedì.
1: Sì.
0: È già Jove.
1: Se vuoi abbiamo finito.
0: Ginger!
2: Sì!
0: Abbiamo finito?
1: Quasi.
2: Quasi
0: abbiamo
2: dai.
0: Quasi finito. Siamo... Cosa ne pensi del fatto che Ale Lippi, dalla gioia che oggi l'abbiamo trattato bene, a un certo punto abbia pensato di togliersi la maglietta e rimanere a petto nudo come fanno i calciatori quando segnano un gol?
2: Ma lui sempre, guarda, appena gli dici
0: non è troppo.
2: Tram e si tira sulla maglietta.
1: E vedi, però Ginger ha già centrato il tema.
0: Qual
1: il
0: è il
1: pelo,
0: tema?
1: No? Ginger ha detto il pelo, no Ginger?
2: No, ho detto che ti stiri sulla maglietta, poi okay. ti abbiamo beccato, no?
1: No,
2: con le cerette.
1: Perché
2: quindi
1: spesso nei corridoi della radio c'è...
0: Tu ti fai le cerette nei corridoi della radio?
1: No, nei corridoi della radio. tra i vari dibattiti che si accendono quotidianamente nella splendida...
0: Sì, c'è pelo sì, pelo
1: c'è
0: no.
1: Pelo petto uomo sì, pelo petto uomo no.
0: Tu Ginger parli di queste cose nei corridoi della radio?
1: E tanto sì, dai.
2: Anche di peggio.
1: E questa è confronto a una passeggiata di salute.
0: E com'è il trend?
2: Il trend è...
0: È pelo no, allora, no. È pelo sì.
2: No, è peloni.
0: Peloni.
1: Ha ragione.
2: È peloni.
0: Io sono a favore del peloni.
2: È peloni.
1: Che vuol dire curato ma non tolto del tutto.
2: Sì,
1: okay.
2: E poi se sei peloso tanto, no. Cioè, un po' solo cioè, centrale,
0: quindi
2: dai.
0: Quindi chiami un giardiniere, no, cosa devi fare?
1: No, se sei molto peloso è complicato e spesso
0: la gestione.
1: Degli interventi particolari. La tendenza dell'estate dice questo, peloni.
0: Peloni.
2: Allora, a me allora, il pelo degli uomini mi piace un po' in mezzo alle tettine.
1: Che ti devo dire? Oggi è così.
0: Oggi è...
2: Non siamo a niente. Capito com'è?
0: Sì, ho capito.
1: Qua mezzo, qua un po'
2: sì,
1: in mezzo.
2: E non mi piace quando è rasato, che c'è la crescita proprio.
1: Ah, okay.
2: No,
0: che punge,
1: quindi,
0: che punge.
1: Quindi, curato, quindi curato.
2: Curato. Sì, piuttosto più lunghino.
0: Tu cosa mi avevi detto prima, però?
1: No, che il petto villoso torna di moda, dicono. La moda dice, cioè, i principali magazine
0: villoso
1: di costume
0: mi piace.
1: Dicono che quello che è certo è che il corpo levigato non è che mi vada più molto di moda.
3: Cioè, quindi troppo muscoloso no.
1: Bravo Shorty.
3: Una mezza anche
0: è il nostro momento Shorty.
3: Sì, la nostra estate.
0: È la nostra estate. L'aveva detto l'oroscopo.
1: Corpo levigato, unto e senza peli. Corpo tenuto in un certo modo, a cui si vede che ci tieni, pelo curato sì. Questo dice la moda estate 2026.
2: Bene.
0: Va bene, allora compro un trattorino per il petto.
1: Ma sei messo così?
0: No.

L'originale di questo brano degli anni 70 è stato ripreso da Gasango e Alessandro Garrido. Sembrano due nomi di fantasia, ma invece sono veri. Era Aie, titolo del brano, ed era l'ultima canzone per questa puntata di Jajov, una puntata orfana della seconda ora di Mario Fargetta, ma ce la siamo portata a casa brillantemente lo stesso. Chissà che cosa resterà di questa puntata.

0: spieghi mai.
1: Oggi Albertino si è reso conto che Alelippi è un ragazzo intelligente, brillante, che parla poco, educato, che non sputa. Un ragazzo eccezionale.
0: Depilato ma non troppo.
2: Sì, esatto.
3: Non troppo. Perfetto.
1: Il Telomario oggi si è chiamato Telomare.
0: Certo.
1: Oggi Shorty è stato il Gino Castaldo coi dread.
0: Sì.
1: La pasta più amata degli italiani è la
0: carbonara.
1: Al funerale di Albertino potrebbero esserci tre o quattro signorine coi tacchi pagate per piangere e mettere scompiglio. E poi abbiamo già comprato il trattorino per il petto di Albertino.
0: Oh, Albertino, che bella, che bella, il mio regalo di compleanno.
1: E comunque Alberto, a me Mario un po' manca.
0: Certo.
1: Dai, facciamolo
0: tornare
1: domani.
0: Domani gli apriremo di nuovo la porta.
1: Bene,
0: dai.
1: Bene.
0: Grazie a tutti per averci seguito. Se siete all'ascolto della diretta, arriva Andrea Mattei per la replica del mattino, Walter Pizzulli.
4: Ciao a tutti!
5: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie I Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica. Su m2o.it.
7: Le ore 19.
8: Buonasera, signor Mattei.
7: Buonasera, signore. Quando ti dicono scusi, signore. Grazie della linea, capostazione Alba Albertino. Buonasera, come va?

0: giusto per, così quasi controvoglia. Flo Rida, rapper americano, in onda su M2O alle 19:08 minuti, dopo l'appuntamento di Albertino Everyday con Andrea Mattei fino alle ore 21 anche questa sera. La bella notizia è che ho fatto questo abbonamento, non ve l'avevo detto? Ho fatto questo abbonamento al motivatore personale e fortunatamente è una cosa che funziona. Io non avevo dubbi, ovviamente, quindi ogni volta che io arrivo qui via Massena, entro in onda, arriva lui.
1: Dai Mattei, pigia play che sì, giovedì si avvicina il weekend, dai!
0: Dai, c'è bisogno di motivatori personali. Io anche posso motivarvi, però con un po' di musica.
2: M2 Hot

Volevo dire a tutti che questa, come si sente, anzi come si vede dalle immagini, è una diretta con un titolo in particolare, quello dei pasticcini offerti dalla ditta Vittoria Hyde. Movimento The Sun, novità musicale in onda su M2O.

0: and The Machine, Say My Name, Morgan C3 Remix. Salve, buonasera, motivatori dell'FM.
1: Buonasera.
0: Ehi là.
1: E se ci vuoi motivare, sì, apri il bar, diamo.
0: Ma cosa ridi? Ma cosa ridi? Guarda che è una questione molto seria. Mi hanno appena detto che il bar si apre solo con una parola d'ordine, che era M2O Open, ma adesso non funziona più perché hanno cambiato la password. Quindi provaci, vediamo se si apre. Non lo so. You make me feel alive again.

0: te, se guardi con attenzione, vedrai che è tutto bello. Anima e Joji in onda su M2O. E allora che facciamo?
1: Abbasso il volume solo per mandare il vocale,
0: brava,
1: perché era veramente a palla.
0: Bene.
1: La password è questa playlist che stasera spacca.
0: Grazie.
1: Una meglio di quell'altra.
0: Grazie.
1: Buona serata a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Michela, grazie Michela, con il volume a palla, però non ci hai detto la password, non era quella. Torniamo tra poco.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
6: Che estate esagerata!
7: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
15: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: 30 ora in onda su M2O la canzone di Zerb, If It's Not Love, ci ha portato alle 19:28 minuti. Sentiamo un po', sentiamo un po'.
1: Io direi che la password è una frase.
0: Sì.
1: Quella che diceva Frankie P negli anni 2000
0: Quale?
1: In tangola.
0: Sì.
1: Moriremo sì, ma non di sete.
0: Poteva anche essere questa, eh? Sì, sì, sì, non di sete, sicuramente non di sete. Non lo so, dopo ci proviamo, ne sono arrivate diverse. Sta arrivando anche l'appuntamento M2Old con un gruppone hip hop, veramente un nemico pubblico pazzesco. Ti ho già detto tutto, lo sentiremo dopo aver ascoltato le ultime news. M2O.
2: DJ Station. Non c'è pace per il Libano, Hezbollah respinge il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, liquidando l'accordo di Washington con una capitolazione da parte di Beirut. Non si fermano scontri e raid nel sud del paese. Un casco blu serbo è stato ucciso dai colpi di mortaio sparati contro una postazione dell'UNIFIL. Intanto, la Camera degli Stati Uniti ha votato una risoluzione che impedisce a Donald Trump di ordinare altri attacchi contro l'Iran. Il provvedimento è stato votato anche da 4 deputati repubblicani definiti antipatriottici dal tycoon, che è pronto a mettere il veto. Salta il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La norma non è arrivata sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi. Rinvia un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite. La Camera ha approvato la legge delega che passa al Senato. Violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di 7 allievi della scuola militare Teulier, lo storico istituto milanese fondato da Napoleone. Con queste accuse i carabinieri hanno arrestato un insegnante che avrebbe costretto gli studenti a subire molestie minacciando di ostacolarli all'esame di maturità. Infine lo sport, il tennis a Roland Garros, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il titolo nel doppio misto. La coppia azzurra ha bissato il successo del 2025 battendo in rimonta la canadese Gabriela Dabrowski e l'americano Evan King. Domani le semifinali maschili con il derby italiano tra Cobolli e Arnaldi. Ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore rovesci al nord-est sull'Alta Toscana, cieli irregolarmente nuvolosi sul resto d'Italia, domani mattina residue precipitazioni sul Triveneto orientale, sole a sud e nubi sparse sulle altre regioni. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sull'Adriatico centrale. Con le previsioni del meteo.it per oggi è tutto, prossimo appuntamento domani mattina.

Che bello è che fossimo in una puntata di 1212 su Radio DJ e adesso su M2O. Questa sarebbe la canzone d'oro nella playlist. La vecchia scuola dell'hip hop americano, i Public Enemy, grande gruppo anche di protesta, no? Loro avevano questo impegno sociale, politico, afroamericano. Però la bella notizia è che 1212 Celebration sta arrivando. Sabato 6 c'è il meglio della musica italiana in Party Like a DJ e domenica 7 c'è 1212 Celebration con Albertino e la scena rap italiana, la vecchia scuola e la nuova scuola. Info su m2o.it. questa era He Got The Game, la M2 Old che tornerà.

0: To me, Alok e Khalid su M2O. Vediamo se riusciamo ad aprire questo bar, ma lo so, eh.
1: La parola d'ordine di questa sera è
0: sì?
1: Piove.
0: Sì.
1: La gatta non si muove. Si accende sì, la candela.
0: Sì.
1: Si dice buonasera Mattei.
0: Sentiamo. Si è aperto il bar, incredibile. Scusi, io aspetta un attimo. È ufficiale? Ok, mi fai un Midori Sour, per favore? Grazie, gentilissimo.
2: La musica del momento.

0: Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
10: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
10: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.

0: questa gente, eh?
1: Ah, abbiamo aperto, è vero, è vero.
0: Cosa prendi?
2: Barista, sì. Un Mattei doppio.
1: Un attimo che chiedo.
0: Me lo fai doppio?
1: Grazie.
0: I Don't Mind, Sam Jacobs, Ezra Nurray in onda su M2O. Mancano 10 minuti per arrivare alle 8 di questa sera. Come si sente dal vociare? Finalmente il bar è aperto, ma il bar serve. Noi andiamo al bar, noi italiani abbiamo questo posto dove ci rifugiamo, dove tutto è possibile e soprattutto dove tutto scompare.
3: Sì? Per un Long Island Ice, grazie.
0: Cosa? Un Long Island oh, non lo so, non ho capito, però sì, dai. Poi ovviamente mandate i vostri messaggi qui se volete qualcosa. Ormai fate tutto voi, ma io che cosa vengo a fare? Mannaggia! Stavi in onda fino alle 9 di questa sera, prima delle ore 9, la promessa è quella che ci sarà un Play With Us per regalare il telomare di M2O e lo zainetto. Così tu puoi andare al mare, nello zainetto di M2O metti il telomare, oppure il telomare lo metti in spalla. Hai visto mai, no? L'asciugamano in spalla. Io andavo con l'asciugamano in spalla, che è una cosa un po' tamarra, canottiera. Il mio abbigliamento del mare era canottiera, ma ti parlo degli anni 80-90, canottiera, costume a pantaloncino, asciugamano sulla spalla e ciabatte. Champion, che belle erano quelle ciabatte lì, quelle proprio classiche da piscina. E sono sicuro che anche tu hai un abbigliamento del passato, soprattutto estivo, che ancora ricordi. Ti faccio un esempio, dimmi se anche tu sei figlio di quel trauma lì, di quando tua madre ti obbligava a indossare quei sandali di plastica, quelli che servivano in realtà per proteggere i piedi se mai ci fossero degli scogli. Metti i sandali, se no non puoi fare il bagno, ed erano orribili. C'erano delle cose orribili che dovevamo per forza indossare quando non avevamo ancora questo potere decisionale. Me ne dici una che ti facevano indossare di cosa terribile? 342 654 3210.

0: Lie to Me, la canzone di RV remixata da Rivaz, e la canzone con la quale oggi arrivano i regali del Pleguida. Ah, ci avevi ingannato, un pochino sì, dai. Senso che, oh, è arrivato, finalmente. Comunque adesso capisco molte cose. Cosa ti costringevano a fare?
1: Io odiavo indossare la canottiera.
0: Sì.
1: Ma ero costretto a farlo.
0: Mannaggia.
1: Mamma mia.

0: Ma è musica afro house? È tutta afro house? Tutta? No! Cosa prendi?
1: Ciao Andre!
0: Ciao!
1: Mi ordini per cortesia?

0: media bella ghiacciata che sta arrivando. Un grande saluto da Daniela da Pessano con Bornago.
1: Cos'è la panache media?
2: Cos'è? Mannaggia, The Second Voice in onda su M2O.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Avvisiamo la gentilissima clientela che il bar è aperto. Open. Come sempre, siamo sempre qua in onda con Mattei fino alle ore 9. Possiamo ripartire, abbiamo la musica italiana in versione remix.
3: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

0: realtà che delle volte è una giungla, dicono loro, ma lo possiamo anche confermare, no? Possiamo anche annuire. My head is a jungle. Uncle Matt, Emma Louise nella playlist di M2O, 10 minuti dopo le 8. Vi ho chiesto se c'è stato mai un indumento, un qualcosa che indossavi ed eri costretto a indossare, ma non volevi, ma proprio hai proprio avuto il trauma. Secondo me questo raggruppa tutti.
1: Ciao Andrea,
0: ciao.
1: Sì, Davide da Moncalieri.
0: Ciao Davide.
1: Allora, uno dei capi più terribili che nella mia infanzia mi costringevano, tra virgolette, a indossare i miei genitori erano le scarpe con gli occhietti.
0: Mamma mia.
1: Quelle proprio da piccolo lord. Era una roba che erano belle, bellissime, costosissime, eccetera. Ma io non le sopportavo, non ce la facevo.
0: Ciao. Ciao Davide, ti capiamo. Sì, questo è un po' un comune denominatore. Hai guardato la foto? Ho avuto, mi è preso un colpo.
2: M2 Hot. Le hit di domani.

0: Rush. Troye Sivan Rush.
1: Scusa, ma allora cos'è che voleva quell'ascoltatrice di prima? Sai che non ho capito, me lo spieghi?
2: Ciao Andrea, ciao. Sono Marcella da Torino.
1: Sì.
2: Panaché è detta più semplicemente la bicicletta, sì. ma birra con gazzosa.
1: Ah, ok, grazie, grazie Marcella. Mi fai una birra con gazzosa? Ti rifiuti? Ah, ok, no, e il barman si è rifiutato, è lo stesso al quale io chiedo poco ghiaccio. Ma

0: questi pianoforti sulla musica dance che mi ricordano molto la musica che arriva dagli anni 90. Noi abbiamo diversi settori con la musica degli anni 90, a parte l'M2 Old, ma c'è anche il DJ Time in the Mix, a partire da mezzanotte con Fargetta, Morello e Prezioso, e poi il DJ Time, versione completa anche con Alba, e arriva appunto nel weekend.
1: Ciao ragazzi!
0: Ciao!
1: Sono Salvatore d'Alba.
0: Vedi?
1: Buon'anima di mio padre.
0: Dopo lo mettiamo questo messaggio, ma tu che sei di Alba, per nome hai la precedenza.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate? No.

0: off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamiq.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamiq.
1: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
6: Che estate esagerata!
7: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
8: Alla Coop, le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: La panache, ma che cos'è?
1: Giusto per fare la rima, no? Per rimanere così in tema di poesie della sera.
2: Dai Mattei, non conosci la panache? Ma serio?
1: Dai, ma serio, Mattei, dai! Lo so. Che brutta persona che sono, non conosco quella cosa lì della birra e la gazzosa, mannaggia! Il fatto è che, cioè, non posso, cioè, già sono simpatico e bello, non posso anche essere, scherzo ovviamente, simpatico appena appena. Siamo arrivati a un altro appuntamento con l'M2O delle 8.30, siamo in onda su M2O, parlandosi delle cose da vestire che ti facevano indossare i tuoi genitori e che non ti piacevano, ci torneremo tra poco. Ora, the rhythm is mine.

Le 8 e 37 minuti in onda su M2O. Mattei, quello che io indossavo e che non volevo indossare era il maglione di lana a collo alto. Mi dava un prurito che ancora adesso mi sto grattando. Quello anche perché era vera lana e non

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.

0: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 €, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 €. Lidl, vale davvero.

0: eccolo, DJ Shorty vestito da reverendo con la sua Live Your Life. E la benedizione che arriva, quasi arrivati alle 9 in onda su M2O. Abbiamo aperto il nostro bar.
1: Scusa,
0: ma che cosa stai bevendo?
2: Non lo so, mi hanno messo tipo la gazzosa nella birra.
0: No!
2: Roba strana.
1: Scusa, sei stato tu?
2: No.
0: C'è questo barista.
1: Come si chiama dalle tue parti?
2: In Germania la Radla.
0: Ladra.
2: No.
0: Sei una ladra. Mannaggia. Scusami, ma è vero che quando eravate ragazzini non c'era il grembiule a scuola?
2: No, in Germania non si usa.
0: No?
2: No.
0: Vedi, perché quella è una delle cose che ci imponevano, no?
2: Eh sì, mi potevo vestire da ladra.
0: Da ladra?
2: Da gazza ladra. Hai visto? Gazzosa ladra.
0: Ok, chiudiamo la diretta, basta. Chiudete l'FM. Ma il grembiule a scuola, alle elementari, alle scuole medie, forse era già all'asilo elementare, almeno qua in Italia, era una delle cose che ci facevano indossare per forza.
2: Eh sì.
0: Come quei sandaletti di gomma per andare in spiaggia.
2: Oh.
0: E un ascoltatore li ha descritti bene, c'era anche una fibbietta di metallo che puntualmente si infilzava
2: nella pelle.
0: E quello è proprio il primo piercing. Il piercing nasce da lì, dagli anni 80. Baby piercing.
2: Sì.
0: Senti, come si chiama quindi questa birra gazzosa birra?
2: Si chiama Radler, ein Radler bitte.
0: Non fare la latra.

0: questa Wanderlust in onda su M2O Clapton. È stato anche nell'appuntamento M2O con la novità musicale. Quasi arrivati alle 9 di questa sera, forse c'è tempo per una bonus track. Mi mancano 3 minuti. E ora, scusa?
1: E ora Mattei, sì? Sprinta fino alle 21.
0: Sprint!

0: su M2O per arrivare alle 9. Manca un minuto, grazie per averci sentito. Sì?
1: M2O open, apri il bar.
0: Sì? Ah, qui è tipo comando vocale. Ehi, Google, apri il bar di M2O. Siamo così, siamo così. Il bar forse rimarrà aperto, ma comunque vi aspetterà domani a partire dalle ore 19 l'apertura del weekend. Sei pronta? Are you ready?
2: Yes, I'm ready. You?
0: Grazie a tutti, a domani. Ciao.
3: M2O Cinema. Lavorare da casa sembrava un sogno.
4: In smart working mi trovo veramente bene.
3: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
5: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
3: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
6: A buon'ora!
7: Dai, dai, dai, dai.
3: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
8: M2O Cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
10: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: M2O Cinema.
12: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: In FM Lab.
0: Boys and girls, wada wada, ok.
2: È così, così si inizia, bravo.
0: Segnali. Ed eccoci qua, boys and girls, wada wada, la Blondie in the house.
2: Delirio del giovedì sera, let's go.
0: Let's go,
2: go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go,

Cruise su Amedeo, Taiyu Cruise, Break Your Heart, 21:07, ma io non sono qua, la Blondie non è qua per spezzarvi il cuore, no, anzi, se ci sono delle cicatrici, noi li chiudiamo con della buona musica che potete ascoltare sempre qui su Amedeo, lo sapere che c'è high quality here, insieme fino alle 23, come state? Dai, fatemi un po' sapere qual è il mood del giovedì sera, 342-654-3210, per noi è sempre party mood, soprattutto quando arriva una novità musicale, eccola qua.

come possiamo vincere mentre cantano? C'è la lingua portoghese, però quella del Gio Brasil. Quando c'è una cosa brasiliana, noi italiani facciamo Gigeo Gigeo. O quando c'è una tedesca, Einzwei Polizei. Mari Fröse, nostro M2 Hot, come oro.

Footing alle 21:15 dopo cena, magari sul divano. Vi state avvicinando alla vostra compagna, compagno, e gli sussurrate: tesoro, cosa facciamo stasera? Un po' di booting? Qual è il nickname che date al vostro tesoro, amore, fidanzato, fidanzate? Fatemelo sapere. Cosename in tedesco, eh? Io e il mio ex l'avevo chiamato Piccolo Panda.

0: Vernis Rouge. Nel giovedì sera di M2O vi ho chiesto, in quei momenti di intimità, come chiamate il vostro compagno o compagna? Ci ha scritto Sandra da Monza. Io il mio compagno lo chiamo piccolo patatone. Beh, non è molto sexy, però devo dire. Cara mia, boys and girls, come state? Giovedì sera c'è già aria di weekend qui su M2O, buona musica, good vibes e soprattutto voi che mi tenete, ci teniamo compagnia sempre. 342-654-3210, continuate a scriverci. M2O.
1: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 250

0: 36 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm, dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
9: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
11: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
10: Che risparmiamo!
9: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
12: nostra! La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
12: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
15: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
14: Che estate esagerata!
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

Cash, volevo capire, non c'è nulla da capire qua, si capisce che questi due insieme fanno il botto, due top player veramente fantastici, li adoro. E la grandissima novità del 2026 per Marrakesh è il suo attesissimo docufilm King Marrakesh, diretto da Pippo Mezzapesa, che è stato proiettato nei cinema, il quale racconta la sua carriera, la sua vita, il concerto a sorpresa, block party, regalo al suo storico quartiere di Milano, La Barona.

0: Make my day. Questo è Meadow, Made Our Day. Cioè, ci ha svoltato la serata, perché la giornata ormai è andata. Agosto 1989, un progetto belga che per sua stessa missione non si aspettava tutto questo successo. Com'è che fa? Pump, pump the jam. Ho una piccola collezione di vinili e ovviamente questo vinile ce l'ho, dei Tektronix. Pump it. Com'è? Com'è?
1: M2 Old.
0: Sì.
1: E si torna indietro come
0: sempre, caro Mauro, hai ragione.

notte, ho bisogno di un'altra notte con te per fare cosa? Cosa? Benny Benassi, cosa stai dicendo? Siamo in fascia protetta qua. Ovviamente per giocare a scacchi, giusto? Insieme a Burn Christopher su MDO One More Night, da non confondere con il titolo One More Time dei Daft Punk. Allora, parlavamo di soprannomi, no? Particolari, e secondo me a Roma sono i numeri uno a dare i soprannomi. Dopo vi faccio ascoltare un nostro amico.

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. I'm Bulletproof.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.

play every day. Midwell suona

calmo con la pesce. Cattive abitudini. Non ne abbiamo qui su M2O, solo buone. E soprattutto parliamo di persone che fanno da buon esempio. Qual è l'ultima volta che il vostro fidanzato vi ha sorpreso con un regalo bellissimo? Sappiate che sarà impossibile fare meglio di Tom Holland, che con Zendaya forma la coppia più invidiata non solo di Hollywood ma del mondo. Beh, non sono tanto sicura, perché adesso sono entrati Kendall Jenner e Jacob Elordi, fanno concorrenza. Zendaya, dovete sapere, non beve alcol, quindi lui ha voluto creare qualcosa che potesse piacere anche

alcol free, che io non concepisco, non sono pro bere, però dai, un buon vino rosso, un bel toscano ogni tanto per liberare la mente, io faccio fatica, zero alcol proprio no, pochino, pochino, pochino.

0: Lady M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Harvey, il nostro Play With Us di oggi, Lie To Me, Rebuts Remix. Io non riesco a dirvi le bugie, ci provo, aspettate, scusate. In regalo oggi un buon vino, un Sassicaia, ottimo, nel Play With Us, non è vero, ho detto una bugia invece. In regalo Telomare e Zainetto, M2O Radio, this time goes to...
3: Giuseppe da Messina, Play With Us.
2: Ha vinto Giuseppe da Messina. Salutaci la Sicilia, please, nello stretto di Messina.

0: ultima ora, state lì connected. Facciamo un piccolo small break, pausetta, and then we come back. This is the sound of Empto Radio. Oh yes.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il

0: bocce. Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Eye Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: Sarà un weekend caldissimo all'insegna della musica. M2O. 6-7 giugno, party like a DJ, non mancate, eh? Treno stop.

0: Alex Ebert, Medoa for a Better Day, 22:10 minuti, buonasera a tutti. Dalla Blondie Vittoria si parlava di soprannomi, ho detto i romani sono insomma imbattibili su quello. Sentiamo un romano, Doc.
1: A bella pata!
0: Ecco.
1: Io come sempre un bacione grosso come una casa, un bacione con lo schiocco.
0: A Roberti, mi chiama sempre a bella fata. Cioè, un soprannome migliore di così, no?
2: M2 Hot.

c'è nuova musica su M2O nell'appuntamento del M2 Hot, dove presentiamo veramente roba fresh, ricercatissima, di John Summit, The Vault e Julia Church. Si chiama Shades of Blue.

che è Queen of Chinatown. Stanotte non c'è una queen ma un king su M2O col Dance With Us. Cos'è il Dance With Us? Tutte le sere i migliori DJ internazionali su M2O. And tonight c'è Clapton, dall'una alle due il misterioso DJ di Berlino dal sound impeccabile. Sentiamo un po' se è impeccabile o meno. Dance With Us.

0: Adidas.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
3: Ristora.
2: Capsule per ogni ora.

Faithless New Religion su M2O, la nostra nuova religione. Non è nuova, è sempre la stessa. La musica, music is our first love and our religion, il nostro credo. Comunque sì, Bebe Reggia ha iniziato la sua carriera come autrice di mega hit globali, se non lo sapevate, tra cui The Monster di Eminem e Rihanna. Il 9 giugno esce il suo nuovo album Dirty Blonde, quindi da autrice a mega super blondie star, quindi c'è un'altra blondie nel star system.

metterei questa di Katy Perry. You hot then you cold, you yes then you no. Tipo così, non è male. Happy Shakens, adesso in arrivo i grandissimi Medusa insieme a Henry Camomile. Don't wanna go home.

0: Time. DJ Time in the mix. La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
1: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
2: It's DJ Time
0: su M2O.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su MyMovies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.

Biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su MyMoviesOne, la community più cinefila del pianeta.

annoiate ma allo stesso tempo molto molto catchy. Lei è Ezra Nuray, Sam Jacobs, I Don't Mind. Non so se mi spiego, sembra quasi che non facciano fatica, invece cantano con tutto il loro animo, spirito, la voglia di trasmettere quel I don't mind. In verità dovrebbe trasmettere quella cosa, sì, non me ne frega niente, invece ve ne frega, e come, di partecipare al pro, alla prossima edizione del Party Like a DJ, quando sabato 6, domenica 7 giugno, dove tra Parco Sempione e l'Arco della Pace, con musica, sport e intrattenimento, insomma abbiamo il dominio su tutto il parco. Tra gli artisti che si alterneranno sul palco sabato 6 giugno, il meglio della musica italiana. E invece la domenica, domenica 7 giugno, una serata very very special. Il nostro capostazione Albertino sarà il host della serata 1212 Celebration, dedicata all'iconica trasmissione di Radio DJ lanciata proprio da Albertino himself e oggi in onda su M2O. Per l'occasione si esibiranno la creme della scena rap e urban national, Fabri Fibra, Frankie High Energy, Ernia, Neffa, ci sono anche Don, LA, Madame and many many more. Inizio show ore 18, i biglietti sono disponibili su ticketone.it.

0: Alessandro Garrido insieme a Casango. Aie, che non è il saluto sardo, aio, viene da lontano, lontanissimo, l'Africa. Aie, ci piace. E voi cosa state pensando in questo momento, eh? A cosa?
1: Chosen Christian.
0: Com'è?
1: Chosen Christian.
0: No, non è ancora arrivata l'ora del Chosen Christian, che sarebbe il saluto finale della Blondie, perché c'è More Music For You, la grandissima Peggy Goo. Abbiamo fatto anche la rima. Find the way on M2.

sono il nostro "Se non metti l'ultima, noi non ce ne andiamo". Swim, non dovete andarvene, perché in arrivo "One to One to Select" con Vales. Ci sono Christian da Victoria Hyde. Fate i bravi, anzi, non fate i bravi.

0: 1212 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: Mediatroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
3: 1 2 1 2. Stai ascoltando 1 2 1 2 Selecta.
4: Yeah man.
3: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
5: Hey, put it all the way up.
6: N2O.
7: Does my hair look beautiful? Do my titties

0: Hit.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
3: M2O Cinema.
4: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
6: Disclosure Day dal 10 giugno al cinema.
3: M2O Cinema.
7: Lavorare da casa sembrava un sogno.
8: In smart working mi trovo veramente bene.
7: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
9: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
7: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
10: A buon'ora!
11: Dai, che devo pure
10: pisciare. Dai,
7: dal 4 giugno al cinema, in presenza.
3: M2O Cinema.
12: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: M2O
14: DJ time.

0: Get Fare, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: L2O DJ

0: l'ultimo di oggi, ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it. M2O.

best club in the world. Now, superstar DJ, Clapton.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

0: sudato, grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350